0: Fazzolari chiede le scuse anche di Elly Schlein per aver accostato, in occasione di un appuntamento internazionale, il governo Meloni all'attentato. E parliamo di migranti, la tensione resta alta in Europa, Ceuta e Melilla, enclave spagnola e Marocco, si blindano in vista dell'annunciato nuovo afflusso di migranti. La premier Meloni ribadisce la linea del governo, avanti con l'espulsione degli irregolari. Piantedosi scrive alla Germania e ribadisce no al rientro di chi è transitato dal nostro paese.
1: Sul lato marocchino della frontiera con Ceuta il lavoro è costante per rafforzare il confine e scongiurare una possibile nuova ondata. La Spagna ha installato una barriera marittima intorno alla città di Melilla e inviato centinaia di agenti per potenziare la sicurezza. Non c'è alcun rischio di radicalizzazione, ha rassicurato il ministro dell'Interno Fernando Grande Marlaska in visita a Ceuta. Madrid è e resterà sempre al fianco dell'enclave. Danimarca, Germania, Grecia, Olanda e Austria stanno lavorando insieme per aprire un hub di rimpatrio in Africa, probabilmente in Uganda, che potrebbe accogliere fino a 10.000 persone dal 2027. Resta sospeso il trattato di Schengen tra Italia e Spagna, Madrid ha già controllato oltre 3.000 passeggeri partiti in aereo dal nostro paese. E si stempera la tensione tra Roma e Berlino sul trasferimento in Italia dei migranti sbarcati qui e poi arrivati in Germania. Manteniamo uno stretto dialogo basato sulla collaborazione, chiarisce il Ministero degli Esteri tedesco. E tutti continuano a guardare con ansia le spiagge di Ceuta e quei 5.000 migranti ancora nell'enclave, in condizioni sempre più critiche. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
0: Resta alta la tensione nella Cisgiordania occupata. Nel villaggio assediato dai coloni israeliani estremisti sono intervenuti anche i soldati dell'esercito di Tel Aviv. Dura la condanna dell'operato dei coloni da parte dell'ambasciatore statunitense a Gerusalemme. La guerra tra Russia e Ucraina, dopo giorni di combattimenti, Kiev avrebbe trasmesso a Mosca una proposta per fermare gli attacchi contro obiettivi civili nel Mar Nero. Il Cremlino non avrebbe ancora risposto. Intanto la visita di Putin alle isole Curili, contese tra Russia e Giappone, fanno riesplodere la tensione tra i due paesi e poco fa una persona è morta e una quindicina sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kramatorsk nell'Ucraina orientale. E torniamo in Italia con la cronaca. In provincia di Foggia è arrestato un ragazzo con le accuse di violenza sessuale aggravata nei confronti di una sedicenne. Stando alle indagini, il 21enne avrebbe violentato la giovane dopo averle dato un passaggio in macchina al termine di una serata trascorsa con amici comuni. L'avrebbe poi picchiata e abbandonata di notte lungo la strada dove è stata soccorsa da alcuni passanti. Tentato femminicidio nel Cosentino, un trentenne ha sparato all'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi ora sono ricoverati. Tragedia del lavoro a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Le esalazioni di un depuratore delle acque reflue hanno causato la morte di due persone. Esplosione a Colleferro in provincia di Roma, nello stabilimento di un'azienda che produce munizioni di medio e grosso calibro per esercito e marina e combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente sarebbe avvenuto nel reparto pressatura polveri. La deflagrazione è stata avvertita a chilometri di distanza. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta. La situazione naturalmente ora sotto controllo. Elettra continua a creare disagi, ancora una proroga dello stop ai voli dell'aeroporto di Catania, niente voli dunque fino alle 2 di domani Ferragosto. Nell'ultima settimana oltre 700 le cancellazioni o gli aerei dirottati a Palermo, Comiso o Trapani. E l'atteso calo delle temperature si avvicina, oggi saranno solo 7 le città da bollino rosso, da segnalare allerta gialla per temporali in parte del centro-sud e della Sardegna. Intanto il caldo estremo di quest'estate ha prodotto anche un altro record, quello dei consumi di elettricità mai così alti in Italia. E 8 anni fa il crollo del ponte Morandi a Genova, 43 rintocchi per non dimenticare. L'Italia si stringe nel ricordo delle vittime.
2: Come ogni 14 agosto, Genova ricorda e si ferma, 8° anniversario dal collasso del viadotto Morandi, il primo dopo la sentenza di primo grado che ha riconosciuto le responsabilità della tragedia, con quasi 180 anni di carcere. Ponte Morandi, 11:36, il crollo, 43 vite e una città spezzate, è il titolo della mostra fotografica inaugurata a Palazzo Tursi, sede del comune. Il progetto, promosso dall'Ordine dei giornalisti, comprende anche un'installazione video con le storie delle vittime, trascinate via da tonnellate di cemento e acciaio. E sempre Palazzo Tursi in serata ha ospitato la replica della Traiettoria Calante, spettacolo di e con Pietro Giannini. La giornata di oggi inizierà con la messa celebrata dall'arcivescovo di Genova Marco Tasca nel quartiere segnato dal crollo. Poi la cerimonia ufficiale alla radura della memoria, con gli interventi istituzionali, tra gli altri della sindaca Salis, del presidente della regione Bucci e del viceministro Rixi in rappresentanza del governo, e la parte artistica con brani eseguiti dall'orchestra Genova Sinfonietta. A suonare saranno suoneranno poi le sirene delle navi in porto e le campane delle chiese cittadine alle 11.36, l'ora del crollo. Genova, Marco Gervino, GR1.
0: E chiudiamo con lo sport. Parigi in corona, Sara Curtis prima nei 50 d'orso, il record mondiale. Daria Derkac si impone nel salto triplo agli europei di atletica ed è il terzo oro per l'Italia in questi europei. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 3. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: ANAS ricorda, non sottovalutare i tuoi errori al volante. Il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza.

vadano al di sopra delle parole celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà, di impunità. Sullo scandalo metallico di armi in uso e in disuso, a guidare la colonna di dolore e di fumo che lascia le infinite battaglie al calar della sera. La maggioranza sta, la maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, di inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà delle proprie superbe.

con improbabili nomi di cantanti di tango in un vasto programma di eternità. Ricorda, signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sfandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Come una svista, come un'anomalia, come una distrazione.

0: domenica?
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: I casi di falsi medici che propongono trattamenti estetici a prezzi concorrenziali, soprattutto attraverso i canali social, è un fenomeno in ascesa. La Guardia di Finanza è costantemente in prima linea per contrastare l'abusivismo nel settore, ma l'aiuto più grande può arrivare proprio dai cittadini. Prima di sottoporti a qualunque trattamento, fai un controllo approfondito. Verifica che il professionista sia realmente iscritto agli albi professionali. Se hai dubbi sulle autorizzazioni di un centro o sulle competenze di chi ti propone un trattamento, non esitare a segnalare il caso al numero di pubblica utilità 117. Oppure recati presso uno dei nostri reparti per presentare una denuncia. Metti sempre la salute al primo posto.
1: Estate con Rai Isoradio.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Walter Lavitola resta in carcere, respinta la richiesta di domiciliari avanzata dal suo difensore. Nell'interrogatorio di garanzia del faccendiere si è ammesso di essere il mandante dell'attentato, ma dice chiesi di sparare contro la villetta di Ranucci, non una bomba. Ma per il GIP solo dichiarazioni fumose e ricostruzioni inverosimili.
3: Poco più di un mese dopo l'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola parlava con il giornalista e raccomandava all'amico di autorizzarlo a fare casino se non gli avessero dato la seconda auto di scorta. Lo si legge nelle carte dell'ordinanza che ha messo in carcere il ristoratore, che resta detenuto perché il GIP ha detto di no alla richiesta di domiciliari fatta dai suoi difensori. Le sue frasi confermano parzialmente quello che avrebbe detto nell'interrogatorio, cioè che ordinò l'attentato perché era preoccupato per la scorta dell'amico. La tesi della procura è che il falso attentato dovesse favorire un'ascesa politica di Ranucci. In realtà i due elementi non sembrano in contraddizione. Lavitola nell'interrogatorio avrebbe anche affermato che l'idea non era far esplodere una bomba, ma qualche colpo di pistola contro il muro della villetta di Torvaianica. Di certo però quell'esplosione, con la circostanza della presenza in casa del giornalista e l'uscita pochi minuti prima della figlia, fece sicuramente molto più rumore. Secondo l'accusa, a commissionare l'attentato è Clesio Tavares, collaboratore di Walter Lavitola. Ranucci potrebbe essere ascoltato nelle prossime settimane. Paolo Martini,
4: GR1.
2: Migranti, la tensione resta alta in Europa. Ceuta e Melilla, enclave spagnola in Marocco, si blindano in vista dell'annunciato nuovo afflusso di migranti. La premier Meloni ribadisce la linea del governo avanti con l'espulsione degli irregolari. Il ministro Piantedosi scrive invece alla Germania e ribadisce no al rientro di chi è transitato al nostro paese. Ma sentiamolo sulla situazione a Ceuta.
5: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. E nonostante i rimpatri effettuati dalla Spagna negli ultimi giorni, restano infatti ancora nell'enclave almeno 6.000 persone, anche se alcune fonti parlano di oltre 11.000 persone.
2: E veniamo alla pagina degli esteri. L'Iran torna a rivendicare il controllo sullo stretto di Hormuz e attacca due navi degli Emirati Arabi mentre transitavano nello stretto. Intanto il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent, durante un'intervista, ha annunciato che gli Stati Uniti si stanno preparando ad applicare contro l'Iran misure sanzionatorie, economiche e finanziarie con un livello di durezza mai visto prima. E resta alta la tensione anche nella Cisgiordania occupata. Nel villaggio

0: Assediato dai coloni israeliani e estremisti sono intervenuti anche i soldati dell'esercito di Tel Aviv. Dura la condanna dell'operato dei coloni da parte dell'ambasciatore statunitense a Gerusalemme.
1: Truppe israeliane hanno preso posizione nelle case palestinesi intrappolate dai coloni nel villaggio di Kusra, senza acqua né elettricità da domenica. Due avamposti sono stati smantellati e seguito un arresto, ma i coloni non hanno ancora lasciato l'area. Né se ne vogliono andare le due famiglie dentro le abitazioni. È accaduto anche di recente che l'evacuazione sotto corridoi dell'esercito di palestinesi intrappolati a casa dalle violenze dei coloni si sia conclusa con la definitiva occupazione da parte di questi ultimi. L'ambasciatore americano in Israele Huckabee contesta l'ingiustificabile atto di terrorismo dei coloni. Nelle prime ore del mattino il battaglione israeliano mandato di rinforzo ha effettuato anche raid in una decina di case intorno. Poi i comandi hanno ordinato ai soldati di fermare questi sgomberi di altre famiglie. Alcune rientrate nelle case denunciano video alla mano i danni subiti. L'esercito fa sapere che le operazioni a Kusra potrebbero durare fino a domenica. L'ONU denuncia la situazione in Cisgiordania è vicina al punto di rottura. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: Altro fronte, quello della guerra tra Russia e Ucraina. Dopo giorni di combattimenti, Kiev avrebbe trasmesso a Mosca una proposta per fermare gli attacchi contro obiettivi civili nel Mar Nero. Il Cremlino non avrebbe ancora risposto. Intanto la visita di Putin alle isole Curili, contese tra Russia e Giappone, fanno riesplodere la tensione tra i due paesi. Poco fa una persona invece è morta e una quindicina sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kramatorsk nell'Ucraina orientale. E torniamo in Italia con la cronaca. In provincia di Foggia è arrestato un ragazzo con le accuse di violenza sessuale aggravata nei confronti di una sedicenne. Stando alle indagini della polizia, il 21enne avrebbe violentato la giovane dopo averle dato un passaggio in macchina al termine di una serata trascorsa con amici comuni. L'avrebbe poi picchiata e abbandonata di notte lungo la strada dove è stata soccorsa da alcuni passanti. Tentato femminicidio nel Cosentino, un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sono ora ricoverati nell'ospedale Annunziata di Cosenza. L'episodio è avvenuto a Mongrassano nel Cosentino. E tragedia del lavoro a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Un drammatico incidente avvenuto all'interno dell'impianto di depurazione comunale è costato la vita a un operaio sopraffatto dai gas tossici presenti nell'impianto e a un soccorritore del 118 che ha accusato un malore fatale mentre tentava di rianimarlo. L'esplosione a Colleferro in provincia di Roma nello stabilimento di un'azienda che produce munizioni di medio e grosso calibro per esercito e marine e combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente sarebbe avvenuto nel reparto pressatura polveri. La deflagrazione è stata avvertita a chilometri di distanza. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta. E veniamo all'Etna che continua a creare disagi, ancora una proroga dello stop ai voli all'aeroporto di Catania, niente voli dunque fino alle 2 di domani Ferragosto. Nell'ultima settimana oltre 700 le cancellazioni o gli aerei dirottati a Palermo, Comiso o Trapani.
2: Siamo già stanchi perché partiamo con 24 ore quasi di ritardo, avendo perso delle coincidenze.
3: Per la cenere vulcanica dell'Etna, nell'ultima settimana sono stati oltre 700 i voli cancellati o dirottati sugli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani. In molti casi, i passeggeri costretti a raggiungere lo scalo palermitano di Punta Raisi col taxi hanno speso fino a 800 euro, il doppio della tariffa ordinaria. Mentre sui rincari delle auto noleggio, il Codacons ha presentato un esposto all'autorità per la concorrenza.
4: Volo cancellato, dovremo prendere le auto, 800 euro per tornare a Milano.
3: Se da una parte c'è chi specula sulla chiusura dell'aeroporto di Catania, dall'altra c'è chi soffre i mancati introiti nel pieno della stagione estiva. Assoesercenti stima in almeno 12 milioni di euro il volume di spesa mancante per la filiera turistica. Da più parti viene la richiesta di costituire una cabina di regia per affrontare le prossime crisi legate al vulcano e continua a scendere di quota il fronte lavico. Per evitare gli assembramenti dei tanti curiosi che si avvicinano al fiume di lava, la città metropolitana di Catania ha stabilito limiti alla viabilità e divieti di sosta nelle zone a ridosso della colata. Catania, Fabio Butera, GR1.
0: E l'atteso calo delle temperature si avvicina. Oggi saranno solo 7 le città da bollino rosso. Da segnalare allerta gialla per temporali in parte del centro-sud della Sardegna. Intanto il caldo estremo di quest'estate ha prodotto un altro record, quello dei consumi di elettricità mai così alti in Italia. E chiudiamo con lo sport. Sara Curtis, regia di Parigi, prima nei 50 d'orso e record mondiale. Daria Derkac invece si impone nel salto triplo agli europei di atletica ed è il terzo oro per l'Italia in questi europei. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 4, ora vi lascio ancora alle note di Radio 1.
5: Rai Isoradio. La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La montagna richiama sempre più appassionati desiderosi di trascorrere il proprio tempo libero a contatto con la natura. Tuttavia, si tratta di un ambiente affascinante quanto impegnativo, che richiede rispetto, prudenza e un'adeguata preparazione. Per questo, noi della Guardia di Finanza, con le nostre stazioni del soccorso alpino presenti in varie località di Alpi e Appennini, vogliamo condividere con te alcuni semplici consigli per vivere in sicurezza le tue escursioni. E il segreto fondamentale? Affidarsi a professionisti esperti dell'ambiente montano e delle escursioni, soprattutto se si è alle prime armi. Prima di intraprendere un sentiero che non conosci, non improvvisare. Chiedi sempre consiglio alle sezioni locali del Club Alpino Italiano, alle Proloco, agli esperti del posto e ai rifugisti. Valuta con estrema attenzione ogni gita in base alle tue reali capacità fisiche e controlla sempre il meteo, che in estate può cambiare all'improvviso. Ricorda, la montagna non si sfida, si rispetta.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la vicenda Ranucci. Walter La Vittore resta in carcere, è stata infatti respinta la richiesta dei domiciliari avanzata dal suo difensore. Nell'interrogatorio di garanzia del faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato. Dice: chiesi di sparare contro la villetta di Ranucci, non una bomba. Per il GIP solo dichiarazioni fumose e ricostruzioni inverosimili. La questione legata ai migranti, la tensione resta alta in Europa, Ceuta e Melilla, enclave spagnole, in Marocco si blindano in vista dell'annunciato nuovo afflusso di migranti. La Premier Meloni ribadisce intanto la linea del governo, avanti con l'espulsione degli irregolari. Piantedosi scrive alla Germania e ribadisce no a rientro di chi è transitato dal nostro paese. E il tema migranti alimenta il confronto politico e divide maggioranza e opposizione.
3: Da Forza Italia, la Lega, tutto il centrodestra è compatto sulla difesa dei confini e plaudi all'audizione del ministro Piantedosi e alla scelta dell'Italia di proseguire con la sospensione di Schengen almeno fino a Ferragosto, anche per arginare il rischio terrorismo, avverte Fratelli d'Italia, che sottolinea: abbiamo dato la linea all'Europa per governare i flussi migratori. Marta Schifone.
4: I centri per il rimpatrio di migranti sul modello Albania sono il futuro. È stata Giorgia Meloni a indicare la strada e alla sinistra non resta che prendere atto del proprio fallimento.
3: Le opposizioni continuano a chiedere il ritiro della sospensione di Schengen con la Spagna, accusano il governo di becera propaganda e di dimenticare i reali problemi dei cittadini. Per AVS l'esecutivo usa i confini per costruire paura e consenso elettorale. Dal PD Elly Schlein dice: Giorgia Meloni gioca a copiare Trump e rincorrere Vannacci, ma con la sua propaganda, avverte la segretaria PD, gli italiani non ci pagano l'affitto. Il Dem, Michele Fina.
5: Dopo 4 anni di governo Meloni gli italiani stanno peggio, i prezzi continuano a salire, gli stipendi e le pensioni continuano a impoverirsi, con metà degli italiani che deve rinunciare alle vacanze. Questo certifica il fallimento del governo.
3: Vasco Pirri, GR1.
2: Veniamo alla pagina degli esteri. L'Iran torna a rivendicare il controllo su Hormuz e attacca 2 navi degli Emirati Arabi mentre transitavano nello stretto. Intanto il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent, durante un'intervista, ha annunciato che gli Stati Uniti si preparano ad applicare contro l'Iran misure sanzionatorie economiche e finanziarie con un livello di durezza mai visto prima. E resta alta la tensione della Cisgiordania occupata. Nel villaggio assediato dai coloni israeliani estremisti sono intervenuti anche i soldati dell'esercito di Tel Aviv. Dura la condanna dell'operato dei coloni da parte dell'ambasciatore statunitense a Gerusalemme. Intanto l'inviato di Donald Trump Kushner ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana. E la guerra tra Russia e Ucraina: dopo giorni di combattimenti, Kiev avrebbe trasmesso a Mosca una proposta per fermare gli attacchi contro obiettivi civili nel Mar Nero. Il Cremlino non avrebbe ancora risposto. Intanto la visita di Putin alle isole Curili, contese tra Russia e Giappone, fanno riesplodere la tensione tra i due paesi. Nella notte una persona è morta e una quindicina sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kramatorsk nell'Ucraina orientale. E torniamo in Italia con la cronaca. In provincia di Foggia è stato un ragazzo

0: marzo con accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una sedicenne. Stando alle indagini, il 21enne avrebbe violentato la giovane dopo averle dato un passaggio in macchina al termine di una serata trascorsa con amici comuni. L'avrebbe poi picchiata e abbandonata di notte lungo la strada dove è stata soccorsa da alcuni passanti. Tentato femminicidio nel Cosentino, un trentenne ha sparato all'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi ora sono ricoverati.
1: L'avevate sentiti litigare?
2: No.
1: Parla così un parente dell'uomo che questa notte avrebbe sparato all'ex compagna per poi cercare di togliersi la vita. È accaduto intorno alle 4 del mattino a Mongrassano, piccolo centro della provincia di Cosenza. Tutto è successo nella casa dei nonni paterni. La luce è rimasta accesa, i panni sono ancora stesi, al cancello i sigilli dei carabinieri. La ragazza trentenne è stata trasportata d'urgenza all'ospedale del capoluogo. È stata colpita alla testa, al dorso e al torace. L'hanno operata d'urgenza e sono stati estratti due proiettili. Le condizioni sono stabili. Dalla Germania intanto sono in arrivo il padre della donna e i parenti. I due abitavano stabilmente in Germania. Erano rientrati da poco in Calabria per trascorrere un periodo con le rispettive famiglie. Si erano riavvicinati dopo una fase di separazione e si erano incontrati quel giorno a Mongrassano per questioni legate al figlio piccolo. Nella notte la lite, lui spara alla donna e poi tenta il suicidio. A impedirgli di togliersi la vita sarebbe stato il padre. Per questo il proiettile non è stato fatale. Lo hanno portato in neurochirurgia per essere operato. Madi Ferrucci, GR1.
0: Erano morti da almeno 10 giorni due coniugi di 71 e 66 anni trovati senza vita nella loro abitazione a Fara Vicentino, piccolo comune in provincia di Vicenza. A dare l'allarme è stata la sorella della donna, che non aveva più notizie da oltre una settimana, tra le ipotesi anche quella del gesto estremo. E tragedia del lavoro a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Un drammatico incidente avvenuto all'interno dell'impianto di depurazione comunale è costato la vita a un operaio sopraffatto dai gas tossici presenti nell'impianto e a un soccorritore del 118 che ha accusato un malore fatale mentre tentava di rianimarlo. L'esplosione a Colleferro in provincia di Roma, nello stabilimento di un'azienda che produce munizioni di medio e grosso calibro per esercito e marine e combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente sarebbe avvenuto nel reparto pressatura polveri. La deflagrazione è stata avvertita a chilometri di distanza. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta. Elettra continua a creare disagi, ancora una proroga dello stop ai voli all'aeroporto di Catania, niente voli dunque fino alle 2 di domani Ferragosto. Nell'ultima settimana oltre 700 le cancellazioni e gli aerei dirottati a Palermo, Comiso o Trapani. L'atteso calo delle temperature si avvicina, oggi saranno solo 7 le città da bollino rosso, da segnalare allerta gialla per temporali in parte del centro-sud della Sardegna. Intanto il caldo estremo di quest'estate ha prodotto un altro record, quello dei consumi di elettricità mai così alti in Italia. E veniamo allo sport. Daria Derkec si impone nel salto triplo agli europei di atletica, il terzo oro per l'Italia in questi europei. Sara Curtis invece è regina a Parigi, prima nei 50 dorso e record mondiale.
3: In meno di 24 ore ha riscritto la storia dei 50 dorso e anche parte della storia azzurra del nuoto. Un record del mondo in semifinale, un altro in finale. L'oro europeo, la sua terza medaglia a Parigi. Straordinaria Sara Curtis. 20 anni il 19 agosto, da promessa a certezza assoluta del panorama internazionale. L'acqua, la sua dimensione naturale fin da quando era bambina. Tempra e passione per lo sport ereditate dai genitori, suo padre Vincenzo, ex ciclista amatoriale, sua madre Helen, originaria della Nigeria, da giovane praticava atletica. Erano in tribuna con la loro maglietta Team Curtis a tifare, la felicità nei loro occhi e nei loro gesti. La dedica dopo il trionfo è per i genitori, esempio di perseveranza, disciplina, dice Sara, la cui crescita nell'ultimo anno è stata impressionante. Da quel primato italiano tolto a Federica Pellegrini nei 100 stile, un simbolico passaggio di consegne nell'aprile 2025, alla scelta a settembre di trasferirsi negli Stati Uniti per studiare psicologia e allenarsi all'Università della Virginia, il meglio che c'è, per maturare ancora, per diventare la nuova stella del nostro nuoto. Manuela Collazzo, GR1.
0: Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 5. Ora vi lascio ancora la musica di Radio 1.
4: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Nell'ultimo periodo stanno spopolando sul web i centri di medicina estetica falsi. Numerose inchieste condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce strutture completamente abusive e finti specialisti che pubblicizzano iniezioni di Botox o filler sui social network forti di migliaia di follower. Ma ricorda che l'apparenza inganna. Diffida dei trattamenti a prezzi stracciati. L'utilizzo di questi prodotti da parte di personale non autorizzato, privo di competenze e di una reale formazione medica, rappresenta un rischio gravissimo per la tua salute. Ricorda che l'esercizio abusivo della professione medica è un reato. Non mettere a rischio la tua salute per risparmiare. Affidati solo a centri riconosciuti e verifica sempre l'iscrizione del professionista agli albi ufficiali.
0: Estate con Rai Isoradio.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la vicenda Ranucci. Walter La Vitola resta in carcere, respinta la richiesta domiciliari avanzata dal suo difensore. Nell'interrogatorio di garanzia il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato. Chiesi di sparare contro la villetta di Ranucci, non una bomba, ma per il GIP sono solo dichiarazioni fumose, ricostruzioni inverosimili. Ed è stata consegnata all'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, la relazione del comitato etico sulla vicenda che riguarda Ranucci. Nei prossimi giorni Rossi valuterà il documento. La relazione non determina automatismi sulla scelta editoriale relativa a un'eventuale sostituzione del conduttore. E anche la politica interviene sul caso Ranucci. Da Fratelli d'Italia il sottosegretario alla presidenza Fazzolari a chiedere che il conduttore di Report si scusi con quanti ha provato ad infangare in questi mesi. E Fazzolari chiede le scuse anche di Alice Schlein per aver accostato, in occasione di un appuntamento internazionale, il governo Meloni all'attentato. E veniamo alla vicenda migranti. La tensione resta alta in Europa. Ceuta e Melilla, esclave spagnole in Marocco, si blindano in vista dell'annunciato nuovo afflusso di migranti. La premier Meloni ribadisce la linea del governo, avanti con l'espulsione degli irregolari. Piantedosi scrive alla Germania e ribadisce no a rientro di chi è transitato dal nostro paese. Ma sulla situazione a Ceuta sentiamo l'inviato a Bruxelles.
3: Sul lato marocchino della frontiera con Ceuta, il lavoro è costante per rafforzare il confine e scongiurare una possibile nuova ondata. La Spagna ha installato una barriera marittima intorno alla città di Melilla e inviato centinaia di agenti per potenziare la sicurezza. Non c'è alcun rischio di radicalizzazione, ha rassicurato il ministro dell'Interno Fernando Grande Marlaska in visita a Ceuta. Madrid è e resterà sempre al fianco dell'enclave. Danimarca, Germania, Grecia, Olanda e Austria stanno lavorando insieme per aprire un hub di rimpatrio in Africa, probabilmente in Uganda, che potrebbe accogliere fino a 10.000 persone dal 2027. Resta sospeso il trattato di Schengen tra Italia e Spagna. Madrid ha già controllato oltre 3.000 passeggeri partiti in aereo dal nostro paese. E si stempera la tensione tra Roma e Berlino sul trasferimento in Italia dei migranti sbarcati qui e poi arrivati in Germania. Manteniamo uno stretto dialogo basato sulla collaborazione, chiarisce il Ministero degli Esteri tedesco. E tutti continuano a guardare con ansia le spiagge di Ceuta e quei 5.000 migranti ancora nell'enclave, in condizioni sempre più critiche. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Veniamo alla pagina degli esteri. L'Iran torna a rivendicare il controllo su Hormuz e attacco a due navi degli Emirati Arabi mentre transitavano nello stretto. Intanto il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent, durante un'intervista, ha annunciato che gli Stati Uniti si preparano ad applicare contro l'Iran sanzioni economiche e finanziarie con un livello di durezza mai visto prima. La guerra tra Russia e Ucraina, dopo giorni di combattimenti, Kiev avrebbe trasmesso a Mosca una proposta per fermare gli attacchi contro obiettivi civili nel Mar Nero. Il Cremlino non avrebbe ancora risposto. Intanto la visita di Putin alle isole Curili contese tra Russia e Giappone fanno riesplodere la tensione tra i due paesi. Nella notte una persona è morta e una quindicina sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kramatorsk nell'Ucraina occidentale. Poco fa un attacco di droni di Kiev invece sul porto di Ust-Luga nella zona del Baltico russo. E quattro persone invece sono morte per le piogge torrenziali senza precedenti che hanno colpito la parte orientale del Giappone. Evacuate 126.000 persone, circa 6.000 le persone invece rimaste bloccate all'aeroporto di Narita. Gravi disagi al traffico stradale e ai servizi ferroviari. E torniamo in Italia con la cronaca. In provincia di Foggia è arrestato un ragazzo con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una sedicenne. Il 21enne avrebbe violentato la giovane dopo averle dato un passaggio in macchina al termine

0: di una serata trascorsa con amici comuni. L'avrebbe poi picchiata e abbandonata lungo la strada, dove è stata soccorsa poi da alcuni passanti. È tentato un femminicidio nel Cosentino. L'episodio è avvenuto a Mongrassano. Un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi ora sono ricoverati nell'ospedale Annunziata di Cosenza. Ed erano morti da almeno 10 giorni due coniugi di 71 e 66 anni trovati senza vita nella loro abitazione a Faravicentino, piccolo comune in provincia di Vicenza. A dare l'allarme è stata la sorella della donna, che non aveva più notizie da oltre una settimana. Tra le ipotesi anche quella del gesto estremo. E tragedia del lavoro a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani.
1: Davide Anselmo, 45 anni, operaio di Macari, stava risalendo su una scaletta da una cisterna del depuratore comunale di San Vito Lo Capo. Terminato il sopralluogo, lo avrebbero sentito gridare: sto male. L'autista soccorritore del 118 Francesco Bulgarella, insieme a due medici e altri colleghi, ha tentato di rianimare l'operaio, ma è stato colto a sua volta da malore. Bulgarella è morto sul colpo. Sulle cause di questa tragedia stanno indagando carabinieri e procura di Trapani. Le autopsie potranno fornire indicazioni più chiare sulle cause delle due morti. I vigili del fuoco hanno intanto avviato accertamenti per rilevare l'eventuale presenza di sostanze tossiche all'interno della cisterna del depuratore, che potrebbero avere provocato il malore di Anselmo. L'impianto ha una storia travagliata. Inaugurato 16 anni fa, era stato sequestrato dalla Capitaneria di Porto nel 2016 per anomalie di funzionamento e poi dissequestrato. L'inchiesta sta anche accertando la regolarità dei collaudi previsti per questo tipo di depuratore. Da San Vito Lo Capo per il GR1, Ernesto Oliva.
0: L'Etna continua a creare disagi, ancora una proroga dello stop ai voli dell'aeroporto di Catania, dunque tutto stop, tutto fermo fino alle 2 di domani, Ferragosto.
2: Siamo già stanchi perché partiamo con 24 ore quasi di ritardo, avendo perso delle coincidenze.
3: Per la cenere vulcanica dell'Etna, nell'ultima settimana sono stati oltre 700 i voli cancellati o dirottati sugli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani. In molti casi, i passeggeri costretti a raggiungere lo scalo palermitano di Punta Raisi col taxi hanno speso fino a 800 euro, il doppio della tariffa ordinaria. Mentre sui rincari delle auto noleggio, il Codacons ha presentato un esposto all'autorità per la concorrenza.
4: Volo cancellato, dovremo prendere delle auto, 800 euro per tornare a Milano.
3: Se da una parte c'è chi specula sulla chiusura dell'aeroporto di Catania, dall'altra c'è chi soffre i mancati introiti nel pieno della stagione estiva. Assoesercenti stima in almeno 12 milioni di euro il volume di spesa mancante per la filiera turistica. Da più parti viene la richiesta di costituire una cabina di regia per affrontare le prossime crisi legate al vulcano, e continua a scendere di quota il fronte lavico. Per evitare gli assembramenti dei tanti curiosi che si avvicinano al fiume di lava, la città metropolitana di Catania ha stabilito limiti alla viabilità e divieti di sosta nelle zone a ridosso della colata. Catania, Fabio Butera, GR1.
0: E chiudiamo con lo sport. Sara Curtis, regina di Parigi, prima nei 50 d'orso e record mondiale. Daria Derkac si impone invece nel salto triplo agli europei di atletica. È il terzo oro per l'Italia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30, ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua alle escursioni. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
2: Estate con Rai Isoradio.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Io ascolto RAI Isoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
2: Rai Isoradio.
6: 5:33 minuti di questo venerdì e vigilia di Ferragosto, oggi è 14 di agosto appunto, e Angelo Torchetti è pronto a salutarvi ed accompagnarvi per le prossime ore di queste strade sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità da Raiso Radio insieme fino alle 9. Si inizia come sempre dagli aggiornamenti meteo. Con noi c'è il tenente colonnello Filippo Petrucci, buongiorno.
7: Grazie, una buona giornata a tutti voi. Un tempo che continua a essere stabile su tutto il paese, cioè l'alta pressione che è ancora presente su di noi e che mantiene lontane le nubi, oltre ovviamente a determinare temperature piuttosto elevate. Al momento non ci sono nubi sulle nostre regioni. Nelle prossime ore qualche nube in più, specie durante la fase più calda della giornata, arriverà sull'Appennino meridionale, quindi il Calabro Lucano, ma anche su rilievi di Sicilia e Sardegna, così come sulle Alpi occidentali. In queste aree potrà esserci qualche locale rovescio che poi tenderà ad esaurirsi in serata. Per il resto, sole prevalente su tutto il paese, temperature ancora alte.
6: Ancora calde.
7: Sì, si arriverà anche oggi intorno ai 38 gradi in alcune città del centro-nord, Roma, Firenze e anche Bologna, ma come dicevamo già ieri, da lunedì le cose cambieranno, arriverà dell'aria più fresca, arriverà qualche pioggia e temperature in discesa.
6: Benissimo, ne riparliamo più tardi per altri appuntamenti, a dopo.
7: A dopo.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Questa era Sting con I Can't Stop Thinking About You, la prima canzone con la quale ci siamo accompagnati fino a quest'ora, fino alle 5:38 minuti, e tante canzoni avremo da proporvi, canzoni del passato con grandi successi che sapete che Sunrise Radio è solito proporvi, ma naturalmente la playlist è piena di novità, tutte le canzoni che si ascoltano in questo periodo e sono nelle classifiche, vi piace magari cantare mentre siete in auto. Allora, intanto andiamo però sulla viabilità, perché questa situazione è molto tranquilla al momento, non ci sono code, non ci sono rallentamenti su nessun punto della rete di Autostrade per l'Italia, e anche sul resto della viabilità di altre concessionarie la situazione è molto tranquilla per il momento, poi vedremo nel corso della mattinata come andrà. Nel frattempo però vi posso segnalare qualche ostacolo, quello sì, c'è infatti un cane segnalato, attenzione, sulla 1 tra Modena Sud e Valsamoggia, siamo in direzione sud verso Bologna, e poi ostacoli come veicoli in avaria, il primo sulla 14 tra Fano e Pesaro in direzione di Bologna, un altro sulla 13 tra Villa Marzana, Rovigo Sud ed Occhiobello, ed è un camion al chilometro 63, poi tra Modena Sud e Valsamoggia abbiamo detto del cane, ma c'è anche un mezzo fermo al chilometro 177. Ci sono altri veicoli in avaria sulla 14 tra Rimini Nord e Rimini Sud, un'autovettura in questo caso in direzione di Ancona e un'altra ancora sulla 14 in Puglia tra Trani e Molfetta, anche in questo caso si tratta di un'auto ferma in direzione di Bari al chilometro 639. Ci sono un paio di chiusure, anzi una chiusura perché l'altra si è praticamente risolta, quindi il tratto è stato riaperto. Adesso invece abbiamo ancora la chiusura del tratto della 24 nel tratto urbano di Roma tra Portonaccio e la tangenziale est verso la tangenziale, tratto chiuso per lavori fino alle 6 di questa mattina, quindi tra 20 minuti dovrebbe riaprire.

Tokyo Hotel con Memory Lane. Abbiamo detto del cane segnalato sulla 1 tra Modena Sud e Balsamoggia, non c'è più, quindi chiusa la notizia, è tutto regolare in direzione di Bologna, a parte il mezzo che comunque è fermo sempre in quel tratto al chilometro 177. C'è però una novità che riguarda la 1, Fidenza Fiorenzuola, attenzione a materiali dispersi non meglio identificati in direzione nord verso Milano e il chilometro 83, prestate ovviamente attenzione. E poi nel corso della tardissima serata di ieri è arrivata la notizia di un ulteriore stop ai voli a Catania. La chiusura dell'aeroporto di Catania è stata prolungata fino alle 2 di notte del 15 di agosto. Questa è la comunicazione della SAC, la società che gestisce lo scalo di Fontana Rossa. Quindi continuano purtroppo i disagi per i passeggeri, soprattutto i turisti che in questi giorni stanno affollando come sempre l'aeroporto di Fontana Rossa per raggiungere varie località della Sicilia, naturalmente il capoluogo Catania.

Emma e Fabri Fibra con la loro antidroga. Intanto c'è un aggiornamento adesso che riguarda la 21, la Torino-Brescia, perché abbiamo da segnalare un incidente avvenuto esattamente 12 km prima di Asti Ovest in direzione di Brescia. Per ora si tratta dell'invito alla prudenza, visto che non ci sono code, non ci sono rallentamenti. Salutiamo anche chi ci saluta a sua volta e quindi ci dà il buongiorno: Carla, Tommy e Daniele, il 348 103 1010. E nel frattempo la situazione del traffico è comunque sempre regolare sui vari tratti autostradali, soprattutto di Autostrade per l'Italia, ma anche sul resto della rete. Quindi noi procediamo adesso verso il GR1 delle 6 che ascolteremo insieme, ma nel frattempo ci sono due canzoni che andiamo ad ascoltare. La prima di Stevie Wonder.

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.
1: Isoradio. In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Walter Lavitola resta in carcere, respinta la richiesta di domiciliari avanzata dal suo difensore. Nell'interrogatorio di garanzia il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato. Chiesi di sparare contro la villetta di Ranucci, non una bomba, detto, ma per il GIP solo dichiarazioni fumose e ricostruzioni inverosimili.
3: Poco più di un mese dopo l'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola parlava con il giornalista e raccomandava all'amico di autorizzarlo a fare casino se non gli avessero dato la seconda auto di scorta. Lo si legge nelle carte dell'ordinanza che ha messo in carcere il ristoratore, che resta detenuto perché il GIP ha detto di no alla richiesta di domiciliari fatta dai suoi difensori. Le sue frasi confermano parzialmente quello che avrebbe detto nell'interrogatorio, cioè che ordinò l'attentato perché era preoccupato per la scorta dell'amico. La tesi della procura è che il falso attentato dovesse favorire un'ascesa politica di Ranucci. In realtà i due elementi non sembrano in contraddizione. Lavitola nell'interrogatorio avrebbe anche affermato che l'idea non era far esplodere una bomba, ma qualche colpo di pistola contro il muro della villetta di Torvaianica. Di certo però quell'esplosione, con la circostanza della presenza in casa del giornalista e l'uscita pochi minuti prima della figlia, fece sicuramente molto più rumore. Secondo l'accusa, a commissionare l'attentato è Clesio Tavares, collaboratore di Walter Lavitola. Ranucci potrebbe essere ascoltato nelle prossime settimane. Paolo Martini,
4: GR1.
2: E sulla vicenda è intervenuto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari. Ranucci ha detto dovrebbe scusarsi con Fratelli d'Italia e le persone che ha provato ad infangare in questi mesi. Con lui riporta prezzo di credibilità. Per Fazzolari anche Lichtlein dovrebbe scusarsi per aver accostato il governo a quell'attentato. Migranti, la Spagna ha inviato altri rinforzi di polizia a Ceuta per evitare una nuova ondata migratoria e velocizzare i rimpatri dei 5.000 migranti che, stando al governo di Madrid, sarebbero ancora nell'enclave dal 30 luglio. Blindata anche l'altro territorio spagnolo in Marocco, Melilla. Sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna, l'audizione ieri del ministro dell'interno Matteo Piantedosi a Palazzo San Macuto. Non può esserci libertà della circolazione senza sicurezza dello spazio comune, ha detto il titolare del Viminale. Intanto la premier Meloni ribadisce la linea dell'esecutivo: avanti con le espulsioni degli irregolari. Tensione sempre alta a Hormuz, siamo agli esteri. Due petroliere degli Emirati Arabi attaccate mentre transitavano nello stretto. Hormuz è chiuso, ribadisce l'Iran, che ne rivendica il controllo completo, proprio come gli Stati Uniti. Intanto il segretario al tesoro statunitense Bessent, in un'intervista, ha annunciato che gli Stati Uniti si preparano ad applicare contro Teheran sanzioni economiche e finanziarie con un livello di durezza mai visto prima. Ancora nessuna risposta di Mosca alla proposta di tregua nel Mar Nero da parte dell'Ucraina, ipotesi avanzata dopo l'escalation di attacchi nelle ultime settimane che hanno preso di mira spedizioni di grano e infrastrutture portuali. Nella notte droni di Kiev hanno attaccato nel Mar Baltico il porto petrolifero russo di Ust-Luga e la regione di Leningrado. Jet della NATO hanno invece battuto un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia senza fornire però dettagli sulla sua origine. Torniamo in Italia per la cronaca. Tragedia del lavoro a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani, due le vittime.
5: Davide Anselmo, 45 anni, operaio di Macari, stava risalendo su una scaletta da una cisterna del depuratore comunale di San Vito Lo Capo. Terminato il sopralluogo, lo avrebbero sentito gridare «Sto male». L'autista soccorritore del 118, Francesco Bulgarella, insieme a due medici e altri colleghi, ha tentato di rianimare l'operaio, ma è stato colto a sua volta da malore. Bulgarella è morto sul colpo. Sulle cause di questa tragedia stanno indagando carabinieri e procura di Trapani. Le autopsie potranno fornire indicazioni più chiare sulle cause delle due morti. I vigili del fuoco hanno intanto avviato accertamenti per rilevare l'eventuale presenza di sostanze tossiche all'interno della cisterna del depuratore che potrebbero avere provocato il malore di Anselmo. L'impianto ha una storia travagliata. Inaugurato 16 anni fa, era stato sequestrato dalla Capitaneria di Porto nel 2016 per anomalie di funzionamento e poi dissequestrato. L'inchiesta sta anche accertando la regolarità dei collaudi previsti per questo tipo di depuratore.
6: Da San Vito Lo Capo per il GR1, Ernesto Oliva.
2: Restiamo in Sicilia. Catania ha prorogato alle 2 di domani lo stop ai voli per l'eruzione dell'Etna, che non si ferma. Centinaia quelli cancellati o dirottati su Palermo, Comiso.

0: Trapani. Polemiche per le tariffe eccessive che alcuni viaggiatori hanno dovuto pagare per il trasferimento da uno scalo all'altro. Il meteo, temperature ancora elevate su gran parte d'Italia, ma in discesa. Oggi sono 7 le città con bollino rosso nel sud e isole oltre Genova e Bolzano. Domani saranno 2, sempre Bolzano e Bari, per l'arrivo di una perturbazione. Allerta gialla per piogge sulla Calabria. Da martedì le temperature dovrebbero tornare nella media di stagione. E chiudiamo con lo sport. Il nuoto, Sarah Curtis sempre più nella storia. Gli europei di Parigi, la ventenne azzurra ha vinto l'oro nei 50 dorso, abbassando per il secondo giorno consecutivo il record del mondo. Ed è un oro al femminile anche quello che arriva dagli europei di atletica di Birmingham, Daria Derkac, che si è imposta nel salto triplo mettendosi alle spalle un anno di stop per infortuni. Sentiamola al microfono dell'inviato Daniele Fortuna.
1: Percorso abbastanza travagliato, però sono contenta di aver resistito soprattutto agli infortuni e di essere riuscita ad essere in queste condizioni qui. Avevo da parecchi anni dolore ai tendini, si è deciso alla fine per fare l'intervento. Alla fine sono stati 3 interventi, l'ho presa come una sfida. Volevo capire se sarei mai riuscita a ritornare, avevo una fiamma dentro che continuava a bruciare.
0: Sono le 6:06 in punto, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
2: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: No, è mio! Papà, papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sulle strade del mattino, con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: Erano anni di grandi speranze, fine anni 50, 1960, questo brano di Sam Cooke, un successo internazionale dal titolo Wonderful World, appunto, insomma, anni di speranza, quindi si sperava in un mondo meraviglioso. E insomma, i risultati non sono stati proprio all'altezza delle aspettative, almeno guardando quello che succede in questo periodo in giro proprio per il mondo, ma insomma ci dobbiamo comunque adattare, soprattutto trovare anche un modo per risolvere tanti problemi. Intanto alle 6:09 minuti cerchiamo di capire che cosa sta succedendo in strada, anche perché prima di tutto c'è questo incidente che vi ho segnalato sulla A21, la Torino-Brescia, 12 km prima di Asti Ovest in direzione di Brescia. E poi attenzione ad un nuovo incidente, questa volta è accaduto sull'autostrada 2, quindi quella del Mediterraneo, l'incidente è 6 km dopo Sant'Elia in direzione di Fisciano, quindi verso l'autostrada 30, dunque in direzione nord. Per il resto traffico regolare su tutto il resto della rete, a parte i veicoli in avaria che sono segnalati in più punti, quindi attenzione per esempio sulla 14 all'altezza di Fano in uscita perché arriva da Ancona, ci sono veicoli in avaria anche nella zona di Bologna, esattamente tra sulla Bologna-Padova, la 13 tra Villa Marzana, Rovigo Sud ed Occhiobello proprio in direzione di Bologna, anche sulla 14 nel tratto tra Rimini Nord e Rimini Sud c'è un mezzo fermo a chilometro 121.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Paradiso Radio Estate.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Machine Gun Kelly che se la ride insieme a Wiz Khalifa. Questa era Girl Next Door. Intanto alle 6:17 e vi aggiorno ancora la situazione in strada, perché abbiamo altri due veicoli fermi, ce ne sono diversi fermi lungo la rete autostradale, in questo caso se ne aggiungono altri due. Il primo è sulla 14 tra Ortone e Pescara Sud in direzione di Pescara, e l'altro tra Orvieto e Attigliano, quindi siamo ovviamente sull'autostrada del Sole in direzione di Roma.

tempi andati, Chris Berg, questo è Chris Sarandi, il cantante che appunto ci ha proposto questa canzone Good Old Days, ovvero bei tempi andati, come dicevo, e i bei tempi andati ci insomma permettono di portare alla mente tanti ricordi. Chi è che non si ricorda la partita, quella della mano de Dios, il pallone di Maradona che toccò con la mano e che appunto diede la storica vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali del 1986. Beh, quel pallone, proprio quello che Maradona toccò con la mano, pare che sarà in vendita all'asta, e quindi la vendita organizzata dalla casa d'asta americana Heritage Auctions si terrà tra pochi giorni, tra il 21 e il 23 agosto. Nel 2022 la maglia indossata dal Pibe de Oro durante la partita Città del Messico è stata venduta ad una cifra record di 9,3 milioni di dollari. Chissà questo pallone quanto costerà, probabilmente già si parte con delle cifre ipotizzate di oltre 10 milioni di dollari.

0: Ed eccoci con la nostra sigla a sottolineare che è il momento del meteo e quindi andiamo a salutare Sabina Angeloni con noi in studio, buongiorno.
1: Sì, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Situazione meteorologica che di fatto continua ad essere caratterizzata da una robusta struttura anticiclonica che appunto si protrae verso la nostra Italia, verso in generale tutto il Mediterraneo e continua a determinare condizioni di tempo in prevalenza stabile e temperature al di sopra delle medie stagionali. Anche se comunque ci stiamo avvicinando via
0: piano,
1: via
0: piano,
1: alla fine.
0: Finalmente, esatto, possiamo mettere un avverbio.
1: Finalmente, esatto, esatto. Intanto la situazione al momento è assolutamente tranquilla sull'Italia, nel senso che la nuvolosità è quasi del tutto assente e per tutta la mattinata la situazione resterà tale. Nelle ore pomeridiane però proprio questo caldo farà sì che verranno a formarsi degli addensamenti nuvolosi più compatti, soprattutto in prossimità dei rilievi al nord per quanto riguarda l'arco alpino occidentale, i rilievi del Piemonte, ma anche sui settori centro-meridionali, soprattutto sulle zone interne della Calabria, ma anche settori interni e gran parte della Sicilia e zone interne della Sardegna. In queste zone potranno formarsi dei temporali o dei rovesci che appunto tenderanno a estinguersi in serata. Dal punto di vista delle temperature, come ci dicevamo anche prima, queste risulteranno diffusamente al di sopra ancora dei valori medi stagionali. Avremo qualche grado in più addirittura nei settori interni della Sicilia, mentre qualche grado in meno sull'arco alpino occidentale ed anche sui settori costieri tirrenici della Calabria settentrionale.
0: Allora, volevo approfittare a proposito di un messaggio che è arrivato da Max, c'è una domanda credo difficilissima per te, lui vuole sapere se effettivamente l'anticiclone africano, nonostante insomma ci sarà un ridimensionamento delle temperature, non mollerà la presa.
1: Sì, è vero, diciamo che ci sarà questo ridimensionamento delle temperature, anche se è probabile che la prossima settimana, probabile perché comunque mancano ancora alcuni giorni e bisogna, al momento è ancora una tendenza, è probabile che arriverà una massa d'aria relativamente più fresca e quindi porterà con sé anche una perturbazione e questo comporterà chiaramente una diminuzione più decisa dei valori termici delle temperature.
0: Perfetto, grazie anche per la risposta a Max che sarà sicuramente contento. Grazie Sabina, a più tardi.
1: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: Stai rientrando da un viaggio fuori dall'Unione Europea? Attenzione alle franchigie doganali per i tuoi souvenir. Non paghi tasse per acquisti personali fino a 300 euro se viaggi via terra o fino a 430 euro se arrivi in aereo o via mare. Per minori di 15 anni il limite è di 150 euro. Se superi queste cifre, i diritti doganali si pagano sull'intero valore del bene. Per i tabacchi i limiti sono rigidi. Solo una stecca di sigarette o 50 sigari, oppure 250 grammi di tabacco da fumo. Per gli alcolici, massimo un litro di superalcolici o 2 litri di bevande sotto i 22 gradi. Ricorda che sotto i 17 anni non c'è franchigia per alcol e tabacco, quindi il divieto di trasporto in questo caso è assoluto. Per quanto riguarda il denaro contante, come nell'Unione Europea, anche nei paesi extra UE, l'obbligo di dichiarazione scatta da 10.000 euro in su. Buon viaggio in sicurezza a tutti!
3: Estate con Rai Isoradio.
5: Canterò per te l'ultima canzone.

prima Biagio Antonacci e Giuli con l'ultima canzone e poi quella che stiamo ancora ascoltando in sottofondo di Rod Stewart, Young Tux. Rod Stewart che ancora oggi detiene il record del più grande concerto mai così più affollato in assoluto nel mondo, perché lui il 31 dicembre del 1994 sulla celebre spiaggia di Copacabana, Rio de Janeiro in Brasile, fu ascoltato e applaudito da una cifra di persone che si stima tra i 3,5 e i 4,2 milioni di spettatori, il record mondiale nel Guinness dei primati per il più grande concerto rock gratuito della storia. C'è da dire che poi ultimamente ha iniziato Madonna e poi è arrivata Lady Gaga e ultimamente anche Shakira si sono esibiti sulla stessa spiaggia raggiungendo cifre da capogiro. C'è anche da specificare che il record di Rod Stewart forse è anche più facile da ottenere, nel senso che lui si esibì proprio la notte di Capodanno del 31 dicembre 1994 e quindi immaginate quanti brasiliani e non solo si siano radunati sulla spiaggia di Copacabana come fanno tutti gli anni. In più c'era anche il concerto di Rod Stewart. Le signore invece della musica pop che si sono esibite dopo si sono esibite in una data qualunque, quindi non era una festività particolare, quindi sono andati gli spettatori soltanto per loro. E chissà dove andrà quest'anno Madonna a festeggiare il suo prossimo compleanno imminente, perché il 16 di agosto compirà 68 anni. Sappiamo bene che lei è molto appassionata dell'Italia, negli ultimi anni ha festeggiato il suo compleanno proprio nel nostro paese con dei party esclusivi, prima in Puglia, in Campania, tra Pompei e la costiera amalfitana, e l'anno scorso in Toscana, proprio a Siena, dove ha anche assistito al celebre Palio di Siena che si corre proprio il 16 d'agosto, il giorno del suo compleanno. Vedremo, qualcuno ha già avvistato, pare, dalle parti di Ibiza gente dell'entourage di Madonna. Potrebbe essere un segnale appunto che lei andrà quest'anno ad Ibiza a festeggiare il compleanno, oppure potrebbe essere semplicemente un sopralluogo per che magari farà un'esibizione in qualche super discoteca dell'isola spagnola. In ogni caso lei è impegnatissima in questo periodo perché girano le sue canzoni in vetta alle classifiche, e allora ce l'ascoltiamo, una di queste è il suo ultimo singolo, Danceteria.

0: Madonna con Danza Tiria da Confession 2 e adesso pronti per il collegamento con Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete ed oggi sarà agevolata anche dal divieto di transito per i camion che sarà in vigore dalle 16 alle 22. Ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serra Valle Genova, mentre sul tratto urbano della 24 Roma Teramo non gestito dalla nostra società. Fino al 28 agosto resta chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare e questo stesso tratto verrà chiuso questa notte dalle 22 alle 6 anche in direzione opposta verso il centro città. Questa sera infine dalle 20 a mezzanotte chiuderà sulla 1 Milano-Napoli la stazione di Monte San Savino sia in uscita che in entrata per consentire lo svolgimento di una manifestazione religiosa sul piazzale antistante la stazione. E prima di salutarvi ricordiamo di guidare con prudenza e di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e lavora in autostrada. E per ora è tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: In caso di nebbia molto fitta non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Dito nella piaga con Businessman alle 6:56 minuti. Nel frattempo poi abbiamo anche ascoltato, ricordo, Max Gazzè con la sua Mentre dormi, ma ci sono ancora aggiornamenti che dobbiamo evidenziare adesso per quanto riguarda la viabilità non dei tratti di Autostrade per l'Italia ma sul resto della rete. C'è sempre questo incidente avvenuto sulla A21 la Torino-Brescia, la notizia è stata anche rilanciata, l'incidente è esattamente al chilometro 11.500, cioè al chilometro 332,7, scusate, quindi 11 km prima dell'uscita di Asti Ovest in direzione di Brescia. Mentre per quanto riguarda altri aggiornamenti dobbiamo andare a sud, perché ci sono due segnalazioni che riguardano: la prima, l'autostrada del Mediterraneo, un incidente 6 km dopo Sant'Elia in direzione di Fisciano, quindi in carreggiata nord verso la 30, ma c'è anche un'altra segnalazione arrivata da poco che interessa non un'autostrada ma una statale, la 106 diramazione ionica, rallentamento per un incidente un chilometro dopo Palagiano, innesto con la 7, la statale Appia, quindi in direzione della stazione di Chiatona. Queste sono al momento le segnalazioni di traffico e di viabilità, perché non ci sono per il resto, sul resto della rete autostradale di Autostrade per l'Italia in particolare, segnalazioni di nessun tipo appunto legati appunto al traffico e alla viabilità. Tra poco, dopo la prossima canzone, che è un grandissimo classico di Louis Armstrong, avremo l'appuntamento con i titoli del GR1.

0: Migranti, la Spagna blinda Ceuta e Melilla per evitare altri arrivi di massa. La Premier Meloni avanti con la difesa dei confini. Dalla Viminale no a Berlino sull'espulsione verso il nostro paese. Etna, ancora niente voli, slitta la riapertura dell'aeroporto di Catania, ora fissata alle 2 della prossima notte. Polemiche e disagi tra i passeggeri. Sport, Curtis e Derkac, regine d'Europa. Sara vince i 50 d'orso ritoccando il suo record mondiale. Daria e oro nel salto triplo dopo un anno di stop per infortunio.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
1: Estate con Rai Isoradio.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
6: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: dove vanno le nuvole.
1: Ed è il momento di parlare di meteo. Già l'abbiamo fatto prima con Sabina Angeloni, che è di nuovo in studio con noi per l'appuntamento di dove vanno le nuvole, che non mi sembra di vedere troppo in giro.
2: Esatto. Intanto buongiorno di nuovo a te, buongiorno a tutti. Sì, effettivamente in queste prime ore del mattino le nuvole sono assenti sul nostro territorio, c'è solo un po' di nuvolosità che sta interessando l'arco alpino occidentale in Piemonte, ma per il resto il cielo è assolutamente sgombro, appunto da nubi, cielo sereno, cielo che resterà sereno per gran parte della giornata, soprattutto al mattino, ma come dicevamo anche prima, nelle ore pomeridiane si formeranno degli addensamenti nuvolosi più compatti, soprattutto a ridosso dei rilievi per quanto riguarda le regioni settentrionali, sull'arco alpino occidentale e sui rilievi del Piemonte, poi anche sui rilievi di tutta la catena dorsale appenninica, e avremo anche possibilità di temporali in queste zone, temporali che saranno a tratti più frequenti ed anche più probabili in Calabria ed anche in gran parte della Sicilia e sui settori interni della Sardegna. Ovviamente si tratterà di fenomeni limitati alle ore pomeridiane, quindi in serata la situazione tornerà a migliorare, la nuvolosità tornerà ad attenuarsi e il cielo tornerà praticamente sereno su tutto il territorio. Dal punto di vista delle temperature, abbiamo detto anche prima che queste temperature continuano a mantenersi al di sopra di quelle che sono le medie stagionali, quindi le medie climatiche del periodo, quindi farà ancora molto caldo, ma siamo più o meno alla fine, sono gli ultimi giorni di questa fase di ondata di calore. Oggi avremo addirittura nei settori interni della Sicilia qualche grado in più rispetto a ieri, quindi molto molto caldo. Di fatto nelle zone interne del sud ed anche delle due isole maggiori il termometro potrà spingersi fin verso i 38-39 gradi, quindi temperature sicuramente molto elevate. E sul resto del paese non ci saranno grandissime variazioni, qualche grado in meno rispetto a ieri sull'arco alpino occidentale ed anche sui settori costieri tirrenici della Calabria settentrionale.
1: Benissimo, grazie e buona giornata Sabina.
2: Buona giornata.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
6: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
4: Ascolta il podcast Fantastiche su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Sicuramente una delle canzoni di questa estate 2026, ovvero Al mio paese, con Serena Brancale, Levante e Delia, che appunto ci hanno proposto questo brano programmatissimo da tantissimo tempo ormai. Allora, torniamo intanto al traffico e alla viabilità. Nulla di nuovo da aggiungere, la situazione del traffico è praticamente regolare ovunque, soprattutto se pensiamo alle code o ai rallentamenti, che non sono al momento segnalati in nessun punto, tranne che sulla diramazione ionica, ovvero la S106, rallentamenti per un incidente un chilometro dopo Palagiano in direzione della stazione di Chietona. Per il resto davvero non ci sono né code né rallentamenti. Ci sono degli incidenti, 2-1 sulla 21, la Torino-Brescia, 11 km e mezzo prima di Asti Ovest in direzione di Brescia, e l'altro sull'autostrada del Mediterraneo, 6 km dopo l'uscita dal casello di Sant'Elia in direzione di Fisciano, quindi verso l'autostrada A30 in carreggiata nord. Parliamo invece di cinema, che devo dire con sorpresa quest'anno durante l'estate diventa praticamente un punto di ritrovo, un po' forse anche per le altissime temperature, lì con l'aria condizionata si sta bene, poi soprattutto grazie a due film importanti che sono in programmazione in questo periodo. Il mercato sfiora livelli pre-pandemia, guidato da L'Odissea di Christopher Nolan e da Spider-Man di Brand New Day, mentre cade quindi questo tabù che praticamente si pensava sempre che d'estate il cinema fosse un'attività non consona, e quindi riservata soprattutto a concentrarsi tra l'autunno e il Natale, soprattutto con le grandi uscite natalizie. Con quasi 8 milioni di biglietti venduti, il mese di luglio invece è stato il migliore degli ultimi 30 anni, quindi questo cinema che non va in vacanze, dunque questa è una buona notizia per il settore. Rispetto al 2025, il mese di luglio quest'anno ha fatto registrare un aumento record, trainati, come dicevo, da due film che sono in programmazione tuttora, ovvero L'Odissea di Nolan, l'ultimo capitolo della saga di Spider-Man. I biglietti venduti in Italia sono stati 7,75 milioni rispetto ai 4,35 dello scorso anno. E a proposito di cinema, questa è una canzone proprio di un film, Il Diavolo Veste Prada 2, Siena Spero con Material Lover.

Una canzone che ci riporta tanto indietro nel tempo, stiamo parlando dei Pooh che insomma incisero questo brano che era tratto da un album che si intitolava Pullover, e quindi questo è il disco, era praticamente una canzone che ci ha accompagnato, l'adolescenza di moltissimi di voi. Nel frattempo andiamo adesso a vedere altre notizie, vediamo un po' se ci fossero delle novità sulla viabilità. C'è una nuova situazione di pericolo per quanto riguarda materiali dispersi che abbiamo sulla 1, attenzione tra Fidenza e Fiorenzuola, in direzione nord verso Milano, materiali dispersi al chilometro 81. Per il resto, come già ho detto, ho avuto modo di dire, non ci sono al momento né code né rallentamenti, questo soprattutto per quanto riguarda i tratti di autostrade per l'Italia, qualche eccezione su altre autostrade dove ci sono i due incidenti che sono ancora segnalati: sulla 21 la Torino-Brescia, incidente 11 km e mezzo prima di Asti Ovest in direzione di Brescia, e sull'autostrada del Mediterraneo l'altro incidente 6 km dopo Sant'Elia in direzione di Fisciano.

Summer Funk, questa estate funk di Francesco Gabbani, che praticamente invece ha subito un problema durante un suo concerto alle Toianni, ha avuto un malore, è dovuto interrompere, ma si è già ripreso, l'ho detto in un video, e il 19 agosto sarà a Presicce Acquarica in provincia di Lecce.

Gli America, sempre presenti anche nelle nostre playlist con i loro successi del passato, insomma sono un gruppo legato ad un periodo, in particolare gli anni 70, ma sempre molto molto amati, così come è molto amato il prossimo artista, che invece è legato assolutamente all'attualità. La sua ultima canzone ci sta accompagnando in questa estate 2026, Tommaso Paradiso.

0: Negramaro, ti è mai successo? Questo è il titolo della canzone. Non so se a voi è mai successo di andare per strada a vedere rotolare un'enorme palla di capelli. Ne parliamo tra poco ed è una curiosità che arriva da New York. Ma adesso andiamo invece a curiosare sul traffico e quindi collegamento con Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Traffico regolare e scorrevole sulla rete gestita, salvo poche eccezioni, sulla 13 Bologna-Padova per materiali dispersi tra Ferrara Sud e Bologna Interporto in direzione sud verso Bologna. C'è un chilometro di coda. Si tratta di uno pneumatico sulla corsia di sorpasso all'altezza del chilometro 19+800. Il tratto si percorre in circa 20 minuti. In questo momento la coda è salita a 2 chilometri. E per lavori alle barriere di sicurezza sul tratto urbano della 24 Roma Teramo ci sono incolonnamenti tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro città. Il traffico scorre su una corsia, pertanto invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Lo stesso tratto sarà chiuso questa notte dalle 22 alle 6, mentre in direzione opposta il tratto bivio tangenziale est Portonaccio resta chiusa in modalità continuativa fino al 28 agosto. E sempre per lavori, ricordo sulla diramazione Preto Sabettole, è chiusa la stazione di Novi Ligure fino al 31 agosto, in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle sulla 7. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio. Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Un wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Chiama con la sua cavana intanto alle 7:51 minuti. Allora, diciamo di questa palla di capelli che effettivamente erano capelli veri, e tutto è successo veramente a New York. Quindi questa enorme palla di capelli veri che rotola per le strade di Manhattan, grande ma veramente enorme, più di un'automobile, tanto per avere un'idea delle dimensioni. Praticamente questo è successo nell'ambito di una campagna pubblicitaria di un brand, di una marca di shampoo americana. Questa gigantesca opera, che è veramente un'opera, non bellissima da vedere per la verità, però insomma comunque era un'opera, e che rappresenta l'equivalente di, pensate, 161 miliardi di ciocche di capelli, una cifra secondo la marca di shampoo appunto che la pubblicizza, corrisponde al numero di capelli che i newyorkesi potrebbero conservare utilizzando il suo nuovo siero per la longevità dei capelli. Quindi questo è il trucco della pubblicità, quindi far capire che insomma se usate questa lozione praticamente conservate i capelli, se non la usate i capelli vanno a finire per strada. Questo è il succo della questione. È una pubblicità molto elaborata che però ha attirato l'attenzione dei newyorkesi, che scattano foto e video di questa palla in giro per New York. E guarda caso, questo è veramente un caso, perché era già in scaletta la canzone e siamo proprio anche noi per le strade di New York grazie alla grandissima Liza Minnelli, che adesso ci fa cantare, perché ce la canteremo sicuramente, la sua canzone New York.
1: Start spreading the news, I'm leaving.

Eccola qua, New York con la grandissima Liza Minnelli. Allora torniamo intanto agli aggiornamenti, parliamo dell'autostrada del Mediterraneo perché abbiamo delle nuove code da segnalare, c'è stato un incidente oltre a quello che già avevamo segnalato prima, adesso se n'è aggiunto un altro e questo è praticamente 3 km prima di Ponte Cagnano nell'altra direzione rispetto a quello precedente, quindi siamo in direzione sud verso il raccordo di Reggio Calabria. Questo è l'ultimo aggiornamento, ma abbiamo anche delle novità che interessano la 13, la Bologna-Padova, perché anche qui c'è un incidente, la coda sta aumentando, siamo arrivati a 2 km tra Ferrara Sud e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Poi c'è un'altra coda per lavori, una coda piuttosto breve che comunque si trova sul tratto urbano della 24, praticamente tra Portonaccio e la tangenziale est, qui sono in corso dei lavori per cui verso la tangenziale il traffico è un po' in difficoltà, ma comunque in generale traffico completamente molto ridotto insomma rispetto al solito in questo momento sulla rete sia di Autostrade per l'Italia che sul resto della viabilità.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Agenti schierati e barriere, la Spagna blinda Ceuta per evitare altri arrivi di massa di migranti. Dal Viminale no a Berlino sulle espulsioni verso il nostro paese. Giorgia Meloni avanti con la difesa dei confini, la stragrande maggioranza dell'Unione è con noi. La Premier anche sui temi economici, l'Italia è più forte di prima. Caso Ranucci, la Vitola resta in carcere, volevo solo spari, non la bomba, ma la giudice non gli crede, versione inverosimile. Cisgiordania, abitazioni palestinesi ancora sotto assedio dei coloni israeliani, atto terroristico, dice l'ambasciatore statunitense.

0: dell'estate anche l'abbandono degli animali. Nel GR1 il punto con Michela Brambilla, un anno dalla legge per contrastarlo che porta il suo nome. Nuoto e atletica, Sara e Daria, regine d'Europa, Curtis ritocca ancora il record del mondo e vince 50 d'orso, Derkac è d'oro nel salto triplo dopo 3 operazioni ai tendini. Il punk italiano incontra il mito a stelle e strisce, bambole di pezza sul palco nelle 2 date italiane degli Hollywood Vampires.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: ANAS ricorda, al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi siede sui sedili posteriori sia ben allacciato e che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini. Viaggia in sicurezza.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Style Council, Shout to the Top, 8 e 7 minuti sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità da Rai Radio. Angelo Torchetti con voi insieme a Gennaro Strazzullo, alla parte tecnica insieme fino alle 9, accompagnando i viaggi naturalmente di chi in questi giorni si sposta soprattutto per le vacanze. Devo dire che la maggior parte si sono già spostati, vi siete già spostati, avete probabilmente già raggiunto la vostra destinazione appunto da sfruttare per questa estate, per questi giorni di vacanza così tanto attesi. Nel frattempo la situazione di traffico per il momento è praticamente quasi completamente regolare, perché abbiamo tra l'altro anche la risoluzione dell'incidente che c'era sulla 13, la Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Traffico adesso scorrevole, l'incidente è risolto. C'è la coda per lavori a Roma, che si è intanto abbastanza svuotata la città. Comunque tra Portonaccio e la tangenziale est c'è una coda per lavori in direzione della tangenziale. E poi l'altro incidente, quello segnalato invece sull'autostrada del Mediterraneo, qui ci sono delle code proprio 3 km prima di Ponte Cagnano in direzione del raccordo di Reggio Calabria.

Baby Steps, la canzone di Olivia Dean. Parliamo di questa campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato che questa estate ha scelto di portare nei luoghi dove i giovani si incontrano e si divertono. Questa è la campagna Questa sera guido io, quindi campagna di sensibilizzazione per tutto il mese di agosto sulle spiagge e nei locali della movida estiva. Gli operatori della Polizia Stradale sono dunque a fianco dei ragazzi. Negli stabilimenti balneari gli operatori della Polizia di Stato quindi incontrano i ragazzi, distribuiscono materiale informativo, fanno l'alcol test, uno strumento semplice per una scelta consapevole prima di mettersi al volante. Poi c'è il guidatore designato, chi decide per una sera di non bere per riportare a casa gli amici sani e salvi. È una scelta che viene valorizzata con momenti di riconoscimento dedicati e drink analcolici, biglietti omaggio offerti dagli stabilimenti balneari, perché c'è anche la loro collaborazione, e dai locali da ballo, e corsi di guida sicura offerti da ANIA proprio a chi sceglie di guidare in sicurezza, perché divertirsi, prendersi cura degli altri, spiegano dalla Polizia Stradale, devono andare di pari passo. Per questo sono stati intensificati anche i controlli su strada con verifiche mirate, incisive, per prevenire ogni comportamento a rischio e la guida sotto l'effetto di alcol o di droghe, perché la serata più bella, ricordano gli agenti e i ragazzi, è quella che si conclude sempre tornando tutti a casa.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Shaka Khan con Snoop Dogg, Boogie's in my soul. Nel frattempo arrivano notizie dalla Toscana per quanto riguarda l'infomobilità, perché sulla Firenze-Pisa-Livorno siamo praticamente alla fine o all'inizio, a seconda in che direzione si va. In questo caso sarebbe alla fine della superstrada, perché si va in direzione di Livorno, e quindi tra Livorno-Porto e Livorno strada di grande comunicazione abbiamo praticamente queste code a tratti, ed è l'ultima segnalazione arrivata. Ricordo sempre la coda per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est sul tratto urbano di Roma della 24, e poi c'è sempre l'incidente che viene segnalato sull'autostrada del Mediterraneo. Ci sono code 3 km prima di Ponte Cagnano in direzione del raccordo di Reggio Calabria.

0: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.
1: Raiso Radio Estate.
2: Diamo il benvenuto al commissario Lucia Merli, dirigente della sezione Polizia Stradale di Grosseto. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, bentrovati. Siamo finalmente giunti al fine settimana di Ferragosto e sono ore di traffico intenso in cui è richiesta particolare attenzione, perché ricordiamo che da oggi fino a domenica 16 agosto saranno giornate contrassegnate in prevalenza da bollino rosso, quindi traffico intenso con possibile criticità. Non facciamoci cogliere impreparati da un qualunque imprevisto e applichiamo tutte le regole che conosciamo per un viaggio sicuro. Ricordiamo che continua anche questo fine settimana la campagna di sensibilizzazione "Questa sera guido io", per promuovere proprio dei comportamenti responsabili e delle scelte ponderate prima di mettersi alla guida, perché si sa, in questi giorni è bello ed è anche giusto dedicarsi al relax, godersi le serate d'estate, ma ricordiamo che il divertimento deve sempre andare di pari passo con la sicurezza. Quindi saremo presenti anche questo weekend nei luoghi della movida con alcol test.
2: C'è un problema tecnico, forse abbiamo perso la comunicazione. Comunque ringrazio intanto il commissario capo Lucia Merli, dirigente della sezione Polizia Stradale di Grosseto, e quindi
3: eccoci.
2: L'abbiamo di nuovo in linea, commissario, che l'avevamo persa per un attimo.
3: Eccomi.
2: Quindi stava dicendo della campagna.
3: Stavo dicendo che continua la campagna "Questa sera guido io", quindi saremo presenti nei luoghi della movida per promuovere appunto comportamenti responsabili alla guida, quindi distribuiremo alcol test monouso e premi per il guidatore designato, per diffondere il messaggio che dopo una bella serata d'estate l'alcol sicuramente non è un buon compagno di viaggio e che invece l'unico finale possibile è un rientro sicuro verso casa. Quindi non ci resta che augurarvi buon viaggio dalla Polizia di Stato.
2: Grazie al commissario capo Lucia Merli, dirigente della sezione Polizia Stradale di Grosseto. Buona giornata
3: a lei.
1: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

Alberto Camerini, anche altresì detto a suo tempo l'Arlecchino del rock, era anche abbigliato in quel modo, con i colori di Arlecchino, con la casacca tipica della maschera veneziana, e continua a vivere tra Milano e Mestre. Tra l'altro, insomma, continua anche a suonare, a fare dei concerti in giro, e oltretutto si dedica anche agli studi sulla commedia dell'arte, che è sempre amato, quindi evidentemente ancora che suscita il suo interesse, anche partecipando come comparsa al Teatro alla Scala, qualche volta è successo. Quindi l'abbiamo ritrovato con la sua Rock and Roll Robot, fu un grandissimo successo di tantissimi anni fa. Allora, intanto adesso ci sono invece gli attualissimi Pinguini Tattici Nucleari, e poi arriva di nuovo l'appuntamento con Autostrade per l'Italia.

0: eccoli qua, i pinguini tattici nucleari, ed ecco qui anche il collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno ancora.
1: Eccomi, buongiorno, buongiorno a te tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Traffico sempre regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione il tratto urbano della 24 Roma Teramo, dove segnaliamo incolonnamenti per lavori tra Porto Nacce e Bivo per la tangenziale est. Invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica, a ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia, di chi lavora in autostrada. E lo stesso tratto Porto Nacce Bivio tangenziale est verso il centro città sarà chiuso questa notte per lavori dalle 22 alle 6, mentre in direzione opposta al tratto tangenziale est Portonaccio, sempre per lavori, resta chiuso fino alle 23 del 28 agosto. E ancora per lavori sulla diramazione Preso Sabettole, ricordo la chiusura della stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle sulla 7 stessa. E per una manifestazione religiosa davanti al piazzale della stazione di Monte San Savino, la stessa sarà chiusa dalle 20 alla mezzanotte in entrata e in uscita in tutte le direzioni. In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Arezzo. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Hai deciso di acquistare un veicolo all'estero, all'interno dell'Unione Europea? Segui i nostri consigli per farlo senza brutte sorprese. Prima di tutto, fai attenzione alle regole sull'IVA. Un mezzo è considerato fiscalmente nuovo se ha percorso meno di 6.000 km o se è stato venduto entro 6 mesi dalla prima immatricolazione. In questo caso, l'IVA si paga sempre nel paese di destinazione, cioè in Italia, anche se la compravendita avviene tra privati. Se invece il mezzo è usato e lo compri da un privato, l'IVA non è dovuta. Se lo compri da un rivenditore, la paghi direttamente nel paese d'acquisto. Per imprese e professionisti valgono invece le regole per gli acquisti intracomunitari. Ricorda, è vietato considerare usato un mezzo che per il fisco è ancora nuovo e non puoi immatricolarlo senza prima aver completato tutti gli adempimenti.
2: Estate con Raiso Radio.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio con noi ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

notizia importante che riguarda la Firenze-Pisa-Livorno, un veicolo che viaggia contromano. Siamo in direzione di Livorno, ma sta viaggiando nella direzione sbagliata questo veicolo tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest, quindi attenzione, accostate a destra se potete e comunque occhi ben vigili sulla strada, ripeto, tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest, veicolo contromano in direzione di Livorno. Lì ci sono anche delle code in direzione di Livorno, tra Livorno Porto e la Firenze e la strada di grandi comunicazioni Firenze-Pisa-Livorno, mentre per quanto riguarda la 14 tutto regolare tra Fermo e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona, restano le code sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est ed è una coda per lavori. Ma si aggiunge un'altra notizia che ci porta sulla statale 7, quindi la via Appia. Qui è accaduto un incidente, il tratto è chiuso per questo incidente 8,5 km prima di Borgo Faiti e innesto con la 156 dei Monti Lepini. La chiusura della via Appia riguarda entrambe le direzioni. C'è un altro incidente appena arrivata la notizia che invece interessa un'altra strada al nord, la Torino-Milano. Siamo 2,5 km dopo la barriera di Rondissone in direzione di Torino. E infine ricordo anche dell'autostrada del Mediterraneo con la coda per incidente 3 km prima di Ponte Cagnano in direzione del raccordo di Reggio Calabria. A questo punto arrivano i saluti da parte di Angelo Torchetti, perché tra poco c'è Maria Cristina Manca che vi accompagnerà sempre sulle strade del mattino fino a mezzogiorno, e grazie a Gennaro Strazzullo per la parte tecnica. Tra poco c'è anche il GR1. Buona giornata e buon Ferragosto.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Per scongiurare un nuovo ingresso di massa di migranti, convocato sul web per domani, Ceuta e Melilla, i due territori spagnoli sulla costa marocchina, si blindano. Poliziotti in tenuta antisommossa, nuove reti metalliche e barriere marittime. Chi arriva qui non può restare, ammonisce il ministro degli interni di Madrid, Grande Marlaska, e che poi annuncia altri centinaia di agenti schierati anche sulle coste spagnole. Questione migranti su cui torna anche Giorgia Meloni in un'intervista a Milano Finanza. La stragrande maggioranza delle nazioni europee, dice la Premier, condivide la posizione dell'Italia sulla crisi dei migranti di Ceuta. La Presidente del Consiglio afferma poi la necessità di continuare ad adottare tutte le misure necessarie in riferimento allo stop a Schengen con la Spagna, posizione ribadita ieri anche dal Ministro dell'Interno Piantedosi in audizione a Palazzo San Macuto. La guerra in Iran, il segretario statunitense al tesoro Bessent minaccia un isolamento economico mai visto contro Teheran, annunciando nuove misure per la prossima settimana, mentre prosegue lo stallo su Hormuz. Nello stretto attaccate due navi.

0: Venturelli.
1: Sono giorni di scambi ridotti per il periodo di vacanze estive. Questa mattina le borse europee aprono le contrattazioni in lieve rialzo. Francoforte sale dello 0,6%, Milano, Londra e Parigi invece sono sopra la parità di pochi centesimi di punto. Il principale motore dei mercati resta il dato sull'inflazione americana, più contenuta del previsto, che ha allontanato la possibilità che la Fed aumenti a settembre i tassi di interesse e ridato fiato agli investitori, soprattutto del comparto tecnologico. Così ieri Wall Street ha chiuso in positivo con il Nasdaq ai massimi da fine giugno e questa mattina in Asia sono in deciso rialzo. Tokyo 0,6% e Seoul più 2,4%, trainate dai titoli produttori di microchip per l'intelligenza artificiale. Più deboli invece le piazze cinesi. Intanto il petrolio è in lieve rialzo dopo i ribassi di ieri. Le quotazioni sono sotto gli $88 al barile per il Brent europeo. Gli investitori continuano a monitorare gli sforzi diplomatici per riaprire lo stretto di Hormuz.
2: Ora una ultima ora di cronaca, la leggiamo insieme. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi, provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick quando, per cause che sono in corso di accertamento, i dispositivi avrebbero ceduto facendo precipitare il veicolo. 8 anni fa il crollo del Ponte Morandi a Genova ha costato la vita a 43 persone.
3: Oddio! Non c'è più il ponte!
4: Alle 11.36 di una mattinata immersa nel diluvio, se ne sono andati per sempre Alberto e Marta.
2: La disperazione di fronte a quella tragedia avvenuta sotto gli occhi di un'intera città, i grandi piloni attiranti che collassano sotto la pioggia, da opera che sovrasta Genova, accumulo di macerie in un attimo. Oggi la cerimonia di commemorazione ufficiale. Dal comitato dei parenti delle vittime arriva la proposta di collocare le macerie nei luoghi d'origine di chi morì per realizzare un museo diffuso, da monito a tutti affinché tragedie simili non si ripetano.
4: E i suoi 4 bimbi di 3.
2: È il 14 agosto 2018, una data indelebile per l'Italia intera. 43 le vite inghiottite da quel crollo impressionante.
4: Se n'è andato Samuele.
2: Parliamo ora di meteo, ancora poche ore di gran caldo sul nostro paese, oggi scendono a 7 le città con bollino rosso nel sud e isole, più Genova e Bolzano, domani saranno 2, sempre Bolzano e Bari. In arrivo temporali sui rilievi, allerta gialla per piogge sulla Calabria che però non aiutano ad alleviare l'afa. Bisognerà infatti aspettare l'inizio della prossima settimana per temperatura nelle medie di stagione. Quadro ancora molto difficile anche in gran parte d'Europa, l'Inghilterra ieri ha segnato il suo giorno più caldo dell'anno, oltre 38 gradi a Londra, e continua a lottare contro gli incendi come fanno anche Francia, Spagna, Balcani e Italia. Roghi in corso in varie parti della penisola. Si iniziano a fare i bilanci come in Piemonte. Sentiamo.
5: 129 interventi per attività di indagine dal 1 giugno ad oggi. L'anno scorso, nello stesso periodo, erano stati appena 35. Il dato dei carabinieri forestali è la rappresentazione perfetta di quanto complicata sia stata questa prima parte di estate sul fronte incendi in Piemonte. Ben 18, compresi i 4 più significativi, sono stati causati da fulmini. Un'anomalia per il territorio, nel 2025 era accaduto solo 2 volte. Incide il clima con i temporali alternati alle giornate di caldo e siccità. Ci sono poi quelli causati dall'imprudenza, fuochi accesi dove non si dovrebbe, cicche di sigaretta gettate a terra. 20 persone sono state denunciate per il reato di incendio boschivo. A fine stagione i carabinieri forestali faranno la perimetrazione delle aree devastate dai roghi. La legge vieta il cambio di destinazione d'uso per 15 anni e quelli di edificazione, pascolo e caccia per 10 nelle zone colpite dal fuoco. Vietato per 5 anni anche il rimboschimento. Il compito viene lasciato alla natura, all'uomo il dovere di rispettarla. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
2: Sport, nuoto, tra poco dalle 9.30 torna in vasca Sara Curtis che dopo l'oro con record del mondo di ieri nei 50 d'orso sarà impegnata nella batteria dei 50 stile. A Birmingham invece, parliamo di atletica, inizia a salire l'attesa per la serata di oggi quando tornerà in pista Nadia Battocletti e sarà il momento anche della finale dell'alto maschile con 4 azzurri impegnati tra cui Capitan Tamberi. Ieri intanto è arrivato il terzo oro della spedizione, lo ha firmato Dario Daria Derkac, che si è imposta nel salto triplo dopo un anno di stop per infortunio. Sono le 9:06, ci fermiamo qui, la linea alla musica di Radio 1, prossimo giornale.

0: Radio come di consueto alle 10, buon ascolto.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Gio Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!
2: Allora, per stasera pensavamo sì, cinema, certo. Però magari rimaniamo da Giulia e poi
3: come no?
2: E poi sì, da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
4: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
5: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Le 9:11 minuti con Rihanna. Proseguiamo il viaggio sulle strade del mattino. Raiso Radio, musica, news ed info mobilità. Dopo Angelo Torchetti, che vi ha accompagnato fino a qualche istante fa, Maria Cristina Manca insieme a voi fino alle ore 12. Poche devo dire le notizie attive al momento. Andiamo a guardare, diamo uno sguardo comunque agli ultimi aggiornamenti, ripartendo come sempre dal nord. Al traforo del Monte Bianco ci sono code sul versante italiano per chi viaggia verso la Francia, ma sono code, non è quantificata l'attesa, quindi sono semplici code. C'è una segnalazione invece che è da poco indicata sui nostri sistemi, riguarda un incidente in autosole Frosinone Ceprano, siamo nel tratto più a sud della 1 in direzione sud Napoli, incidente al chilometro 631, appena avvenuto, non abbiamo assolutamente disagi per la viabilità, ma vedo, vi aveva già detto Angelo di questo automobilista che viaggiava contromano sulla Firenze Pisa Livorno, ebbene ancora lì la segnalazione sembra essere ancora attiva, noi diamo questo invito alla prudenza per questo pericolo che viene segnalato sulla FIPLI, Ponte Dere Est, Ponte Dere Ovest verso Livorno, è ancora attiva questa segnalazione che ci parla di questo automobilista che sta viaggiando contromano tra il chilometro 50 e il 55 500. Restiamo sulla FIPLI perché abbiamo code per il traffico tra Livorno Porto e Livorno innesso strada grande comunicazione verso Livorno. Abbiamo un incidente sulla 11 Firenze Pisa Nord, è segnalato all'altezza del chilometro 68 e 100, siamo tra il bivio 11 raccordo a 12 e il bivio 11 raccordo Lucca Viareggio verso il capoluogo toscano. Ancora segnalate code per lavori sul tratto urbano della Roma a Teramo, Portonaccio, bivio 24 tangenziale est in entrata verso Roma, peraltro ricordiamo che su questo tratto, ma nella carreggiata opposta verso il grande raccordo anulare, è in atto una chiusura per lavori, sarà attiva in modalità continuativa fino al prossimo 28 agosto. Il tratto chiuso è quello tra il bivio della 24 con la tangenziale est di Roma e Portonaccio direzione grande raccordo anulare. Questi aggiornamenti però vado in viabilità ordinaria, dove credo che questa è una notizia che già vi ha fornito Angelo, c'è per un grave incidente una chiusura sulla statale 7 via Appia, il tratto chiuso per incidente all'altezza di Borgo Faiti, innesso statale 156 dei Monti Lepini. Il tratto resta chiuso in entrambe le direzioni tra il chilometro 66 e 600 e il 65 e 400. Le deviazioni sono indicate sul posto. Incidente anche sulla 4 Torino-Milano tra Borgodale e la barriera di Rondissone in direzione di Torino, e al momento senza effetti sulla viabilità, mentre si risolve quello in A2, l'autostrada del Mediterraneo, torna a regolare la circolazione all'altezza di Ponte Cagnano verso sud, verso Reggio Calabria. Naturalmente ricordiamo sempre il 348 103 1010 a vostra disposizione per i vostri saluti, i vostri messaggi in queste giornate dove tanti di voi sono appunto in transito sulla nostra rete viaria. E adesso torniamo alla musica, lo facciamo con la hit estiva di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
3: Io sono te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione l'Appia Dineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto, vola dalla Appia Dineria. L'Enjoy menù per i bambini è a solo un euro.
7: L'Appia Dineria, la più buona perché è mia.
6: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
8: Rai Isoradio.

un salto nel cuore degli anni Ottanta con l'ironia, il jazz e l'eleganza un po' scanzonata di Sergio Caputo, che abbiamo appena ascoltato con il brano Un sabato italiano, anche se devo dire oggi è venerdì e noi attendiamo invece il sabato, domani Ferragosto, giornata appunto di festa, giornata che speriamo possa diciamo trascorrere in sicurezza, soprattutto per chi dovrà viaggiare, per chi dovrà rientrare magari la sera. Lo sappiamo, è il giorno anche delle partenze last minute in vista proprio di questa giornata, è bollino rosso da oggi pomeriggio, domani mattina sabato 15 agosto e per l'intera giornata di domenica 16. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti, che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, e sabato e domenica dalle 7 alle 22. Dopo Ferragosto potrebbero iniziare i primi rientri. Il fine settimana è segnato dalla chiusura della gran parte delle attività economiche del paese in vista dell'aumento dei flussi veicolari. ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Naturalmente invitiamo tutti a comportamenti corretti alla guida, mai al volante con il cellulare, e quindi insomma questi sono sicuramente dei consigli e delle raccomandazioni che poi noi vi stiamo fornendo anche attraverso la Polizia Stradale con questa collaborazione per il mese di agosto, che vede alle 8:30 della mattina collegamenti con tanti buoni consigli dalla Polizia Stradale. Intanto torniamo subito sulla Firenze Pisa Livorno, perché è stato intercettato e fermato il veicolo che viaggiava contromano tra Pontedera Est e Pontedera Ovest in direzione di Livorno. Torniamo anche a dare buone notizie: la soluzione dell'incidente in A13 al Tedo Bologna Interporto verso Sud Bologna, torna a regolare la circolazione proprio lì nel tratto interessato dall'incidente, mentre arrivano le code per quest'altro incidente sulla A1 che è segnalato all'altezza del bivio con la 11 Firenze Pisa Nord in direzione nord per chi da Roma viaggia verso Firenze, ma anche per chi viaggia in direzione Pisa, perché appunto si è verificato proprio l'allacciamento con la A11. Vediamo la nota, ci parla di 3 auto coinvolte in questo incidente, ci sono code appunto lì all'allacciamento con la A11 sia verso Firenze che verso Pisa. Incidente, questa è una novità, riguarda la 13 Bologna-Padova, Boara-Rovigo verso sud Bologna, arrivano le attese in coda al traforo del Monte Bianco per chi viaggia verso la Francia, adesso di 15 minuti. Torniamo anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, dove vi ho dato la fine di quel veicolo che viaggiava contromano, invece continuano a essere segnalate code tra Livorno-Porto e l'innesso con la strada di grande comunicazione in direzione ovest. Tornando invece in viabilità ordinaria, al tratto chiuso per un grave incidente, arriva anche a sostegno un'agenzia che ci parla di questa persona che purtroppo ha perso la vita in questo incidente stradale sulla statale 7 via Appia al chilometro 65-300 all'altezza di Cisterna di Latina. Il sinistro ha coinvolto 3 veicoli, la strada temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra il chilometro 66-600 e il 65-400, sono state istituite deviazioni sul posto e naturalmente sul posto sono presenti le squadre ANAS e le forze dell'ordine per la gestione della circolazione per ripristinare il normale flusso del traffico nel più breve tempo possibile. Torniamo alla musica adesso con Bruno Mars e la novità On My Soul.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

Fierbo di KSEY and Sunshine Band, 9:37 minuti, ancora buon viaggio sulle strade del mattino, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Allora, ripartiamo proprio dalle notizie di infomobilità. Tra l'altro voglio ringraziare anche Fabiana che ci ha inviato un vocale segnalandoci quell'incidente di cui già vi ho parlato, quello che è avvenuto in Autosole, che vede coinvolte 3 autovetture proprio tra il bivio della 1 con l'autostrada A11. Naturalmente proprio si è verificato all'allacciamento con l'autostrada A11 in carreggiata nord, per chi da Roma viaggia sia verso Firenze che verso Pisa. Naturalmente ci sono code e poi c'è una coda che si è formata in aumento di 1 chilometro anche tra Firenze Scandicci e bivio con planare Firenze Nord A11 verso Bologna. Questo è un po' il resoconto di quello che sta accadendo e che è accaduto sul tratto della 1 all'altezza del bivio con la 11 Firenze Pisa Nord. Naturalmente stiamo monitorando questa situazione e vi aggiorneremo dell'evoluzione. Intanto torniamo lì in A13 perché viene segnalato un incidente autonomo tra Boara e Rovigo verso sud Bologna al chilometro 71. Al momento non abbiamo effetti sulla viabilità, quindi la circolazione continua a scorrere regolare. La presenza di animali ora, attenzione, in A12, il rapallo Chiavari, avvistati all'altezza del chilometro 38, quindi attenzione in avvicinamento. Ricordiamo ancora l'incidente sulla Roma-Napoli, non ha ripercussioni per la viabilità tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, siamo al chilometro 631. E poi ricordiamo la coda per lavori a Roma sul tratto urbano tra Portonaccio e la tangenziale est in entrata verso Roma. Ricordiamo che ci sono code a tratti anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Livorno-Porto e l'innesto con la strada di grande comunicazione verso Livorno. E arrivano le code che interessano anche la 27 Venezia-Belluno, tra Belluno e la statale 51 Alemagna in direzione nord. Sono code per la viabilità esterna che non assorbe il traffico. Tra poco l'appuntamento sarà con l'aeronautica militare con gli aggiornamenti meteo.

0: E vi avevo già preannunciato questi nuovi aggiornamenti sullo stato del tempo insieme al tenente colonnello Filippo Petrucci. Io comunque ribadisco ancora la mia domanda che le ho fatto anche giorni fa: quando finisce il caldo? Perché io lo voglio sentire scandito bene.
1: Alle ore contate, potremmo dire in questo modo. Intanto buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Voi. Sì, come già abbiamo ampiamente preannunciato, da lunedì inizierà ad affluire dell'aria più fresca atlantica sul nostro paese, da prima al nord, poi anche al centro-sud, quindi per martedì contiamo di avere temperature di 6 o 7 gradi in meno rispetto a oggi, rispetto ai giorni scorsi. Quindi entreremo in una nuova fase dell'estate, un'estate un po' più mediterranea, come quando veniva ad affacciarsi da noi l'anticiclone delle Azzorre, che ormai è un lontano parente.
0: non lo conosciamo più ormai, quindi
1: torneremo a respirare, avremo delle temperature estive sì, ma in linea con le medie del periodo, quindi infatti, tra i 30 e i 32 gradi al massimo, diciamo nelle temperature più elevate della giornata. Tra l'altro contiamo che anche i tassi di umidità scendano un pochino e arriverà anche qualche pioggia che porterà refrigerio, quindi la prossima settimana sotto questo aspetto sarà decisamente migliore. Nel frattempo ci godiamo questo sole per questo fine settimana di Ferragosto.
0: Certo.
1: Quasi tutto il paese vedrà il tempo stabile e soleggiato, qualche pioggia residua ci sarà sia oggi che nei prossimi giorni sulle Alpi occidentali, su rilievi calabresi, anche nelle zone interne di Sardegna e Sicilia.
0: Benissimo, io le auguro buon Ferragosto se non ci vediamo.
1: Alla
0: prossima. E a temperature meno
1: decisamente, esatto, più vivibili.
0: Arrivederci, buon lavoro.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Siamo tornati al 1980 con uno dei brani più belli e più intensi di Ivan Graziani, Una storia d'amore, una città meravigliosa e un pizzico di malinconia. Questa era Firenze, canzone triste. E allora torniamo intanto, non ci rattristiamo, con la canzone che è bellissima per carità di Ivan Graziani, ma diamo un'occhiata a quello che accade in strada. Intanto adesso arrivano rallentamenti che interessano il tratto appenninico dell'autosole Calenzano Bivia 1 variante di Valico direzione nord Bologna. Rallentamenti per il traffico intenso, mentre per un mezzo segnalato in difficoltà siamo sulla 24, la Roma-Teramo. Dobbiamo segnalare rallentamenti tra Castel Madama e Vicovaro Mandela direzione Teramo. Vi ricordo ancora l'incidente in A1, è segnalato all'altezza dell'allacciamento con la 11 Firenze-Pisa Nord in direzione Nord. Quindi per chi da Roma viaggia sia verso Firenze che verso Pisa, sono coinvolte 3 auto, il chilometro è il 280 e 400. E ci sono code naturalmente segnalate proprio lì per l'incidente, 1 chilometro anche tra Scandicci e il bivio con la 11 in direzione nord verso Bologna. Questi gli ultimi aggiornamenti, proseguiamo il nostro viaggio con un brano del passato, Level 42, Lessons in Love.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Tornati indietro al 1969 con una delle melodie più dolci e riconoscibili dei Stevie Wonder, una canzone d'amore elegante, luminosa, che ancora oggi ha il sapore di una bella estate. My Cherie Amour, Stevie Wonder, su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità, insieme a Maria Cristina Manca fino alle 12, insieme a tutti voi che siete in ascolto e in viaggio. Intanto c'era un messaggio di una nostra ascoltatrice che ci parlava di una presenza di pezzi di uno pneumatico sulla 10 all'altezza di Varazze. Infatti verso Genova c'era questa segnalazione, e dunque Monica ce lo scrive: in realtà è stato rimosso questo ostacolo, questi ostacoli, si trattava in realtà di un copertone, comunque tra Varazze e Arenzano verso Genova è stato rimosso l'ostacolo. Mentre restiamo sulla 10, la Genova Ventimiglia, segnaliamo code in uscita al casello di Ventimiglia che interessano ambedue le carreggiate. Torniamo a dare un'occhiata alle altre segnalazioni. Ricordiamo che al traforo del Monte Bianco c'è un'attesa in coda di circa 15 minuti sul versante italiano per chi viaggia verso Chamonix, verso la Francia. Si rallenta in A1 tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico verso nord Bologna, siamo in presenza di traffico intenso. Risolto l'incidente in A13 tra Boara e Rovigo verso Bologna, incidente che devo dire non ha mai provocato ripercussioni per la viabilità. Risolto ora anche quello della 1, quello che vedeva coinvolte tre autovetture all'altezza dell'allacciamento con la 11 Firenze Pisa Nord. Rimane però una coda residua proprio lì in carreggiata nord, per chi da Roma viaggia verso Firenze e verso Pisa c'è ancora una coda residua, mentre rimane di 1 chilometro la coda tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 11 verso Bologna. Si rallenta ora sulla Roma-Teramo tra Castelmadama e Vicovaro Mandela verso Teramo per un mezzo segnalato in difficoltà. Siamo sempre lì sulla Roma-Teramo, ma nel tratto urbano, quindi a Roma, tra Portonaccio e la tangenziale S in entrata verso Roma ci sono code per lavori. Ricordiamo anche le code per la viabilità esterna che non assorbe il traffico sulla Venezia-Belluno, tra Belluno e la statale 51 in direzione nord. Yeah!

10:11 minuti sulle strade del mattino Rai Isoradio. Intanto da ieri, insomma, che si segnalano parecchi incendi anche qui a Roma. Ieri è stata una giornata molto difficile, soprattutto nella zona tra Fiumicino e Roma. Adesso da ieri, insomma, ci sono incendi segnalati anche a Como, perché ce ne parla un'ANSA. Sono circa 50 i residenti evacuati proprio questa notte dai quartieri interessati da questo vasto incendio che ha colpito l'area boschiva del Monte Goi a Como. Le famiglie sfollate sono state affidate all'assistenza del Comitato di Como, della Croce Rossa e della Protezione Civile. Al momento sono impegnati nelle operazioni di contenimento e spegnimento di un totale di 130 vigili del fuoco provenienti da diversi comandi provinciali della regione, e naturalmente anche coadiuvati da decine di volontari della Protezione Civile, dagli elicotteri antincendio e da due Canadair. Questa è una ANSA che ci parla appunto anche di questa situazione lì a Como. E allora torniamo adesso a dare un'occhiata anche alle ultime notizie. Ripartiamo dalla viabilità ordinaria, che ci parla di un incidente appena avvenuto sulla statale 36 del lago di Como, proprio dello Spluga. Rimaniamo quindi in zona. Si registrano rallentamenti a causa di questo incidente a un chilometro da Colico in entrambe le direzioni. Torniamo anche in autostrada, dove c'è una scorta veicoli ora sulla diramazione per Ferrara, tra il bivio con la statale 16 Adriatica e Ferrara Sud in direzione della Bologna-Padova. Aggiorniamo anche due tratti della 1 interessati da traffico intenso: il tratto Sasso Marconi-Sasso Marconi Nord verso Nord Bologna e quello tra Calenzano e il bivio 1 variante di Valico, sempre carreggiata nord verso Bologna. Anche in questi due casi parliamo di rallentamenti per traffico. Abbiamo poi da ricordare sulla Roma Teramo, tra Castel Madama e Vicovaro Mandela verso Teramo, un mezzo in difficoltà che sta provocando rallentamenti.

0: più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
3: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Rai Radio.

0: dei suoni di quest'estate 2026, caldo latino e irresistibilmente melodico, Samurai J insieme a Vito Salamanca ci porta dentro questa storia di attrazione, desiderio e sentimenti difficili da dimenticare, questa flamenco paranoia che naturalmente noi utilizzeremo nei prossimi anni all'interno di Summer Breeze, perché è uno dei tanti tormentoni di questa estate 2026. Siete sulle strade del mattino con Maria Cristina Manca fino alle 12. Le notizie, devo dire, sono notizie, poche notizie, e ci fa piacere anche che il vostro viaggio sia un viaggio ancora tranquillo, senza grossi disagi, perché non ne abbiamo sulla nostra rete viaria. Abbiamo dei rallentamenti, li ricordiamo, sull'autostrada del Sole, sono per il traffico tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti anche tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico, sempre in direzione nord. Sono terminate le code, erano segnalate sempre in A1 all'altezza dell'allacciamento con la 11 in direzione nord, lì dove c'era un incidente poi risolto, e abbiamo sempre le code al traforo del Monte Bianco, all'attesa in coda per chi viaggia verso la Francia di 15 minuti, mentre non ci sono attese al momento per chi viaggia in direzione dell'Italia. Andiamo sulla 49 della Pusteria, andiamo un attimo anche in viabilità ordinaria, perché qui per un incidente invece il traffico è bloccato tra Vandoyes di Sopra e Chienes, traffico bloccato in entrambe le direzioni per questo incidente appena avvenuto. E allora adesso è il momento di Summer Breeze.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: E allora la musica dell'estate, questi tre tormentoni che ci accompagnano, questi tre brani in sequenza che ascolteremo di un po' di estati fa. Il primo brano del 1983, poi sarà un successo del 2023 e a finire uno del 1969.

0: Allora, questa era l'ultimo brano in sequenza della nostra rubrica fresca estiva Summer Breeze, che è partita con un brano del 1983, un'estate che profuma un po' di, scusate, 1993, che profuma di anni 90, di festival bar, discoteche e notti che sembravano veramente non finire mai, ed è Il ritmo della notte di Corona, uno dei grandi classici della dance italiana, The Rhythm of the Night, 1993. Peraltro ci scriveva Pasquale, che ci ha mandato proprio tutto l'audio dell'ascolto del brano, e infine ha detto: ma che bei tempi, e, insomma, dei ricordi di questo brano del 1993. Mentre poi dal 1993 abbiamo fatto un salto di 30 anni, addirittura siamo arrivati all'estate 2023, quella di Annalisa, una canzone diventata un vero fenomeno, Mon Amour, un tormentone irresistibile cantato, ballato e condiviso ovunque. Infatti è stato, pensate, un record di condivisioni su TikTok Italia, che è stata, appunto, questo brano è stato indicato come canzone dell'estate 2023 con oltre 715.000 video realizzati utilizzando proprio il brano di Annalisa. E per chiudere il nostro viaggio nel tempo, siamo tornati indietro nel 1969, un motivetto semplice, irresistibile, dolcissimo, proprio come dice il titolo di Archie's Sugar Sugar, un classico che a più di 50 anni di distanza conserva ancora tutto il suo sapore d'estate. Questa è Summer Breeze su Rai Isoradio.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Sono le 10:45 minuti. Allora, puntuali, noi adesso andiamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, però prima vi do la notizia di sblocco del traffico che interessava la statale 49 della Pusteria, quindi rimangono code per questo incidente tra Vandoias di Sopra e Chienes. Siamo naturalmente in Alto Adige. Notizia di qualche istante fa anche di un nuovo incidente che riguarda anche l'autostrada del Mediterraneo. Siamo all'altezza dell'area di servizio Campania verso sud, verso Reggio Calabria, incidente segnalato al chilometro 43. Adesso linea al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è scorrevole sulla nostra rete, con poche eccezioni. Le vediamo insieme partendo dalla 27 Venezia Belluno, dove registriamo code tra Belluno Svincolo ed il bivio con la strada statale 51 Alemagna in direzione di quest'ultimo. Di quest'ultima è proprio per il traffico intenso sulla statale 51. Al traforo del Monte Bianco invece segnaliamo un tempo di attesa di 30 minuti per chi viaggia dall'Italia verso la Francia e di 15 minuti in direzione opposta. Sul tratto urbano della 24, Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, per lavori code si formano tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso il centro città, e ricordiamo che fino al 28 agosto questo stesso tratto resta chiuso ma in direzione opposta verso il grande raccordo anulare. Vi informo infine che questa sera dalle 20 a mezzanotte sarà chiusa sulla 1 Milano-Napoli la stazione di Monte San Savino sia in uscita che in entrata, per consentire lo svolgimento di una manifestazione religiosa nel piazzale antistante la stazione. E prima di salutarvi ricordiamo di guidare sempre con prudenza e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Isoradio. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
5: Allora, per stasera pensavamo cinema,
6: sì,
5: però
6: certo.
5: Magari prima andiamo da Giulia e poi
6: come
5: da Marco,
6: no?
5: E poi da lì,
6: sì, sì.
5: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
7: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
8: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

E intanto ci arrivano buone notizie, anzi direi ottime, da Parigi, perché Sara Curtis e Silvia Di Pietro accedono alle semifinali dei 50 stile libero femminili degli europei di nuoto in scena a Parigi per il fenomeno piemontese. Terzo tempo delle batterie, 14 crono invece per la veterana romana, 14esimo appunto, eliminate Elena Capretta e Demma Virginia Menicucci, ma insomma continua comunque ad emozionare questa grande atleta, Sara Curtis, questa atleta insomma che ci ha fatto veramente sognare con il record mondiale, con la medaglia e quant'altro, quindi davvero complimenti a questa giovane atleta italiana. 10:53 minuti, torniamo sulla statale 7 via Appia. Ricordiamo che qui questa mattina è avvenuto un grave incidente, continua a essere chiuso il tratto sulla statale 7 all'altezza di Cisterna di Latina, siamo all'altezza del chilometro 51.900, tratto che resta chiuso in entrambe le direzioni, il chilometro del 65.300 dove è avvenuto questo grave incidente, le deviazioni sono segnalate sul posto. Le altre notizie, ancora notizie dalla 49 della Pusteria, le code per incidente tra Vandoglio di Sopra e Chienes in entrambe le direzioni, c'è un mezzo pesante in avaria sulla Venezia Trieste, infatti si registrano ora dei rallentamenti tra il bivio con la 28 Porto Curaro Pordenone e Sastino di Livenza in direzione Venezia. Concludo con la notizia di incidente sulla 2 del Mediterraneo, un invito alla prudenza, non ha effetti sulla viabilità, al momento viene segnalato all'altezza dell'area di servizio Campagna in direzione sud verso Reggio Calabria.

0: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
1: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ore 11.
4: Rai Go Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
10: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

con i Coldplay, Viva la Vida, alle 11 e 4 minuti ci ritroviamo sulle strade del mattino, Raizo Radio, musica, news ed infomobilità, insieme a Maria Cristina Manca e a Jenny Strazzullo. Ora la parte tecnica, la messa in onda, insieme fino alle ore 12, quando lasceremo spazio all'informazione, al giornale radio, e poi ci sarà naturalmente la famosa coppia dalle 12 alle 15, Monica D'Angelis e Sara Lucarini, che vi accompagneranno fino alle 15. Intanto noi torniamo in strada e poi anche ai vostri saluti, i vostri messaggi sono davvero tanti. Ripartiamo dal nord, come sempre le attese al traforo del Monte Bianco sono aumentate per chi dall'Italia viaggia verso la Francia, adesso l'attesa è di circa 30 minuti, mentre non ci sono attese ma ci sono code però verso Courmayeur, quindi dal versante francese verso l'Italia. Abbiamo code a tratti sulla Genova Ventimiglia, tra Ventimiglia e Bordighera verso Genova. Abbiamo code in A1 all'altezza dell'allacciamento con la 22 Brennero Modena per chi da Bologna viaggia verso il Brennero. Rallentamenti poi si registrano tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Nord Bologna. Arrivano le code anche sulla Palmanova Tarvisio, sono segnalate a Dugovizza in direzione nord verso Tarvisio. Attenzione ora sulla Roma Tarquini, abbiamo un incendio segnalato al chilometro 20, Torri in Pietra Cerveteri, attenzione perché c'è fumo in carreggiata, quindi molta prudenza in avvicinamento. Stiamo raccontando di tanti incendi che interessano molti tratti autostradali e quindi molta attenzione al chilometro 20 tra Torri in Pietra e Cerveteri. Incidente sulla Roma Teramo, segnalato tra Castel Madama e Vicovaro Mandela verso Teramo, si rallenta proprio per questo incidente al chilometro 24. Rallentamenti anche tra L'Aquila Est e Assergi verso Teramo, sempre a causa di un incidente che viene segnalato però al chilometro 115, un tamponamento tra prima e seconda corsia. Sempre a Roma, sul tratto urbano della Roma Teramo, segnaliamo le code in entrata a Roma per lavori a partire da Portonaccio, poi c'è in A14 un mezzo fermo al chilometro 447 e si è formata una coda tra Basso Sud e Basso Nord in direzione nord verso Pescara. Le ultime code le segnaliamo sulla 27 Venezia Belluno, sono code per la viabilità esterna che non assorbe il traffico tra Belluno e la statale 51 in direzione nord. E allora torniamo anche ai saluti e ai messaggi, c'è un ascoltatore che dice anche quest'estate è andata via tra poco, insomma ancora c'è, siamo ancora a Ferragosto, quindi. E poi dice, è un ascoltatore che è un tifoso molto, molto, come dire, patito, perché tra 9 giorni saremo di nuovo io e te, uno pensa, che ne so, a una relazione, a una fidanzata, no, la Roma, AS Roma, io non vivo senza te, ed è Antonio, questo è il suo messaggio. E poi un saluto da Francesco e Alessio, papà e figlio in viaggio da Cesenatico verso Monza, Brianza, per ritorno a casa, grazie per la compagnia che ci fate.

0: sogni altrove.
1: Carol G con Manu Chao, questa Viajando pure il mondo. 11:14, intanto ci state segnalando in tanti che molti automobilisti viaggiano in autostrada senza luci accese, ed è Marco che in particolare ce lo scrive. Ricordiamo che il codice della strada prevede l'obbligo di utilizzare le luci durante la marcia fuori dai centri abitati, quindi anche in autostrada. Se la vostra automobile dispone delle luci di marcia diurna automatiche, bisogna verificare il corretto funzionamento e soprattutto ricordatevi delle luci quando entrate in galleria o quando la visibilità diminuisce. Farsi vedere dagli altri automobilisti significa anche viaggiare più sicuri, quindi insomma bisogna ricordarlo assolutamente. Intanto vogliamo ricordare che 8 anni fa alle 11:36 Genova veniva colpita al cuore, sono le 11:15, quindi tra poco ci sarà proprio l'anniversario. 43 vite spezzate, un dolore che appartiene alle loro famiglie, a un'intera città. La memoria non deve essere una candela che il tempo consuma, ma un abbraccio che continua ad ardere. E a parlare è il presidente della regione, della regione Liguria, Bucci, che ha ricordato appunto attraverso anche i canali social questa mattina, attraverso agenzie, le 43 vittime del crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto del 2018. Il post è stato pubblicato contestualmente anche sui vari canali social della regione Liguria in occasione di questo 8° anniversario di questa tragedia. Il ricordo delle vittime è stato affidato anche all'Edwall della sede di Regione Liguria, proprio in Piazza De Ferrari a Genova, da ieri sera. Infatti è per tutta la serata di oggi, sullo schermo viene trasmesso un video dedicato alle 43 persone che persero la vita nel crollo. I loro nomi scorrono uno per uno sul palazzo dell'ente nel cuore della città come segno di memoria e vicinanza alle famiglie. Questo insomma era dovuto. E torniamo adesso comunque ai vostri saluti, siete davvero tanti. C'è Roberta che viaggia con la mamma Franca di ritorno da delle bellissime vacanze in Valle d'Aosta. Marco da Genova, che appunto insieme a un altro Marco sempre dalla Liguria ci scrivevano proprio per ricordare questa tragedia. E poi salutiamo ancora Francesco, autista di Frigo, purtroppo dice questi giorni ci tocca fare salire e scendere dal nord al sud per non farmi mancare nulla nei banchi Frigo dei supermercati, quindi vuol dire che lavorerà. Intanto però torno in strada perché in A1 c'è un veicolo in fiamme tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord direzione Nord Bologna, è segnalato al chilometro 204, quindi prudenza, attenzione in questo tratto dove viene segnalato questo veicolo in fiamme. Intanto poi il traffico ora è bloccato sulla Roma Tarquinia per quell'incendio di cui vi ho parlato al chilometro 20, c'è fumo in carreggiata, il traffico è bloccato tra Cerveteri e Torri in Pietra in direzione di Roma.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
1: Conviene al tuo portafogli
0: e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà.
4: Questo piatto vai sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo.
5: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
6: Buona festa dell'amicizia, Frido.
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
9: La Piadineria,
8: la più buona perché è mia.
10: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
11: Rai Isoradio.

Del mattino Raiz Radio, Maria Cristina Manca insieme a voi fino alle 12. Un incidente, ripartiamo dalla 12, dove è avvenuto questo incidente al chilometro 106 tra Carrara e Sarzana, direzione Genova. Al momento non ci sono effetti sulla viabilità. Torniamo in autostrada però, perché dobbiamo ancora raccontarvi quella che è la situazione della Roma Civitavecchia Tarquinia. Sì, il traffico è ancora bloccato. Cervete ritorno in pietra verso sud Roma. C'è un incendio segnalato al chilometro 20, fumo che viene sprigionato da questo incendio, e quindi attenzione, perché la visibilità potrebbe essere anche compromessa. Naturalmente abbiamo all'interno del blocco del traffico una coda che già si è formata di 2 chilometri tra Cerveteri e Torre in Pietra verso sud Roma. Torniamo a parlare anche della 24 Roma Teramo, dove dunque mi sembra ci siano due incidenti. Viene segnalato tra Castel Madama e Vicovaro Mandela verso Teramo, con una coda di 1 chilometro in aumento. L'incidente al chilometro 29-300, non abbiamo dettagli, così come l'altro incidente che sta provocando code tra L'Aquila Est e Assergi, sempre in direzione Teramo, chilometro 115, un tamponamento in prima e seconda corsia. Questi sono i due incidenti, entrambi sulla Roma Teramo, entrambi verso Teramo. Dunque ci spostiamo, andiamo nuovamente in A14 nel tratto Vasso Sud, Vasso Nord verso Nord Pescara, dove c'è questa coda che ha raggiunto i 2 chilometri per un mezzo in panne al chilometro 447. Torniamo in Autosole, lì tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Nord Bologna, ennesimo camion in fiamme segnalato al chilometro 204. Si rallenta per il traffico nel tratto, nella carreggiata nord, e poi abbiamo code che si registrano ora anche in A14 tra Imola e Castel San Pietro in direzione Nord Bologna. Sono code a tratti per il traffico intenso. Incidente in A12 al chilometro 30, Rapallo Chiavari verso sud Livorno, non abbiamo anche in questo caso nessun disagio alla viabilità. Si sono formate code anche sulla Genova Ventimiglia tra il Ventimiglia e Bordighera verso Genova, e arrivano anche le code sulla Lenate Como Chiasso alla dogana di Brogeda, code tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Un incidente ora in A4 Torino-Trieste, segnalato in uscita a Bergamo provenendo da Milano, indicato al chilometro 172 e 500. Questa è la notizia ultima, insomma, che vi devo raccontare. Do un'occhiata ancora se per caso il traffico è stato sbloccato sulla 12, sulla Roma Tarquinia. Mi sembra di sì. Ecco, il traffico è stato sbloccato, però permane questa coda di 2 chilometri, Cerveteri, Torri in Pietra verso Roma per l'incendio al chilometro 20.

0: Sono le 11.38, questa è Reiso Radio, la diretta sulle strade del mattino. Ripartiamo dalla notizia che interessa la A12, praticamente l'autostrada A12, Rapallo Chiavari, l'incidente al chilometro 3200. La nota ci parla del coinvolgimento di un'auto in marcia, ma in galleria. Il traffico al momento defluisce in corsia di sorpasso, si è formata la coda di un chilometro, Rapallo Chiavari verso sud Livorno. Risolto l'incidente in A1 tra il bivio con la 22 Brennero Modena e Modena Nord verso sud Bologna, rimangono code nel tratto della carreggiata opposta in direzione nord tra Modena Nord e bivio a 22 Brennero Modena. Spento il veicolo che era in fiamme, questo camion tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, dove comunque la circolazione è rallentata per il traffico intenso. Attenzione a Bologna sulla tangenziale pedoni, ora segnalati tra il chilometro 17 e il 17.800, tra lo svincolo 10 zona industriale Roveri, lo svincolo 9 San Donato in direzione nord verso l'autosole. Abbiamo poi da ricordare ancora i 2 chilometri di coda per l'incendio, che però è stato spento nel frattempo, l'incendio al chilometro 20 tra Torri in Pietra e Cerveteri. Rimangono questi 2 chilometri nel tratto interessato appunto dall'incendio. E torniamo a parlare anche della 24 Roma-Teramo, dove continua a essere rallentata la circolazione, anzi in realtà ci sono proprio code, diciamo nel tratto L'Aquila Est a Sergi verso Teramo, un tamponamento che è avvenuto tra prima e seconda corsia al chilometro 115. Tra l'altro non è l'unico incidente sulla Roma-Teramo, ce n'è un altro sempre nella stessa carreggiata, la carreggiata est verso Teramo, 1 chilometro per l'altro incidente al chilometro 29.300 tra Castel Madama e Vicovaro Mandela direzione Teramo. Torniamo però nel tratto L'Aquila Est a Sergi, perché adesso il traffico è bloccato per l'incidente. Traffico bloccato tra L'Aquila Est e Assergi verso Teramo, l'incidente lo ricordiamo al chilometro 115, ci sono code all'interno del blocco del traffico. Sempre 2 chilometri di code in A14 erano provocati da questo mezzo in avaria, che però nel frattempo è stato soccorso e rimosso, quindi la coda è in diminuzione, basso sud, basso nord, direzione nord verso Pescara.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Siamo tornati al 2016 con un brano che guarda decisamente agli anni d'oro della disco music, una voce straordinaria quella di Alex Newell, la produzione di DJ Cassidy, soprattutto la chitarra inconfondibile di Nile Rodgers. Kill the Lights, energia, ritmo e tanta voglia di ballare. Allora, torniamo in strada, intanto le attese in coda al traforo del Monte Bianco per chi viaggia verso la Francia dall'Italia, adesso l'attesa in coda è di circa un'ora, nella direzione opposta invece si attendono 15 minuti, quindi verso Courmayeur. Ci sono code anche sulla 5, ora la Torino-Aosta Monte Bianco, code per il mancato assorbimento da parte della viabilità ordinaria tra Courmayeur Sud e la statale 26 verso il Monte Bianco. Ricordiamo ancora gli attraversamenti doganali alla frontiera elvetica sulla 9, le code tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione nord Svizzera. Risolto l'incidente in A12, resta questa coda residua di un chilometro tra Rapallo e Chiavari in direzione sud verso Livorno. Trafficata la 1 nel tratto all'altezza dell'allacciamento con la Brennero Modena in direzione nord per chi da Bologna viaggia verso il Brennero. Ci sono code anche tra Modena Nord e Bivia 22 verso Milano, rallentamenti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Un chilometro sulla 23, siamo proprio ad Ugovizza verso Tarvisio. Si rallenta poi anche nel tratto appenninico Calenzano Bivia 1 variante di Valico in direzione nord Bologna. Torniamo sulla Roma Civitavecchia Tarquinia, un chilometro, questa è la coda residua che rimane dopo l'incendio che aveva anche bloccato il traffico tra Cerveteri e Torri in Pietra in direzione Roma. Aumenta la coda sulla 24 Roma Teramo per l'incidente al chilometro 29 300, 3 chilometri di coda in aumento tra Castel Madama e Vicovaro Mandela verso Teramo, mentre per l'altro incidente sempre in direzione est verso Teramo, l'incidente al 115, il traffico è temporaneamente bloccato tra L'Aquila S e Dassergi per questo incidente al 115 che vede il coinvolgimento di più vetture in un tamponamento tra prima e seconda corsia. Ancora code per lavori sul tratto urbano della Roma-Teramo, siamo tra Portonaccio e la tangenziale est in entrata verso Roma, altro incendio ora in A14, attenzione perché c'è già fumo in carreggiata tra Bari Nord e Bitonto, l'incendio al chilometro 663, fumo tra Bitonto e Bari Nord, quindi molta prudenza in avvicinamento a questo incendio. E queste sono le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti, viaggeremo insieme fino alle ore 12, poi lasceremo lo spazio all'informazione e lo spazio che proseguirà poi destinazione estate insieme a Monica D'Angelis e Sara Lucarini che vi accompagneranno poi fino alle 15. Torniamo alla musica con la novità di Saif.

la voce quella di Saif su Raiso Radio, sono le 11:54 minuti. Arrivano i saluti, perché tra poco sarete con Monica D'Angelis e Sara Lucarini per queste prime ore del pomeriggio. Io ringrazio Gianni Strazzullo che è stato con me alla parte tecnica. Vi auguro a tutti un buon Ferragosto, ma ci risentiremo domani tra le 9 e le 12. Ciao!

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: ore 12.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, il conflitto tra Russia e Ucraina, proseguono gli attacchi incrociati con droni, abbattuto nella notte un velivolo senza pilota sconfinato nei cieli della Lettonia, il servizio.
3: Si sono alzati in volo gli Eurofighter italiani per abbattere il drone straniero penetrato nello spazio aereo del paese baltico in nottata. I velivoli sono partiti dalla base militare dell'Alleanza Atlantica di Šiauliai in Lituania, dove l'Italia guida da fine luglio la missione NATO di sorveglianza dello spazio aereo baltico. Per ora è in corso un'inchiesta da parte delle autorità della Lettonia per stabilire la provenienza del drone e, secondo alcuni media, potrebbe aver deviato la rotta durante l'attacco di Kiev nella notte contro obiettivi nel nord-ovest della Russia. Oltre 550 droni ucraini sarebbero stati intercettati su varie regioni russe, anche quella di Leningrado, dove nella notte si è sviluppato un incendio nel porto di Usluga. Non è la prima volta che velivoli senza pilota vengono intercettati nei cieli europei. Una settimana fa all'aeroporto tedesco di Lipsia, hub logistico NATO, un drone con materiale esplosivo non identificato aveva provocato l'interruzione del traffico aereo. Tiziana Di Simone, GR1.
2: In Medio Oriente ci sono anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Al-Qusra in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani che hanno bloccato la strada di accesso e interrotto la fornitura di acqua ed elettricità. Secondo alcune fonti, i nostri connazionali sarebbero stati trasferiti in un altro villaggio. La Farnesina è in collegamento con l'ambasciata a Tel Aviv e il consolato a Gerusalemme segue la situazione. La Spagna fa sapere di aver effettuato oltre 3.000 controlli sui viaggiatori in arrivo dall'Italia da quando ha sospeso il trattato di Schengen con Roma. Blindate le enclave spagnole in Marocco di Ceuta e Melilla per evitare una nuova ondata migratoria a Ferragosto. Nessuno potrà restare qui, ribadisce da Ceuta al ministro spagnolo degli interni, che smentisce l'Italia su possibili infiltrazioni jihadiste. Nessun rischio terrorismo. A Genova la commemorazione delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi 8 anni fa. Alle 11.36, l'ora del disastro, il rintocco delle campane e un minuto di silenzio. Dal comitato dei parenti la proposta di collocare le macerie nei luoghi d'origine di chi morì per realizzare un museo diffuso da monito a tutti affinché tragedie simili non si ripetano. Sigfrido Ranucci verrà ascoltato tra fine agosto e settembre, una volta terminate le analisi sui dispositivi di Walter Lavitola, per il quale il GIP ha confermato la detenzione.
4: Lavitola rimarrà in carcere considerata l'alta probabilità di fuga attraverso i suoi innumerevoli contatti all'estero. Pericolo di fuga, quindi, inquinamento delle prove, le motivazioni. Per gli inquirenti la ricostruzione fornita da Lavitola sul movente dell'attentato è inverosimile, sia per la sua estraneità alla scelta di utilizzare un ordigno esplosivo, sia per quanto riguarda la volontà del faccendiero di far potenziare la scorta di Ranucci attraverso un attentato da lui organizzato. Inverosimile anche per gli inquirenti che Gomez Tavares, amico fraterno incontrato durante la detenzione dei due al carcere di Secondigliano, avrebbe disobbedito agli ordini di sparare sul muro di cinta

0: sequestrati alla Vitola. Il GIP avrebbe fatto sentire un'intercettazione alla Vitola che, dopo averla ascoltata, avrebbe detto: non escludo che Ranucci sapesse del mio piano, così il suo avvocato Sergio Cola. Frase però smentita categoricamente dalla procura. Elena Paba, GR1.
1: Ancora incidenti mortali sul lavoro a Diano d'Alba, Cuneo. La vittima è una ragazza di 22 anni, era tra i filari di un vigneto ed è stata schiacciata dal trattore guidato dallo zio, che si è ribaltato. In provincia di Reggio Calabria, a Cinque Fondi, un meccanico di 31 anni è stato schiacciato da un'auto in un'officina. Stava effettuando un intervento sotto il veicolo, sollevato con alcuni crick che per cause in corso di accertamento hanno ceduto. Il cadavere di una 71enne trovato nell'armadio in un appartamento a Roma. Stando alle prime indiscrezioni, il figlio di 51 anni è stato rintracciato e fermato, ha confessato di averla uccisa. Ad allertare i carabinieri erano stati altri familiari, che non avevano più notizie della donna ed erano preoccupati per le liti con il figlio, che chiedeva soldi per comprare droga. Europei di nuoto a Parigi, inizia bene la mattinata di Sara Curtis, la ragazza dei record. L'italiana vince la batteria di 50 sul libero e si qualifica per la semifinale. Uguale a Prodo anche per Simone Cerasuolo, dominatore della propria batteria 50 rana con il record italiano e la seconda prestazione mondiale di tutti i tempi. E agli europei di atletica a Birmingham ieri è stato il grande giorno di Daria Derkac, cioè triplista italiana di origini ucraine, oro nel salto triplo. Sentiamola.
2: La serata che sogno da tutta la vita. Ci sono stati tanti passaggi, è stata lunga, un percorso abbastanza travagliato, però sono contenta di essere riuscita, di aver resistito soprattutto agli infortuni.
3: L'ultimo anno è stato particolarmente travagliato.
2: Avevo da parecchi anni dolore ai tendini che non volevano lasciarmi in pace, quindi si è deciso alla fine per fare l'intervento sia al destro che al sinistro, solo che il primo non era andato benissimo, quindi abbiamo dovuto rioperare, quindi alla fine sono stati 3 interventi. L'ho presa come una sfida, volevo capire se saremmo riuscita a ritornare, avevo una fiamma dentro che continuava a bruciare, quindi sono contenta di esserci riuscita.
3: E i tuoi rapporti ancora con l'Ucraina, con la tua terra d'origine?
2: Ho iniziato praticamente le scuole qua, sono arrivata a 7 anni, diciamo che i contatti con l'Ucraina sono stati limitati. È una situazione complicata perché qualunque guerra in qualunque parte del mondo fa stare male, secondo me, soprattutto nel 2026, è veramente una cosa assurda, quindi sono situazioni complicate, soprattutto se uno pensa che noi viviamo, diciamo, nel benessere in Italia, nella tranquillità, e invece ci sono dei posti nel mondo che purtroppo stanno vivendo un'altra situazione.
4: Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
1: Musei aperti a Ferragosto, come ormai è tradizione, in genere senza variazioni per quanto riguarda tariffe, orari ed eventuali obblighi di prenotazione.
5: La novità di questo Ferragosto al museo purtroppo è sold out. A godersi la visita guidata una notte al Colosseo, estesa per tutto il mese di agosto anche al venerdì e al sabato, saranno solo quelli che hanno già in tasca il biglietto. Resta invece disponibile l'acquisto della visita serale al Pantheon. Comunque i musei statali saranno regolarmente aperti in questo Ferragosto in tutta Italia con consueti orari e tariffe d'ingresso. Consultare però sempre la lista esatta nel sito del Ministero della Cultura anche per eventuali obblighi di prenotazione. Aperti anche i musei civici in tutte le grandi città e aperte anche le mostre nei musei e quelle di numerose sedi espositive come a Milano Palazzo Reale o a Firenze Palazzo Strozzi, dove si può approfittare per vedere le opere di Mark Rothko a pochi giorni dalla chiusura, domenica 23, facendo poi tappa al Museo di San Marco per l'entusiasmante confronto tra l'astrattista del Novecento Rothko e gli affreschi quattrocenteschi di Beato Angelico. Federico Pietranera, GR1.
1: In tema di musei, sono stati recuperati 3 quadri di Cézanne, Matisse e Renoir rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Parma nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Le indagini dei Carabinieri di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale sono ancora in corso. Il valore stimato dei dipinti supera i 9 milioni di euro. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 come sempre alle 13. Vi ricordo la nostra app per ascoltare GR programmazione di Radio 1, Rai Play Sound. Da tutti noi buon ascolto, buona giornata.
6: Destinazione estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.
7: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia.

0: Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Jones qui su Iso Radio. Ben trovati, buon venerdì 14 di agosto a tutti quanti voi. Come state? Come stai, Monica?
1: Bene, bene, ben trovata, Sara.
0: Schizzatissima. Allora, sono arrivata qui in diretta e mi fa: ma io ancora mi devo svegliare dalle 8 che sono in piedi, ma non riesco a capire chi sono, è vero?
1: Sì,
0: o no?
1: Sì, perché ho avuto un risveglio traumatico. Praticamente non ho sentito la sveglia e mi sono alzata alle 8.02. Era tardissimo.
0: Già dovevi stare qui a Saxa, quindi.
1: 8.25, sì, però.
0: Non mi dire che hai corso, perché non bisogna correre con la macchina.
1: No, corso io dentro casa.
0: Ah, dentro casa, va bene. Sì. L'importante è fare le cose con calma, dicono gli esperti, per esatto. Non ritrovarsi poi, no? Che uno non ce la fa affannato già di prima mattina.
1: Io sono così.
0: E te sei così. Molto bene, si parte alla grandissima. Allora saremo insieme fino alle 15, alle 13.30 faremo il pranzo insieme a Giusy Ferreri. No?
1: Bene.
0: Magari ci dirà la sua specialità in cucina, la sua ricetta, perché no, glielo chiediamo.
1: Certo. Volentieri.
0: Allora 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere. Che accade in strada? C'è qualcosa di bello o di negativo?
1: Qualcosina c'è. Sulla 10 Genova Ventimiglia, tra confine di Stato e Ventimiglia in direzione di Genova, segnaliamo un chilometro di code a tratti. 2 chilometri invece sulla 23 Palmanova Tarvisio, all'altezza di Ugovizza in direzione di Tarvisio, abbiamo 2 chilometri di coda per traffico intenso. 4 chilometri invece sulla 24 Roma Teramo, tra Tivoli e Vicovaro Mandella in direzione di Teramo, per un incidente accaduto al chilometro 29. Sempre sulla 24 tra l'Aquila Est a Sergi in direzione di Teramo segnaliamo un altro incidente al chilometro 115, dove è stato istituito il blocco del traffico e Autostrade consiglia di uscire all'Aquila Est.
0: Ma tu sai che è un miracolo che se sono in onda? Ho
1: perché?
0: Dovuto convincerli di farmi entrare.
1: No, non ci voglio credere. Già non vogliono farti più
0: no,
1: entrare.
0: No, io ho detto: ma io ho la diretta, fatemi entrare. Ultimo giorno non volevano, capito? Ho
1: ma
0: detto:
1: non
0: vabbè,
1: si può, mi chiamavi.
0: Hai capito? Invece sono qui.

0: Dance, come dice Madonna, la regina del pop. Dance si balla anche a quanto pare al festival in Umbria. Wow, ce lo scrive Francesco, si balla fino alle 17 musica elettronica nella natura. Ho
1: fantastico.
0: Da fare, scusate, ho da fare. vado, poi immersi nella natura deve essere veramente uno spettacolo. Un saluto a te anche a chi insomma apprezza la Giusy e quindi Luisa dalla tangenziale di Bologna che ci sta ascoltando, dice splendida artista. L'avremo ospite più tardi. Io voglio parlare di una cosa che mi sta a cuore.
1: Che cosa?
0: Allora, questa allerta rossa per l'attività dell'Etna, no? Allora, gli stop dei voli fino alle 2 del 15 di agosto. Quindi, ti ricordi, ieri avevamo detto
1: infatti,
0: fino ad oggi.
1: E invece no, adesso è fino al 15 di agosto.
0: Adesso sì, fino alle 2 del 15. Ma la cosa assurda che stavo notando, perché ne stanno parlando in tantissimi, ci sono gli sciacalli dell'Etna fino a 800 euro per Catania a Palermo con un transfer privato dopo la chiusura dell'aeroporto.
1: Ma è una follia.
0: È una follia. Tu sai che adesso si stanno spostando tutti nell'aeroporto secondario, no? Sperando
1: certo.
0: di ritornare a casa in qualche modo. Io non so al posto loro che cosa farei. Forse mi metterei l'anima in pace, alloggerei qualche altro giorno là per non, sennò che fai tutto il giorno là in aereo?
1: No.
0: In aereo, in aeroporto, magari in aereo.
1: Magari cioè. C'è chi non può permetterselo.
0: Forse anche quello, però veramente così è
1: magari
0: complicato.
1: Magari con i bambini, anche perché no, consideriamo che siamo prossimi a Ferragosto e quindi presumo che anche gli alberghi non siano completamente vuoti.
0: Liberi, e quindi anche quello è il problema. Poi altra cosa che stavo notando, c'è questa etnamania, cioè il selfie sul vulcano a un passo dalla colata lavica, cosa
1: ecco,
0: che bisogna stare veramente,
1: meno...
0: veramente attenti. E sembrerebbe che in tanti si stiano fermando ad ammirare il fenomeno e questa lava che continua a scendere lungo i fianchi del vulcano, bruciando tutto ciò che incontra ovviamente sul suo cammino con troppa gente intorno. Là forse un po' di regolamentazione in più,
1: certo.
0: No? Bisognerebbe farla. Una cosa è certa, abbiamo capito che tutto ciò forse non accadrà più perché sarà spostato l'aeroporto di Catania.
1: Direi.
0: Abbiamo capito che il vero problema poi non è il vulcano, no? Ma è dove è stato costruito l'aeroporto.
1: Esatto.
0: Ecco,
1: troppo nei pressi del vulcano, insomma. Spero
0: sì.
1: che si attiveranno quanto prima per fare qualcosa.
0: Assolutamente. Che poi tra le altre cose cade a pennello la Giusy, no? Perché lei è di Palermo.
1: È vero.
0: E quindi insomma voglio dire, sicula più di lei, chi può parlarci dell'Etna, no? E quindi
1: vero,
0: insomma
1: vero.
0: Avremo modo più tardi. Per chi in questo momento è in macchina, diamo qualche aggiornamento.
1: Sì, continuiamo, persiste il blocco sulla 24 Roma-Teramo tra L'Aquila Est e Assergi in direzione di Teramo per un incidente accaduto al chilometro 115 che attualmente sta causando 4 chilometri di coda. Ripetiamo, il tamponamento è avvenuto tra la prima e la seconda corsia, quindi prestate attenzione. Passiamo ora al traforo del Monte Bianco, dove all'altezza di Piazzale Italiano in direzione di Chamonix abbiamo tempi di percorrenza di un'ora, mentre sulla 23 Palmanova Tarvisio all'altezza di Ugovizza in direzione di Tarvisio 2 chilometri di coda per traffico intenso.
0: Allora ricordiamo questo weekend da bollino rosso sulle strade e autostrade italiane, quindi mettiamoci un po' l'anima in pace. Allora stavo leggendo questo messaggio di Antonio: le cose più importanti della mia vita, ce le elenca. Noi gliel'abbiamo chieste, però lui ce le elenca e scrive: figlie, AS Roma al secondo posto, al terzo posto Vasco, al quarto Isoradio, al quinto la moglie sta scendendo.
1: Noi siamo al quarto prima della moglie.
0: Sì, ma non va bene, tua moglie dopo le figlie.

0: Sai Animal qui su Isoradio in questo venerdì 14 di agosto. Allora, se prima si parlava degli sciacalli purtroppo che ci sono in quella dell'Etna e vicinanze, no? Per esatto. Gli spostamenti, per far spostare le famiglie da un aeroporto all'altro, da lì finiamo invece a Cortina d'Ampezzo.
1: Ah, praticamente un viaggio. da sud a nord
0: un viaggio, capito? Un viaggio assoluto e soprattutto sì, vi porto in montagna, ecco, perché a quanto pare Cortina d'Ampezzo verso un'ordinanza contro il turismo caffone,
1: cioè?
0: Allora, tu sai, no, che anche le località di montagna, non solo quelle di mare, sono alle prese con l'overtourism, no? Quindi difficile spesso da controllare e troppo spesso però si tradurrebbe anche in atteggiamenti molto maleducati
1: che si riscontrano un po' ovunque, devo dire.
0: Assolutamente.
1: Purtroppo.
0: E quindi c'è chi dice, c'è chi ha una reale passione per la montagna, intende avvicinarsi con molto rispetto, c'è chi invece interpreta il tipo di vacanza in una maniera molto chiassosa, scomposta, talora irriverente, e quindi l'assessore Ghezzi ha parlato in questo modo a riguardo di questo turismo cafone e l'ordinanza attende solo la firma del sindaco. Mi fa però sorridere che si parli proprio di turismo cafone, vuol dire che ne stai combinando proprio delle belle.
1: Problema che stiamo proprio peggiorando. Devo dire.
0: Non diamo colpa al caldo però, perché adesso basta.
1: No, assolutamente. Cioè, qui si tratta proprio, insomma, del buon costume e, insomma, il rispetto altrui.
0: Guarda, io proprio l'altro giorno ho visto una persona che scende dalla macchina, aveva, credo fossero scontrini in mano, e li ha buttati a terra. Ecco. È bastato il mio sguardo. Mio sguardo per capire, ah, li devo prendere, sì, bravo. E allora ho detto bravo, no, ho fatto il cenno con
1: l'hai
0: la testa.
1: Fulminato praticamente.
0: È stato fulminato all'istante. Allora, 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere. Se avete voglia di fare una domanda a voi, a Giusy Ferreri, visto che oggi è l'ultimo giorno, lavoriamo meno, Monica. Facciamo
1: sì,
0: fare a loro.
1: Facciamo fare ai radioascoltatori. Scriveteci.
0: Fate pure. Comunque lei è in tour, quindi non è che è in vacanza. Adesso sta portando la sua musica in giro, quindi ci sarà modo poi di vedere in modo dettagliato anche tutte le sue date.
1: Bene.
0: C'è Elettra? È pronta?
1: Sì,
0: elettrizzata? Vai, ascoltiamola. Tutta sorpresa.

0: Don't Stand So Close to Me, Police, qui su Isoradio in questa giornata insieme. Monica, tutti ne parlano, non possiamo non parlarne noi in diretta.
1: Prepariamo gli ascoltatori.
0: È per far schizzare l'ascolto in questo momento, eh? Allora, okay. Attenzione, vi portiamo a Pordenone, quindi siamo in Friuli, ok? Siamo in Friuli, dove che cosa succede? Un gioco erotico rovinato. Questa, ecco, è fascia protetta, siamo attenti a quello che diciamo, eh. Lui finisce in ospedale, ma per salvarlo arrivano anche i vigili del fuoco. Quindi il paziente, alle prese, poveraccio, con il dolore da giorni, per rimuovere questo oggetto in acciaio che si era incastrato, sono dovuti intervenire i pompieri con una microfresa. Senza quella i medici dell'ospedale non riuscivano a toglierla.
1: La cosa che mi lascia scioccata è perché i pompieri avevano questa microfresa in un ospedale, non ha le microfrese, insomma.
0: No, questa com'è? Era proprio di precisione, cioè questa è stata data ai pompieri da una, non so, da una società che aveva questa, che era proprio precisa.
1: Ma chi l'ha fatto l'intervento, i pompieri o l'ospedale?
0: Ma non l'ho capito, guarda, ma io immagino i vigili del fuoco che di solito sono alle prese col fuoco, si sono ritrovati con l'anello là in ospedale, capisci? Mannaggia, veramente in tutte le situazioni, no, operano in tutte.

0: 4 su Rai Iso Radio e per chi è in viaggio facciamo il punto sulla viabilità di questo momento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori di Iso Radio da Donatella Ciuffaro. La circolazione è sostanzialmente scorrevole sulla rete con alcune eccezioni. Apriamo vedendo la situazione sulla 24 Roma Teramo, non gestita dalla nostra società. È stato riaperto il tratto tra l'Aquila Est e da Sergi verso Teramo, chiuso in precedenza per un incidente. Il traffico non è più bloccato, resta però una coda di 3 km nel tratto, lo ripetiamo, compreso tra l'Aquila Est e a Sergi in direzione di Teramo. Andiamo a vedere la situazione ai valichi di frontiera. Sulla 23 Udine Tarvisio ci sono 3 km di code alla barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio a causa del traffico intenso, mentre al traforo del Monte Bianco segnaliamo un tempo di attesa di un'ora per chi dall'Italia viaggia verso la Francia e di conseguenza ci sono code sulla 5 Aosta Monte Bianco in direzione del traforo a partire da Courmayeur Sud. In direzione dell'Italia invece i tempi di attesa sono di 30 minuti. Torniamo sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, dove per lavori ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso il centro città. E ricordiamo inoltre che fino al 28 agosto questo stesso tratto è chiuso, ma in direzione opposta verso il grande raccordo anulare. E prima di salutarvi vi ricordiamo di guidare sempre con prudenza e di rispettare i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia. Sicuramente Iso Radio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
3: I casi di falsi medici che propongono trattamenti estetici a prezzi concorrenziali, soprattutto attraverso i canali social, è un fenomeno in ascesa. La Guardia di Finanza è costantemente in prima linea per contrastare l'abusivismo nel settore, ma l'aiuto più grande può arrivare proprio dai cittadini. Prima di sottoporti a qualunque trattamento, fai un controllo approfondito. Verifica che il professionista sia realmente iscritto agli albi professionali. Se hai dubbi sulle autorizzazioni di un centro o sulle competenze di chi ti propone un trattamento, non esitare a segnalare il caso al numero di pubblica utilità 117. Oppure recati presso uno dei nostri reparti per presentare una denuncia. Metti sempre la salute al primo posto.
2: Estate con Rai Iso Radio.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio con noi ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: mondiale per la 19enne azzurra nei 50 metri d'orso. Vali a fare 26,56 a dorso tu, Monica.
1: Hai capito? Non è cosa da tutti?
0: No, direi di no, assolutamente. Ma non solo, io stavo notando che Thomas Chacon, lui che invece ha vinto il bronzo nei 200 d'orso, ieri se non erro, ha pubblicato un video dove dice: tralasciando il bronzo, cioè come per dire, tralasciando la mia vittoria, la medaglia e quant'altro, ho visto che la cuffia dell'Italia è usata negli allenamenti di nuoto alla bandiera stampata male. Ma come si fa?
1: Mi domando come si fa a fare una cosa del genere.
0: Allora, è stampata male, cosa intende? Dice: ma vi pare normale che la bandiera sia rossa, bianca e verde, quando in realtà dovrebbe essere al contrario, giusto?
1: Giusto.
0: Verde, bianca, rossa. Però inevitabilmente se ne è accorto e quindi ha ironizzato un po' tramite social. Comunque lui veramente ogni tanto ci fa sorridere, tramite,
1: sì.
0: Tramite appunto che sia Instagram, Facebook, quel che sia, insomma, perché dice la sua sempre, no?
1: Beh, fa bene.
0: Dai, è un po' assurdo, no? Arrivare agli europei e poi la bandiera al contrario.
1: Sì, infatti, cioè, per me è una follia, devo essere sincera, però...
0: Tu pensa chi l'ha fatta, dice: ah, questo errore è mio, capito? È proprio mio,

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Madrid blinda Ceuta per scongiurare nuove ondate migratorie dal Marocco. Rabat aumenta la sorveglianza ai confini. Massima attenzione alle frontiere anche in Italia, lo conferma la Premier Meloni che rivendica: dopo 4 anni di governo siamo più forti di prima, incoraggianti dati dell'economia. Lettonia, caccia italiani, abbattono un drone, il ringraziamento di Riga, la nostra difesa che partecipa alla missione NATO nell'area. Anche 5 italiani nel villaggio in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani, la Farnesina segue la situazione. 8 anni fa la tragedia del ponte Morandi, primo anniversario dopo le condanne, Bucci, Genova, colpita al cuore. Vigilia di Ferragosto, diminuiscono le temperature, oggi 6 città da bollino rosso, domani scenderanno a 2, oltre 24 milioni di spostamenti. Estate in musica, sfere basse e analisi in Sardegna, a Red Valley Festival, il FIBA sulla riviera romagnola, ma anche jazz e musica classica. Europei di nuoto, Cerasuolo va in semifinale 50 rana con record italiano e secondo miglior tempo di sempre. Curtis domina anche la batteria dello stile e mette nel mirino nuove imprese. La staffetta 4% mista è in finale. Campionati continentali di atletica, grande attesa per questa sera con le finali su varie distanze in tinta azzurra e quella dell'alto con Tamberi.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: ANAS ricorda: non usare il cellulare alla guida o fallo in sicurezza, con il viva voce o con l'auricolare. Non tenerlo mai in mano al volante. Viaggia in sicurezza.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
6: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head, qui su Isoradio. Sono le 13:06. Ben trovati, buona giornata a tutti, buon pranzo per chi è in nostra compagnia mangiando qualcosa di buono.
1: O buone ferie a chi ha iniziato oggi le sue ferie.
0: Dici? O già ci stanno? Da giorni?
1: Anche.
0: Vabbè. O chi ancora ci andrà e ci deve andare, quindi magari a settembre, no? Sai, quelli che sono stacanovisti fino a fine agosto e poi arriva settembre e finalmente vanno in vacanza. Settembre, il mese settembre, dal punto di vista vacanziero, insomma, diciamo che il meteo a volte ti dice bene, a volte male.
1: Esatto, e quello è il problema.
0: Una cosa è certa, sicuramente c'è meno gente.
1: Quello sì.
0: Quindi ti fai le vacanze più rilassato, senza file e quant'altro. Però dal punto di vista meteo un po' di incertezza in più rispetto ad agosto forse c'è.
1: Sì, diciamo che si abbassano a volte anche le temperature, quindi ci
0: ma
1: si
0: magari,
1: gode un po' di più.
0: Ma magari abbassiamo queste temperature, che anche chi ama come noi il caldo ultimamente, no?
1: Sto soffrendo.
0: Stiamo
1: quest'anno
0: soffrendo,
1: devo
0: sì.
1: dire che sto soffrendo.
0: È vero. Allora vediamo un po' se soffrono anche gli amici che sono in macchina in questo momento.
1: Qualcuno sì. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna abbiamo traffico rallentato, mentre segnaliamo dei pedoni sulla 8 Milano-Varese tra l'A9 Lainate Chiasso e Origio Ovest in direzione di Varese, siamo intorno al chilometro 12. Sulla Roma Civitavecchia tra Torre in Pietra e Cerveteri invece segnaliamo un incendio accaduto al chilometro 20 che sta causando del fumo in entrambe le direzioni, quindi moderate la velocità. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Valle Rubicone e Cesena in direzione di Bologna abbiamo un incidente al chilometro 104, un altro incidente sulla A14 all'altezza di Fermo, in entrambe, che sta causando problemi in entrambe le direzioni, e siamo al chilometro 279-500, e 4 chilometri di coda invece sulla A23 Palmanova-Tarvisio all'altezza di Ugo Vizza in direzione di Tarvisio.
0: Allora ci ascoltano anche dal parrucchiere in questo momento,
1: no,
0: capito?
1: Bene.
0: Quindi nel momento in cui noi chiacchieriamo c'è qualcuno là sotto che si
1: che
0: starà
1: ci
0: facendo la tinta, si starà lavando i capelli.
1: Il una momento, messa in piega.
0: Una messa in piega. Il momento più bello qual è? È quando
1: lo
0: ti
1: shampoo.
0: Fanno il massaggino alla testa.
1: Fantastico.
0: Io pagherei solo quello di più. Capito? Rilassami, resto là. Ma quelle brave o quelli bravi lo fanno veramente bene.
1: Sì, poi soprattutto quando hai quelle fantastiche poltroncine dove ti distendono tutta, che tu dici ok, adesso.
0: Io ho sperimentato in quel di Milano, un giorno in questo parrucchiere, sono uscita là che ho dato il mutuo in pratica, però almeno era rilassata la poltrona che aveva la vibrazione, cioè in pratica no?
1: Quella pure io quando vado dal mio parrucchiere.
0: E te la fa pagare poco?
1: Ma il giusto.
0: Ho preso quello costoso forse.
1: Hai aperto un finanziamento.
0: Un finanziamento istantaneo. Tu pensa, a proposito di parrucchiera, senti cosa è successo, questa disavventura, questa cinquantenne aritina, a quanto pare era andata dalla parrucchiera, no? Per farsi fare la tinta e a

0: quanto pare ha sbagliato il tutto, ha rovinato i capelli, è stata risarcita con 9.000 euro. Cioè quello che
1: caspita,
0: noi donne non
1: che
0: vogliamo, non lo so, guarda, veramente bisogna stare attenti, bisogna andare da quelli esperti, da quelli che sanno tagliare e far tutto.

0: My Buddies and Really Sombra qui su Iso Radio. Allora voglio ricordare il grande Pippo Baudo, perché è passato un anno dalla sua scomparsa e così la Rai rende omaggio a uno dei più grandi protagonisti della televisione italiana con una programmazione veramente speciale. Coinvolge diverse reti televisive della Rai, piattaforme digitali, radio, testate giornalistiche. Lo sappiamo che è stato volto simbolo, no, del sì. servizio pubblico, è stato protagonista di oltre mezzo secolo di storia della televisione italiana, come anche ne ha parlato l'amministratore delegato Giampaolo Rossi. E quindi stavano dando veramente questo omaggio, ci saranno tante cose, non so, prendo questa: domenica 16 agosto alle 21:30 su Rai 1 ci sarà la serata dedicata stasera a Pippo Baudo, una serata speciale che attraverso immagini d'archivio e momenti fra i più significativi della sua carriera ripercorrerà il percorso umano, ma professionale e anche quello umano, no, di un protagonista assoluto dello spettacolo e della televisione italiana. Ovviamente si parla spesso, c'è anche su Rai Play omaggio a Pippo Baudo, se siete interessati. Spesso si parla e si fa riferimento a Pippo Baudo per quanto riguarda la televisione, no? Però ha fatto anche una carriera radiofonica che certo. merita attenzione, tanto che ci saranno interviste, approfondimenti nelle varie edizioni del GR1, GR2 e GR3. Ovviamente avremo modo di parlarne anche noi qui in diretta su Iso Radio. Grande certo, Pippo, dai. Ci manca però questi Vero. Volti che ci hanno fatto crescere, ci hanno insegnato anche tante cose,
1: che hanno accompagnato
0: no?
1: generazioni poi
0: altro che
1: guardiamo.
0: Ne abbiamo persi troppi, però cioè veramente Vero. Se uno va a fare l'elenco, non lo voglio fare l'elenco perché sono veramente troppi, però la vita no continua e ci resta quello che ci hanno trasmesso e le emozioni che ci hanno dato.

0: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
1: La Piadineria,
0: la più buona perché è mia.
2: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
8: Conviene al tuo portafogli.
7: E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
9: Rai Radio.

0: Alex Warren con Passenger, 13 e 25 minuti su Raiso Radio, e per chi è in viaggio torniamo ad aggiornare la viabilità partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Valle Rubicone e Cesena in direzione di Bologna abbiamo un incidente al chilometro 104, 5 km di coda per traffico intenso invece sulla A23 Palmanova-Tarvisio all'altezza di Ugovizza in direzione di Tarvisio, 1 km di coda invece sulla A24 Roma-Teramo tra l'Aquila Est e Assergi in direzione di Teramo per un incidente accaduto in precedenza al chilometro 115 ma ormai risolto, e traffico rallentato sempre sulla A24 tra Assergi e San Gabriele Colledara in direzione di Teramo per mezzi in lento movimento, siamo al chilometro 127 800.
1: Allora Ferragosto ormai è arrivato, ok, dopodomani
0: ci siamo.
1: No, domani.
0: Che dopodomani sarà?
1: Io sto indietro, capito? C'è la gente che va avanti, io voglio tornare indietro. Allora leggo: Ferragosto 2026 a casa per 6 e 7 milioni di italiani, 4 e 4 non partono per ragioni economiche. Ecco, questo ci fa un attimo riflettere. Tra le altre cose, qualcuno che invece non vuole rimanere a casa si è indebitato pur di partire.
0: Ecco,
1: no? Quindi magari ha fatto qualche finanziamento e si diceva anche alla parte tecnica: ce ne rimaniamo a casa quest'anno. Giusto, no? Poi se vogliamo fare la vacanzina è più in là, no? Ma indipendentemente dal Ferragosto, dove molto spesso che cosa succede? Che aumentano i prezzi così a dismisura.
0: Vero.
1: All'improvviso, e quindi se uno può partire un po' dopo forse è meglio, eh?
0: E quindi sorry
1: che
0: scusa
1: scusa
0: lo sento
1: e pinguini tattici nucleari. Era

0: Dove si va? Glielo chiediamo a Giusy. Giusy, ben arrivata qui su Isoradio.
1: Eccomi, un grandissimo piacere. Ciao Sara, ciao a tutti gli ascoltatori di Isoradio.
0: Anche il mio.
1: Grazie.
0: Giusy, io ho il fiatone, però te lo devo dire perché stavo in regia. Per chiacchierare con te fuori onda. Adesso ho fatto la corsa per arrivare qui in studio, ho il fiatone, ora mi riprendo. Senti, dove sei in questo momento?
1: Allora, io sono appena rientrata a casa e riparto domenica, che ho una data ad Abano Terme,
0: sì.
1: Domenica, per cui per il momento mi godo il Ferragosto in famiglia, ecco.
0: Brava, io stavo dicendo poco fa in diretta che sempre più italiani questo Ferragosto se ne restano a casa per quanto viene ormai, no? Lo spostamento, andare anche 2 giorni da qualche parte.
1: Sì, è vero, è vero. Allora, ieri ho fatto anche una bellissima gita a Champoluc, visto il caldo pazzesco, sì, che stiamo vivendo, ed è stata una bellissima gita, però giusto dalla mattina alla sera. È un periodo bello intenso per me, perché effettivamente i nuovi spostamenti sono anche nel pieno del tour. Infatti poi da domenica, alla fine di settembre, avrò un bel programma di tappe tour, perché sono arrivata più o meno solo alla metà del mio tour, che è iniziato ad aprile. E che dire, sono felicissima perché adesso alla scaletta si aggiunge anche questa canzone.
0: Appunto, allora,
1: particolarmente affezionata. Vuoto
0: comunque
1: cosmico,
0: mi fa sorridere che l'hai chiamata Vuoto Cosmico questa nuova canzone dopo l'eclissi. Sì. Non so, c'ha qualcosa di che mi fa un po'.
1: No. Allora, in realtà non era in programma, nel senso che queste informazioni riguardanti l'eclissi, appunto, le abbiamo apprese in questo periodo.
0: Sì.
1: Invece Vuoto Cosmico, un brano al quale stavo lavorando al materiale già dalla scorsa primavera, ma anzi addirittura cioè nel periodo di musica classica, ecco, subito dopo.
0: Sì.
1: Musica classica è nato questo brano che stavo tenendo lì in attesa
0: nel
1: cassetto e trovare il momento giusto.
0: Una cosa te la devo dire, Giusy.
1: Mm-hmm.
0: Vuoto cosmico, io stamattina l'ho fatta sentire a mio figlio di 6 anni. Allora mi fa: che cos'è il vuoto cosmico? Cioè, io alle 8 del mattino a spiegare l'astronomia e la fisica, in realtà poi la tua canzone parla di una storia d'amore quando c'è una terza persona di mezzo, no? E quindi poi ti senti vuota dentro nel momento in cui ci si lascia in una relazione.
1: Sì, esatto, vuole essere una similitudine, una metafora, ecco, questo vuoto cosmico di quelli che sono i sentimenti forti che proviamo noi nei confronti di un'altra persona, ma soprattutto in questo caso, come hai detto tu, raccontando, diciamo, la storia di questa canzone, per cui vissuta anche non solo come rapporto di coppia ma anche una terza persona, si prova anche quella forte indifferenza e di conseguenza il vuoto cosmico, il forte dolore, descriverlo come un vuoto cosmico nella sua immensità, un dolore che è indescrivibile e che, insomma, può aiutare soltanto una bella rinascita, o come si suol dire, solo quando si tocca il fondo, e allora poi a quel punto è il momento davvero di rimboccarsi le maniche per trovare una strada nuova, insomma.
0: Ecco.
1: Per cui sempre comunque incoraggiante in quello che vuole essere in parte un po' la disperazione, la drammaticità, diciamo, del vivere questi sentimenti.
0: Bello, bello questo. A volte si utilizza l'espressione vuoto cosmico quando hai il cervello in tilt, no? Proprio un vuoto, no? Ti viene da dire, totalmente un vuoto, no? Si utilizza questa espressione in più realtà, no?
1: Sì, assolutamente sì, come hai detto tu, anche in questo caso, quando arriviamo proprio ad un limite del caos, che possiamo anche dire riflette parecchio il periodo sociale che stiamo,
0: certo,
1: anche vivendo, insomma, evidentemente proprio l'umanità ha subito una scossa, vuoi anche, insomma, anche se è passato un sacco di tempo, però non possiamo negare che effettivamente post-Covid tante cose siano cambiate.
0: Hai ragione.
1: Anche nell'atteggiamento, insomma, delle persone.
0: È così. Allora, Giusy, lancia tu questo nuovo singolo così da ascoltarlo insieme per la prima volta qui su Isoradio.
1: E allora sono felicissima a tutti gli ascoltatori di annunciarvi questa mia nuova canzone Vuoto Cosmico, e alle 14 appunto, tra non molto, uscirà anche il video con la regia di Andrea Giacomini. Buon ascolto a tutti voi.
2: A parte una vita passata insieme, tu ed io, addio, per incoscienza o crudeltà, per innocenza o vanità.

0: Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico, oggi Giusy ospite qui su Isoradio. Giusy!
1: Sì, che emozione ascoltarlo in radio, bellissimo, per cui per me questa è la prima volta che lo ascolto.
0: Che bello, ci siamo noi,
1: grazie.
0: Siamo contenti. Senti, ma Giusy, tu sai, no, che a volte le canzoni in inglese hanno un suono e una percezione anche in radio diversa, no? Magari poi il testo è molto banale, però il sound in sé piace, no, all'orecchio. Tu immagina
1: che la lingua è molto scorretta.
0: Sì, tu immagina il tuo brano intitolato Cosmic Void.
1: Sì, bellissimo. Beh, guarda, allora non nego che ogni qua volta lavoro ad un brano, cerco sempre di immaginare quella che potrebbe essere la versione inglese.
0: Ah, ecco,
1: vedi. Sì, beh, insomma, poi è un bel lavoro, insomma, perché non è facile neanche a far sì che gli adattamenti siano poi così davvero tanto fedeli. Ogni tanto mi diverto a farlo così per diletto.
0: Vedi, non lo sapevo, è uscita una cosa interessante, carina, non lo sapevo, sembra che ci siamo messi d'accordo prima io e te, invece no.
1: No, è vero, sì.
0: Allora, stavo notando questo Giusy Ferreri Live 2026, sei in ogni dove, 16 agosto come hai accennato tu Abano Terme, poi il 18 a Venosa, Bernalda il 20, poi il 23 Fara San Martino, ce n'hai tante, poi escono anche altre date, se non erro, poi tramite social vedo che si aggiungono le date.
1: Sì, esatto, infatti alcune le abbiamo proprio aggiornate di recente, ma assolutamente un calendario ancora aperto e in aggiornamento, per cui sì, adesso che è anche uscito il brano nuovo, puoi immaginare per me anche la gioia di poter prolungare comunque un tour e poterla fare sentire anche in una versione live.
0: Senti, ma i Bloom dove l'hai lasciati? A casa? Vengono? I Bloom, il gruppo, no?
1: Infatti prima quando parlavamo di questo traslare i brani poi in lingua inglese,
0: certo.
1: Lo fate in particolar modo proprio per i Bloom, sai, anche perché dicevo, caspita, queste sonorità suonerebbero effettivamente anche di più in inglese,
0: sì.
1: Per cui è quello, infatti, il
0: lavoro. Mai dire mai.
1: No, ma comunque sì, poi riprenderemo anche da lì e senza fretta, nel senso che appunto come tu sai, come circostanza Bloom, fortunatamente ognuno dei membri appunto Bloom ha un suo percorso artistico,
0: sì, certo.
1: Per cui anche più di uno. Perché quando sarà il momento lo rifaremo. Fantastico.
0: Senti, come la definisci questa tua fase artistica? Che tipo di fase artistica stai vivendo?
1: Allora, questa fase artistica era quella che appunto post Bloom auspicavo e dicevo riprenderò poi parallelamente anche il percorso pop, per cui diciamo sono i primi brani che vogliono essere fedeli, diciamo, a tutto quello che è stato anche il mio percorso di questi 18 anni, per cui dalle sonorità pop e appunto dal percorso radiofonico fortunato che comunque hanno avuto diversi brani che ho interpretato, che ho scritto.
0: Comunque solo tu mi potevi uscire di 14 agosto,
1: anche effettivamente sì, poi non si tratta neanche di una hit estiva, effettivamente
0: certo.
1: È un po' coraggioso, diciamo che ormai sulla follia e il caos di cui parlavamo poc'anzi è tutto quaglia, nel senso che alla fine qualcosa di inaspettato magari può destare maggiormente curiosità rispetto a un qualcosa che poi alla fine
0: Vero.
1: Potrebbe arrivare come scontato, ecco.
0: Verissimo. Senti, mi sei diventata anche scrittrice perché il 15 settembre uscirà il tuo primo romanzo Le voci interrotte, ma ci puoi dire la trama?
1: Allora, la trama, dunque, posso dire che è un genere, un noir visionario, vi farà tanto compagnia, come hanno fatto compagnia a me questi miei personaggi fantastici, alcuni davvero molto simpatici, e insomma è un po' difficile poter svelare qualcosa perché potrebbero esserci poi dei fraintendimenti, anche perché tutto il racconto è intrecciato su diverse argomentazioni. E insomma mi piace l'idea che comunque venga scoperto da sé. È anche una lettura molto scorrevole.
0: Bene.
1: Per cui immagino anche che verrà letto tutto ad un fiato, ecco.
0: Ma dove l'hai trovato il tempo per scrivere anche un libro?
1: Allora, in realtà è sempre stata una passione mia decisamente molto molto grande, e devo dire, prima della musica di per sé c'era proprio il fattore della scrittura. E mi ricordo a scuola leggevano i miei temi e la maestra diceva: ci verrà il callo dello scrittore.
0: Quindi già da piccola.
1: Musica.
0: Certo.
1: Esatto, esatto. La musica ha messo insieme queste cose, nel senso che ovviamente non posso negarti che quando canto ciò che scrivo, per me è una forma decisamente anche molto liberatoria.
0: Immagino.
1: E per cui, guarda, nel tempo ho provato a scrivere dei romanzi, ma proprio così, anche per diletto. Comunque sempre con delle tematiche tragicomiche o al fondo psicologico, qualcosa
0: sì.
1: di così, e anche un po' caotico e
0: come
1: folle.
0: Ci è profonda la Giusy, eh?
1: Come?
0: Come sei profonda?
1: Sì, no, ma guarda, non vedevo l'ora di uscire poi con un personaggio, diciamo che poi fortunatamente la casa editrice che ci ha creduto non mi ha chiesto, come mi era stato chiesto banalmente negli anni precedenti, una semplice biografia o un racconto personale. Io ho detto: io ho già in mente nella mia testa un personaggio, ed è praticamente questa.
0: Bene,
1: Minerva, che sono sicura piacerà molto questa eroina fantastica.
0: E allora attendiamo anche questo romanzo, Le voci interrotte, in uscita il 15 di settembre. Giusy, prima che vai via, il tuo piatto forte in cucina, visto che l'orario è quello giusto, visto che avevo detto che avrei fatto questa domanda, qual è il piatto forte?
1: Allora, pensando all'estate così, mi viene da pensare a una semplicissima tagliata di frutta che non ci fa mai male, perché abbiamo bisogno di idratarci. Però no, mi viene anche in mente anche dei fiori di zucca ripieni, insomma, anche se sono già un po' impegnativi con il caldo che fa, però sono davvero deliziosi.
0: Quelli con la mozzarella, quindi, e con l'acciughina?
1: No, quelli sono alla romana, io li faccio un po' più semplici, non con l'acciughina ma con un po' di prosciutto e con un formaggio un po' più leggero. Ecco.
0: Hai capito, da sperimentare, ricetta culinaria di Giusy Ferrari.
1: Personalizzati.
0: Appunto. Giusy, grazie, in bocca al lupo per questo tour, e ovviamente se volete andarla a vedere in live andate sulle pagine social, perché ormai gira tutto là e quindi potete vedere la città più vicina alla vostra magari, e andarla a vedere direttamente live e ascoltare live Vuoto Cosmico. Giusy, grazie, buona giornata.
1: Grazie infinite a tutti voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao,
1: ciao, a prestissimo.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao.
2: Estate con Raizo Radio.

0: Love and Money con Alleluia Man su Raiso Radio, 13:56. Torniamo ad aggiornare la viabilità andando in A2 all'autostrada del Mediterraneo, dove abbiamo code per un veicolo in fiamme tra Morano Castrovillari e Campotenese in direzione di Fisciano. Sulla A31 Valdastico, tratto chiuso per un incidente con un veicolo in fiamme tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige in direzione di Badia Polesine. Passiamo ora ai tratti autostradali invece, dove abbiamo sulla A14 Bologna-Taranto tra Valle Rubicona e Cesena in direzione di Bologna un incidente al chilometro 104. Sulla A23 Palmanova Tarvisio all'altezza di Ugovizia in direzione di Tarvisio 4 km di coda per traffico intenso. Un chilometro di coda invece tra L'Aquila Est e Assergi in direzione di Teramo per un incidente ormai risolto. E sul traforo del Monte Bianco all'altezza del Piazzale Italiano in direzione di Chamonix i tempi di percorrenza sono di circa un'ora.
1: Allora, non so se sai, Monica, o i nostri amici all'ascolto, si dice che quando sei nel deserto, se prendi un tè caldo, una bevanda molto calda, a quanto pare funziona davvero contro l'afa.
0: No.
1: Ma è sempre così o solo là nel deserto? Perché
0: non lo dicono,
1: la risposta dipende da dove ti trovi. Cioè, scienza alla mano, bere una bevanda calda fa sudare di più. Ok? Se quel sudore riesce ad evaporare, il corpo perde calore e ci si rinfresca. È il motivo per cui funziona nel deserto, dicono.
0: Certo. Però.
1: Al contrario,
0: mi sorge un dubbio. Nel deserto noi abbiamo un caldo secco, mentre comunque non penso che funzioni col caldo umido.
1: Ecco, infatti, se l'aria è umida, il sudore non evapora e resta sulla pelle. Risultato?
0: Che ti muori di caldo.
1: A calore, quindi non farlo.

0: Ciao, sono Fabio, avete ragione. A Sharm el Sheikh, a luglio, ho bevuto il tè caldo e non sentivamo il caldo.
1: Te l'ho detto.
0: Al deserto.
1: Hai capito, sì.
0: Dimenticavo, buon Ferragosto a tutte, soprattutto a tutto lo staff di Iso Radio, numeri uno.
1: Grazie.

0: Che brano straordinario, 1990, Noxa, Donna con te lo portò al Festival di Sanremo e racconta la rinascita emotiva di una donna. Guarda che quando una donna rinasce sono cavoli vostri.
1: Esatto, cioè, è peggio della Fenice.
0: Sono veramente guai, e invece è un bene totale per la donna stessa. Allora leggo questo articolo: è Ferragosto e una pasticceria sforna panettoni. Ne ho fatti 200 e li ho venduti in poche ore.
1: Tutto complimenti.
0: Accade a Busto Arsizio, dove la pasticceria Enoteca, gestita da 4 generazioni della famiglia De Tomasi, ha sfornato questi panettoni nel periodo più caldo dell'anno. Io sono dell'idea che chi ha queste idee così sono geniali. È
1: ma
0: così,
1: sì, perché vai controcorrente.
0: Ma bisogna fare questo, cioè è Ferragosto, tutti con l'anguria in mano, lei fa i panettoni e mi sembra giusto così. A noi queste idee brillanti ancora non ci sono venute, però, Monica.
1: No, devo dire di no. Io ero più sul tema salame di cioccolato, perché quello si mette in freezer, bello ghiacciato,
0: una cosa leggera d'estate,
1: però è buono, dai.
0: È buono, sì.
1: Mi manca un po'.
0: Vattelo a fare a casa, no? Sai che le si possono fare, basta,
1: sì,
0: che trovi,
1: sì,
0: le,
1: no,
0: ricette.
1: Ma di solito me lo faccio, tutti gli anni. Quest'anno non ho avuto modo e tempo.
0: No, io invece voglio fare i fiori di zucca che ci ha consigliato Giusy Ferreri.
1: Quelli, anche quelli.
0: La sua versione, però, perché io non l'ho mai mangiato.
1: Neanche
0: fatti in
1: io.
0: Questo modo, col formaggio che ha detto saporito, il prosciutto.
1: E il prosciutto cotto,
0: vabbè,
1: esatto.
0: Proveremo tutti la ricetta della Giusy, va bene?
1: Sì.
0: E poi ne riparleremo a settembre, perché...
1: Ah, sì, esatto.
0: Perché... Non abbiamo tempo adesso di infornare, di mangiare entro le tre, capito? È un po' complicato.
1: È vero.
0: Allora ricordo il modo facile per entrare in contatto con noi: 348 103 1010.
1: Torniamo da Giornella Viabilità, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio in direzione di Napoli segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 554. Pedoni invece sulla 13 Bologna-Padova, tra il Tedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna, e siamo intorno al chilometro 8. Sempre sulla 14 Bologna-Taranto, tra Valle Rubicone e Cesena in direzione di Bologna, un incidente segnalato al chilometro 104, sono coinvolte 2 auto. Mentre sulla 23 Palmanova-Tarvisio, all'altezza di Ugovizza in direzione di Tarvisio, 3 km di coda per traffico intenso.
0: Comunque sono dell'idea, se avesse sfornato adesso i pandori era meglio del panettone coi canditi, eh?
1: A me non piacciono i canditi, eh?
0: Appunto, quindi meglio il pandoro, no?
1: Sì.
0: Adesso me lo prenderei, gusterei, mangerei insieme a un ottimo caffè, capito? Invece no, niente.

0: Destinazione estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Hai trovato la tua quadra?
1: Te lo stavo per chiedere, anche io mi hai letto nel pensiero.
0: Io la sto cercando, eh.
1: Io la sto cercando. Non dimentico le chiavi in macchina, però.
0: Ecco, allora, mi si apre un mondo oggi.
1: Ci si è aperto a entrambe.
0: Allora, avevo detto che a Busto Arsizio c'è questa pasticceria che a quanto pare ha messo in vendita dei panettoni adesso, il 14 di agosto, è stato venduto tutto in poche ore. Ma sto scoprendo che in realtà è una tendenza che c'è da anni. Monica, ma dove viviamo? In quale paese del mondo?
1: Infatti è quello che mi domando.
0: Allora, qua dice: ciao, sono Silvana. Guarda che anche a Napoli ormai da qualche anno che si mangia il panettone a Ferragosto. Un altro ascoltatore, pensavo mi stesse prendendo in giro, che dice che se lo prende anche con lo spritz. Ecco. Cioè, allora siamo andate ad indagare. In effetti è così. Cioè, in pratica il panettone esce proprio dall'idea di mangiarlo a Natale. Esce fuori dal calendario. Cioè, è incredibile. Ma ci sono di tutti i tipi. Qual è la differenza rispetto a quello natalizio?
1: Diciamola, infatti.
0: La frutta fresca dentro, le creme, del gelato, cioè viene reinterpretato il panettone o pandoro che sia. Addirittura stavo notando che recentemente, a fine di luglio, a Parma è andata in scena l'11ª edizione della Notte dei Maestri del Lievito Madre e ha dato forma alla tendenza riunendo proprio pasticceri italiani e internazionali attorno a panettoni classici, estivi e salati.
1: Salato pure.
0: Beh,
1: salate,
0: insomma,
1: ci sta.
0: Ma no, dai,
1: panettone
0: rimaniamo
1: salato,
0: sul dolce.
1: Sì,
0: dolce
1: sta.
0: Un po' più fresco.
1: Beh, quello con limone, pistacchio, mi dicevi.
0: Ti piaceva?
1: Quello...
0: Allora, sognalo.
1: Quello mi stuzzica.
0: Ok, sognatelo.

0: capito, si muore. Invece no, si muove.
1: Sara,
0: si muore pure
1: c'è
0: il
1: tempo
0: gambo,
1: ancora per lo spritz.
0: Allora, visto che siamo giunte quasi al termine, no? Manca mezz'ora al termine di questo spazio che abbiamo condotto per tutta l'estate. L'ultima mezz'ora facciamo un po' come ci pare, o meglio, farete voi il programma. Quindi
1: scriveteci, ascoltatori,
0: al 348 103 1010. Il programma, l'ultima mezz'ora è vostro. Io non so cosa accadrà, tanto non ci possono far nulla. È finito il contratto.
1: È finito.
0: A me neanche volevano far entrare oggi, capito? Allora, sentiamo qui il WhatsApp di un...
2: Ma loro non lo mangiano nemmeno a Natale, figuriamoci a Ferragosto.
0: C'hai ragione anche tu.
2: Ma non è meglio una bella fetta di pastiera napoletana, una sfogliatella?
0: Guaglio.
2: Un saluto da Mauro sull'autostrada 1 direzione Fabbro.
0: Fabbro, cosa succede in A1 direzione Fabbro?
1: No, io ho solo quello tra la diramazione Roma Nord e Guidone a Montecelio in direzione di Napoli, un incidente segnalato al chilometro 554. Sulla 9 la Enate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, invece coda per attraversamento dogana. Fumo per incendio invece sulla 14 Bologna Taranto tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara, siamo al chilometro 450.
0: Ci stanno invitando a fare una chiamata di gruppo, ma non si può fare.
1: Addirittura
0: quella dell'ultima mezz'ora la vedo preoccupante. Non continuate. Allora, stavo notando, visto che bisogna andare sempre controcorrente, no? Hai visto il panettone e il pandoro anche nel periodo estivo a Ferragosto, ma c'è di più, perché a quanto pare un pediatra, senti che cosa si sta inventando.
1: Devo spaventare?
0: Beh, allora, le nostre app dei cellulari, no? Sono progettate per tenerci in qualche modo incollati allo schermo, no? È risaputa questa cosa, no? Trovano tutte le scamotate.
1: Certo.
0: Per far sì che noi poi siamo là, noi anche i bambini più piccoli stanno là con gli occhietti sullo schermo. L'idea è quella di un bugiardino, senti qua, da inserire nelle scatole degli smartphone come il foglietto illustrativo dei farmaci. In modo tale, il progetto qual è? È quello di informare i genitori e i figli sui rischi dei cellulari.
1: Ah. Okay.
0: Quindi non è un divieto, è un qualcosa in più, no? Un foglietto illustrativo ti spiega tante cose, tante informazioni, quindi onde evitare, no, che possa far male.
1: Bisognerà vedere in quanti lo leggeranno.
0: Dai, dai, si legge, ti stanchi tu.
1: Ma allora, non leggono neanche quello dei farmaci.
0: Quello
1: molti.
0: Dei farmaci ti prende a male.
1: Esatto.
0: È meglio non leggerlo. Forse questo qua è...

0: Comunque non so voi, ma io le bollicine non le prendo, non mi piacciono le bollicine, tutto fermo voglio,
1: ma no,
0: tutto liscio,
1: un po' di brio
0: un
1: ci
0: po'
1: vuole.
0: Di brio, ma il brio già ce n'ho tanto di mio, ma
1: quello sì,
0: capito, c'ho bisogno della bollicina
1: della serie attenzione, non agitare,
0: non agitare, infatti Tommaso ha scritto Paradiso con la canzone per me, che non agitare, no, troppo, ecco. Allora voglio salutare, vediamo, non ti sei firmato, da Borgo San Lorenzo dice: noi nel Mugello il panettone col gelato è un classico. Cioè veramente noi siamo
1: Andrea. Come no, ecco.
0: Andrea, salutiamo Andrea. O Andrea.
1: Andrea. Andrea. Ero rimasta.
0: Siamo arrivate alla frutta anche noi, del resto.
1: Si vede?
0: Sì, dai,
1: anzi,
0: a metà
1: si
0: agosto.
1: Sente.
0: Sì. Allora, volevo dire per tutti quelli che con il caldo stanno facendo faccende domestiche in casa, state pulendo, non so, mi auguro non stirare, perché è una di quelle cose che veramente col caldo è terribile. Sappiate che a San Francisco, attenzione, nelle case sono già arrivati i robot umanoidi, quindi sono loro che ti aiutano, puliscono, riordinano e tutto quello che serve nelle attività quotidiane. A vederli mi fa un po',
1: posso dirti, anche sì. No, me metterebbe ansia.
0: Perché? Perché pensi che poi vai in cucina, prendo un coltello. Cioè, che ne sai che fanno questi robot? Che ne sai chi l'ha programmati in testa cosa avesse? Capito?
1: Ecco.
0: Magari arriva con quello che pulisce tutto, no? E poi in realtà vai in cucina e veramente te lo ritrovi davanti così.
1: No,
0: mi auguro di no, ecco. Però questo è il futuro, eh? Monica, ci devi stare.
1: Vabbè, vorrà dire che me ne entro su un monte sperduto.
0: Ma dove te ne vai? Ma dove? Vai in autostrada, va?
1: Andiamo sulla Lainote Como Chiasso, dove tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera abbiamo code per un veicolo fermo al chilometro 38 e 800. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia, code a tratti. Traffico rallentato invece per materiali dispersi sulla Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione di Pisa. E un incidente invece sulla A14 Bologna-Taranto tra Valle Rubicone e Cesena in direzione di Bologna. L'incidente è avvenuto al chilometro 104.
0: Quanto costa questo robottino allora, secondo te?
1: Che un bel po', penso.
0: $30 l'ora e non chiede le ferie.
1: Ah.
0: Capito? Perché lo prendono quelli di San Francisco, ecco.

0: Mendes, Camila Cabello, Signorita, qui su Isoradio in questo venerdì 14 di agosto. Allora, un nostro ascoltatore Franco dalla capitale ci ricorda un film, una commedia. Abbiamo detto che l'ultima mezz'ora la fate voi.
1: Giusto.
0: Ok, allora, Io e Caterina, la commedia del 1980 con il grandissimo Sordi, Alberto Sordi.
1: Me lo ricordo bene anche io quel film.
0: Bello, ma non ho capito, te la stai vedendo, te la vedrai? No, se ci stai ascoltando non puoi vedere, poi che stai multitasking?
1: No, era riferito al robottino, agli umanoidi, appunto, che facevano le pulizie,
0: ecco
1: perché nel film Alberto Sordi ha questo robottino che fa le pulizie.
0: Ecco, là, il robottino, però quello attuale di San Francisco è un po' diverso, giusto un attimo.
1: Caterina era più bella,
0: sì, diciamo. Anche secondo me, assolutamente. Allora, stavo notando, no, questa frase che ci fa un po' riflettere, però è la realtà, è capitato a tutti noi. I giorni più difficili sono quelli prima delle ferie, quando non vuoi sporcare i vestiti belli e vai in giro come un pescatore di vongole. È vero o no? Cioè, prima di far la valigia, no? Magari l'hai già fatta, devi mettere tutto là, però metti le cose che vuoi che ci siano poi in vacanza,
1: Sara,
0: no?
1: Infatti ancora non l'ho fatta, Sara. Ecco,
0: no,
1: perché
0: io non so come facciano quelli a far la valigia una settimana prima della partenza. Cioè, o avete un armadio pieno.
1: Ne conosco più di qualcuno, ma perché? Poi vanno in ansia. È tutto legato a un discorso di ansia.
0: Io invece il contrario,
1: la paura di dimenticare qualcosa.
0: Ah, per dire, tanto comunque una cosa ce la dimentichiamo tutti, che
1: sempre.
0: Sia lo spazzolino, le pantofole,
1: bravissimo,
0: qualunque cosa te la scordi. No, io invece, proprio perché il pensiero di dover far la valigia mi crea ansia, la faccio all'ultimo.
1: Io pure.
0: Ecco, allora siamo in due.
1: Sì, infatti appena tornerò a casa farò la valigia.
0: E quindi te ne vai.
1: E me ne vado, esatto.
0: Per un lungo viaggio. Senti, c'è Dito nella Piaga, la sua Businessman, siete su Isoradio.

0: E noi su queste note di The Golden Age vi salutiamo, grazie per questo viaggio insieme questa estate, ovviamente rimanete sempre con noi qui su Isoradio. Tra poco arriva anche lei, Giusy, non la Ferreri, quella c'è già stata.
1: Panara.
0: La Panara.
1: Esatto.
0: È prontissima a tenervi compagnia. Io ringrazio veramente tanto per questa compagnia radiofonica Monica D'Angelis.
1: Grazie a Sara Lucarini.
0: E in bocca al lupo Monica per tutto.
1: Grazie di cuore Sara e ci rivediamo a settembre.
0: Sì, sì, quando? Non si sa, ma sempre qui su Isoradio. Radio.
1: Certo.
0: A presto, ciao!
2: Destinazione estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: Allora per stasera pensavamo cinema,
1: sì, certo,
0: però magari prima andiamo da Giulia, e poi
1: come
0: da noi,
1: no?
0: Poi
1: sì,
0: da lì,
1: sì.
0: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
1: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
2: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Medio Oriente, in Cisgiordania, Kusra, prosegue l'assedio di coloni israeliani in alcune case palestinesi. Sgomberati 5 attivisti italiani che si trovavano nelle abitazioni in segno di solidarietà. La Farnesina sta seguendo la situazione. Il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
3: 5 italiani, che sono 4 donne e un uomo, che hanno scelto di fare da scudo ai palestinesi, appunto, che sono stati vittime di queste aggressioni. A partire da domenica stanno bene, e ieri, quando le avevamo raggiunte al telefono, erano in una delle case assediate dai coloni, e una di loro ha confermato poco fa che sono state costrette a lasciare quella abitazione dalla polizia di frontiera, e dunque sono state trasferite in un'altra zona. Ora però le famiglie palestinesi affermano, appunto, gli italiani sono soli a affrontare l'assedio dei coloni. La Farnesina segue da vicino questa vicenda, in stretto contatto con il consolato italiano di Gerusalemme e con l'ambasciata italiana di Tel Aviv, e la tensione era salita, appunto, domenica scorsa, quando erano ricominciati con grande aggressività gli attacchi dei coloni contro queste famiglie palestinesi. Hanno tagliato l'acqua e l'elettricità alle case, e ora, appunto, le truppe israeliane sono intervenute con ritardo, ma ancora i coloni stanno lì in zona. Lì nello studio.
2: Migranti, gli ingressi irregolari nell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e sono stati circa 61.000. Lo rende noto Frontex, l'agenzia europea per il controllo delle frontiere. I dati non comprendono, si precisa, gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta, in Spagna, dove resta l'allerta alta per una nuova possibile ondata di arrivi per domani. A Roma ha confessato l'omicidio il figlio della donna trovata senza vita in un armadio nell'abitazione dove entrambi vivevano. Il servizio di Mauro Scano.
4: A dare l'allarme è stata la figlia, che non riusciva a mettersi in contatto con la madre sin dal pomeriggio. Troppi litigi negli ultimi tempi che la donna aveva avuto con l'altro figlio, un 51enne con problemi di droga, che viveva in casa con lei e le chiedeva continuamente denaro. I carabinieri di Frascati hanno trovato il corpo della 71enne Iole Liberatori ieri sera nel suo appartamento al 14° piano, nel quartiere di Tor Bella Monaca, periferia difficile della zona est della capitale. Il cadavere era nascosto dentro un armadio coperto da lenzuola e con un sacchetto di plastica avvolto sulla testa, e poi evidenti segni di ferite e fratture sul cranio e sul viso. Il figlio inizialmente ha riferito di aver sistemato il corpo nell'armadio la sera precedente, dopo un incidente domestico in cui la madre avrebbe battuto la testa dopo una caduta, ma poi, durante l'interrogatorio di fronte al magistrato, l'uomo ha confessato di aver aggredito la madre e di averla pestata a morte. Adesso si trova in carcere con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere.
2: All'aeroporto di Catania è stato prorogato fino alle 2 di stanotte lo stop al traffico aereo causato dalle ceneri dell'Etna che continuano ad uscire dal vulcano. Centinaia di voli cancellati o dirottati su Palermo, Comiso e Trapani. Polemiche per le tariffe eccessive che alcuni viaggiatori hanno dovuto pagare per i trasferimenti da uno scalo all'altro. Nel Regno Unito, dopo essersi dimesso un mese fa, Nigel Farage è stato rieletto nella circoscrizione di Clacton nelle elezioni suppletive. Laburisti e conservatori non hanno presentato candidati. Lo sfidante principale di Farage è stato un personaggio immaginario, il conte Spazzatura, interpretato da un comico.
5: Nel giorno più caldo dell'anno, a metà agosto, in pieno periodo festivo, abbiamo ottenuto molti più voti di quanti ne avessimo ricevuti alle elezioni generali del 2024.
6: Nigel Farage si gode la vittoria a Clacton-on-Sea. 22.239 voti, il 63% del totale. La cittadina dell'Essex è sempre stato il feudo elettorale del leader del partito populista Reform UK, che si è dimesso in seguito alle inchieste governative per finanziamenti opachi. Un'elezione comunque atipica. I candidati dei partiti maggiori non si sono presentati e in compenso si è trovato a competere con oltre 30 personaggi delle più diverse provenienze, tra cui il famoso Count Beanface, il conte Spazzatura. Dietro di lui si nasconde il comico John Harvey, e ha comunque preso 9.000 voti. Col ritorno di Farage a Westminster ripartono le inchieste sui suoi fondi e il suo seggio potrebbe non durare a lungo. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
2: Sono stati recuperati 3 quadri di Cézanne, Matisse e Renoir rubati dalla Fondazione Magnani Rocca a Traversetolo in provincia di Parma nella notte fra il 22 e il 23 marzo scorsi. Le indagini dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale sono ancora in corso. Il valore stimato dei dipinti supera i 9 milioni di euro. È tutto, buon proseguimento d'ascolto.

0: Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

siamo alla vigilia della festa dell'estate, siamo a venerdì 14 agosto 2026 con Rod Stewart. Abbiamo iniziato il nostro viaggio insieme, Giusy Panara con Andrea Di Marco alla parte tecnica, saremo insieme per le prossime tre ore. Il traffico ma relativo, insomma molti di voi sono già arrivati io credo nelle destinazioni di vacanza, perché il traffico tutto sommato non è troppo intenso. C'è una eccezione dalla 1, Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti. Poi in A5 tra Courmayeur Sud e la statale 26, diramazione della Val d'Aosta verso il Monte Bianco, code. Per un mezzo fermo sulla 9, la Lainate Como Chiasso tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera, 2 km di coda. Code a tratti sulla 10 tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia. Per materiali dispersi in A11 sulla Firenze Pisa Nord, il traffico rallentato verso Pisa tra Pistoia e Montecatini Terme. Andiamo anche sull'Adriatica, pedoni tra Cesena e Valle Rubicone vanno verso sud verso Ancona, mentre tra Vasto Sud e Vasto Nord c'è fumo per un incendio, visibilità ridotta. Attenzione sulla 26 dei trafori, mezzo fermo, 1 km di coda verso Gravellona tra Meina e Baveno, diramazione per Pisa, tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto verso Pisa, code per un mezzo fermo. Traforo del Monte Bianco, al piazzale francese le code verso sud con un'attesa di 30 minuti, al piazzale italiano le code verso nord verso Chamonix con un'attesa di 1 ora e 30 minuti.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
3: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Rai Radio.

Eravamo tutti molto giovani, compreso Eros, quando cantava una storia importante nel 1985 a Sanremo, però l'abbiamo riascoltata e ricantata con molto piacere alle 15:24 minuti su Rai Isoradio. Allora, vediamo gli ultimi aggiornamenti. Riparto dalla 32, la Torino-Bardonecchia, perché qui il traffico è intenso, ci sono code tra la circonvallazione ULS e Bardonecchia, traffico locale per Bardonecchia con uscita consigliata a ULS Ovest. Sulla statale 16 Adriatica, incidente, rallentamenti poco dopo Rovigo. Statale 38 dello Stelvio, rallentamenti per incidente 5 km dopo San Giacomo di Teglio in direzione della statale 36 del Lago di Como. Sulla Parma La Spezia, rallentamenti e code tra Berceto e 21 km prima di Pontremoli verso La Spezia. Incidente sulla Torino Milano, siamo all'altezza di Carisio in ingresso in direzione di Torino. La circolazione è rallentata per la segnalazione di un incendio nei pressi della linea tra Ponte Galeria e Fiumicino. I treni regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Sono attive corse con bus per i collegamenti regionali e questa è una comunicazione di Trenitalia.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Ecco, Summer Breeze, la nostra brezza estiva nelle estati passate, quelle che hanno segnato la nostra vita. Questa volta contravvengo un po' allo schema che usiamo di solito, dandovi dei riferimenti temporali. Sarete voi a dovermi dire, senza andare a vedere su internet le date, quando risalgono questi pezzi. Vi dico i pezzi: Waka Waka, Sesso e Samba e Rock the Boat. Allora, aspetto le vostre risposte al 348 103 1010. Ecco, eccola.

0: ma questo è degli anni 70, ci scrive Raffaella al 3 4 8 103 10 10. Rock the Boat 1973, prima Sesso e Samba 2024, Tony F con Gaia, e prima ancora Waka Waka Shakira nel 2010.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
3: La Piadineria, la più buona perché è mia.
2: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
4: Rai su Radio.

0: Con Biagio Antonacci fino alle 15:45 minuti ci colleghiamo dunque con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dall'A9, Lenate Chiasso, dove per un camion in panne tra Como Centro e Como Montolimpino registriamo 3 km di coda in direzione della Svizzera con tempi di percorrenza di 20 minuti. In alternativa consigliamo di uscire a Como Centro con rientro in autostrada a Chiasso dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ci spostiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul Piazzale Italiano per entrare in Francia è di 1 ora e 30 minuti, mentre in direzione dell'Italia l'attesa stimata è di circa 30 minuti. Mentre sulla 13 Bologna-Padova, tra il bivio per Padova Sud e Padova Industriale, per un incidente tra un'auto e un camion c'è 1 chilometro di coda verso Padova. Al momento si transita su una sola corsia con tempi di percorrenza di 15 minuti. Inoltre, nella stessa direzione tra Altede e Ferrara Sud registriamo 1 chilometro di coda per un camion in panne. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione per Dosabettole la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 e la Valle Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. E prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

0: Allora per stasera pensavamo cinema,
1: sì, certo,
0: però magari prima andiamo da Giulia, e poi
1: come no?
0: E poi da lì, e poi pensavamo cena da Old Wild West.
2: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
3: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Destinazione estate. Con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Si moltiplicano soprattutto d'estate gli omaggi al nostro Renato. Renato Zero, leggo a Pescara il 16 agosto, Baglioni, Venditti, Renato Zero, qualche giorno fa a Leporano, a Treville, insomma in tutta Italia si canta e si balla Renato Zero, soprattutto d'estate. Allora, torno ancora in strada, riparto dalla A32, la Torino-Bardonecchia, dove ci sono code tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia, traffico locale per Bardonecchia con uscita consigliata Ulx Ovest, statale 16 Adriatica, rallentamenti per incidente a Rovigo, statale 38 dello Stelvio, 5 km.

Chilometri dopo San Giacomo di Teglio, rallentamenti per incidente in direzione della statale 36 del Lago di Como. Sulla Parma La Spezia, rallentamenti e code tra Berceto e 21 chilometri prima di Pontremoli verso La Spezia, e un incidente sulla Torino-Milano all'altezza di Carisio in ingresso in direzione Torino.

16 8 minuti, questa era Phil Collins su Raiso Radio. Allora, il viaggio riprende dalla 1 perché tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna il traffico è intenso e rallentato. Attenzione poi più a sud, un incidente tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze. Materiali dispersi tra Capua e Caianello direzione Roma. Si tratta di bagagli che sono finiti in terza corsia. Sulla Napoli-Salerno è chiusa per lavori l'entrata di San Giovanni verso Salerno. Sulla 5 la Torino-Aosta-Montebianco, tratto chiuso tra Morge e il raccordo a 5 statale 26 per la regolazione del traffico diretto al Monte Bianco, al traforo del Monte Bianco, e ci sono code tra Courmayeur Sud e la statale 26 diramazione della Val d'Aosta verso il Monte Bianco. Andiamo anche sulla 9, la Lainate Como Chiasso, qui le code per un mezzo fermo 3 km verso la Svizzera tra Como Centro e Como Monte Olimpino. Code a tratti 2 km in A10 tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, poi sulla 11 la Firenze Pisa Nord, i rallentamenti sono tra Pistoia e Montecatini Terme direzione Pisa. Per un mezzo fermo sulla A13 la Bologna Padova, 1 km di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, 1 km per incidenti tra Padova Sud e Padova Industriale direzione Padova, coinvolti un camion ed una vettura sulla corsia di sorpasso. Pedoni in A14 tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona, incidente tra Ortona e Pescara Sud verso Pescara. Attenzione poi un mezzo in fiamme sulla Napoli Canosa, siamo tra Benevento e Avellino Est, carreggiata ovest verso Napoli.

Piazzale Italiano, le code sono verso nord, verso Chamonix. Mezzo in fiamme adesso in A3 sulla Napoli-Salerno, tra Vietri sul Mare, Salerno, direzione Salerno, in direzione del raccordo di Siena. Un incendio sulla Pontina, Pratica di Mare, sulla statale 16 Adriatica per incidente a Rovigo, il traffico rallentato. Sulla 32 la Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione Ulse e Bardonecchia, il traffico rallentato, ci sono anche code.

0: sun.
1: E parliamo della nuova edizione di Ballando Bocchi, che è la quarta concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle. In una storia pubblicata su Instagram la si vede mentre si allena davanti ad un video di Michael Jackson. In sottofondo si sente la voce del compagno Francesco Totti. Ma che stai a fa? È lei. Sembro lui? Mentre l'ex capitano della Roma risponde ridendo: uguale proprio. Nel video non si arresta l'ironia del calciatore: ma che ti sei operata all'anca? Poi l'annuncio ufficiale da parte di Bocchi: mi ha chiamato Milli, devo andare a Ballando con le Stelle. Ma stai a scherzare, lascia perdere, se la ride Totti. La ragazza poi lungo corteggiato dalla Carlucci, anche della produzione dello show, già super ospite nel 2000 del programma, almeno per una sera. Nel cast dei concorrenti della nuova stagione di Ballando, al via il 3 ottobre, Noemi Bocchi si aggiunge ai nomi già noti di Alessandro Matri.
0: Senti,

fino alle 16:32 minuti. Riprendiamo il viaggio dall'autosole, perché tra Sasso Marconi e Sasso Marconi no, poi in A3 ricordo la chiusura dell'entrata di San Giovanni verso Salerno, e tra Vietri sul Mare e Salerno verso Salerno ora si sono formate code per un mezzo in fiamme. Tratto chiuso tra Morge e raccordo A5 statale 26 dire per la regolazione del traffico diretto al traforo del Monte Bianco. Qui siamo in A5 dove troviamo curando i veicoli per la presenza di materiali dispersi sulla Milano-Genova tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova. Per un mezzo fermo sulla A9 la Lainate Como Chiasso, 2 km di coda verso chilometro tra la 7 Genova Aeroporto verso Ventimiglia. Per la stessa ragione code anche tra Arma di Taggia e Sanremo Ovest verso Ventimiglia. E poi ancora in A10 Bordighera Ventimiglia, code di 2 km.

0: settembre è terra di grandi eventi. Friuli Venezia Giulia, Fridoc Andine, Pordenone Egge, Gusti di Fiera e Brizia, Sapù, Cultura, incontri da non perdere. Copri i programmi su turismofvg.it.
1: Che vedo ghiaccio come la tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza. In ogni sosta, il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
2: Ore 17.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio, Ferdinando Tarsani. A Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, resta alta l'allerta per il rischio di una nuova ondata migratoria.
5: Obiettivo delle forze di sicurezza all'interno di Ceuta è non farci arrivare impreparati a meno di 24 ore, quando, secondo diversi canali social, potrebbe iniziare un nuovo esimas. Il Marocco ha blindato il confine, con barriere, posti di blocco, decine di mezzi per intervenire. Sull'altro fronte sono oltre 1000 gli antispagnoli, un positivo rafforzato con centinaia di nuovi elementi. Oggi è arrivato nella nave anche il presidente del Senato di Madrid, Pedro Royán, del Partito Popolare, che ha incontrato il presidente della città, Jesús Vivas.
6: Sigue viviendo.
5: A Ceuta continuiamo a vivere un rischio estremo, una situazione eccezionale, l'arme l'aveva lanciato poco prima Vivas. Ai suoi calcoli, il numero complessivo di chi si trova attualmente in enclave di 5.000 persone. Il principale sindaco spagnolo, le commissarie, chiede misure sanitarie e igieniche immediate per evitare urgenza sanitaria e prevenire epidemie. L'Europa continua a vigilare con la massima attenzione anche per contrastare fake news sui social, mentre i dati di Frontex parlano di un calo del 37% nei primi mesi dell'anno dei versamenti irregolari alle frontiere europee. Da Bruxelles, Gravi Italia Rosati, GR1.
4: Medio Oriente accusa in Cisgiordania, prosegue l'assedio di coloni italiani per alcune abitazioni palestinesi. L'esercito di Tel Aviv ha allontanato 5 attivisti italiani che si trovavano all'interno delle abitazioni in segno di solidarietà. La Farnesina sta seguendo la situazione dei nostri connazionali, mentre il premier dell'autorità nazionale palestinese, dopo aver telefonato al sindaco di Sifir per le rute dell'Etna, prolunga fino al 18 la chiusura del porto di Comi, a Catania, a Trapani, Pemiche, per tariffe eccessive che alcuni viaggiatori hanno dovuto pagare per il trasferimento ad Scalo, una vittima in Croazia, vicino a Alato. Sono stati recuperati ziosi quadri.
7: Solo due uomini incappucciati. A Sport 3 qua da una sala positiva primo piano e si dà fuga. Fuori da 3 milioni e talisca sotterrata da Tis, una quattita stimata 20.000 euro. Recuperati durante una uomini e donne di origine moldava. Una banda di ladri esperti ma non specializzati in furti di opere d'arte su mesi, quindi i quadri sarebbero sempre rimasti nascosti in uno sgabuzzino a Parma. Prossimo agli accermenti che potrebbero portare alla richiesta di misure cautelari nei confronti di alcuni indagati. E Chiara Perri, GR1.
8: Capitali eseguite nello stesso giorno in tre stati diversi: Tennessee, Oklahoma, Alabama. Una 66 anni, una camera nel 1985. Jeremy Williams, 41 anni, aveva stuprato e assassinato nel 2021 una bambina.

0: Di 5 anni, tre storie di violenza cieca, di cui ieri è scritta la fine. È la conseguenza dell'ordine esecutivo firmato da Trump poco dopo essere entrato nello studio ovale della Casa Bianca, che ha cancellato la moratoria sulla pena capitale introdotta da Biden. L'anno scorso, negli Stati Uniti sono state giustiziate 47 persone in 11 stati, un numero 4 volte sono già 21. Trump, convinto sostenitore della pena di morte, ha fatto reintrodurre la fucilazione e iniezione letale, che ha reso più rapide le procedure per arrivare all'esecuzione delle condanne. Matteo Alvita, New York, il GR1.
1: Sport continua a crollare i record italiani ai campionati europei di nuoto a Parigi e di atletica a Birmingham. L'ultimo a battuto in Inghilterra è quello da 400 maschile, il

Primissimi anni 90 spopolava questa Gypsy Woman, She's Homeless, Crystal Waters. L'abbiamo riascoltata alle 17:10 su Rai Isoradio, venerdì 14 agosto 2026. Giusy Panara con Emanuele Rinaudo, che si sta occupando della parte tecnica, a raccontarvi quanto accade in strada e non solo. La buona musica l'avete ascoltata e continueremo a farlo per tutta la giornata, per tutta la notte, lo sapete, qui solo bella, bella, bella musica. E poi le notizie che riguardano le nostre strade e autostrade, ma non solo, un occhio anche alle condizioni del tempo. Alle 18:30 ci sarà il prossimo appuntamento proprio per sapere che cosa accadrà nelle prossime ore. Allora, intanto in strada in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti. In A3 è chiusa l'entrata di San Giovanni verso Salerno, un mezzo in fiamme tra Vietri sul Mare e Salerno verso Salerno. Sulla 5 da Torino Aosta, Monte Bianco, tratto chiuso tra Morge, raccordo A5 statale 26 DIR per regolazione del traffico diretto al traforo del Monte Bianco, le code tra Courmayeur Sud e la statale 26 DIR in direzione Monte Bianco. Sulla Milano-Genova tra la A12 e la A10, la Genova 20 miglia verso Genova rallentamenti, tra la 7 Genova Aeroporto verso 20 miglia rallentamenti, qui siamo in A10 dove troviamo anche code a tratti tra Bordighera e 20 miglia verso 20 miglia. In A16 tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli, un mezzo in fiamme. Tratto urbano della 24, la chiusura per lavori del tratto che va dalla tangenziale est fino a Portonaccio verso il raccordo. Tangenziale di Napoli a Capodichino in direzione est verso la diramazione Capodichino, la presenza di pedoni, e poi al traforo del Monte Bianco le code al piazzale francese verso sud, 15 minuti di attesa.

con Bruno Mars fino alle 17:17:17 proprio in questo istante. Non possiamo non parlarne anche oggi, parliamo appunto del caldo. Un'ampia pagina di approfondimento dedicata dal Corriere della Sera di oggi proprio a questo argomento. Caldo, raggiunto il picco in Italia, consumi elettrici record a luglio, la quarta ondata finirà lunedì ma l'aria fresca dal nord può provocare grandine e nubifragi. Il bollino rosso, ieri le città bollenti sono state 18, oggi scendono a 7, domani solo Bolzano e Bari. Altra parte dedicata alla cenere dell'Etna che fa dirottare 630 voli, proteste per i prezzi, saliti i costi dei taxi verso gli scali alternativi. Il Trenitalia ha aggiunto 6 treni speciali tra Palermo e Catania e 2 collegamenti extra. E poi ancora l'emergenza incendi al Mugello, il fuoco si mangia 60 ettari di bosco. E ancora il conto della siccità, i danni stimati all'agricoltura 1,5 miliardi, dai cereali alle nocciole, i prodotti a rischio, la crisi idrica colpisce il 60% del territorio e anche quanto ci costa appunto il caldo, risaie a secco, olio al nord si rischia il taglio del 40%, ortofrutta già scomparsi 88 mila ettari, poco mangime colpiti, il latte e i formaggi. Tutto questo sul Corriere della Sera di oggi, pagina 6 e pagina 7. Andiamo adesso in A1 perché tra Firenze e Scandicci e il Bivio 1-11 Firenze Pisa Nord verso Bologna è avvenuto un incidente. Siamo al chilometro 282.

0: when we fell in love.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale.

0: professionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
2: La Piadineria,
1: la più buona perché è mia.
3: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
4: Rai Isoradio.

niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. Esercitava continuamente per sviluppare.

Tardi anche per questa partecipazione a Ballando con le Stelle, confessa sono confuso tra i concorrenti ufficiali, ha detto con la danza ho perso 23 kg, ballavo di nascosto, è un po' così, un po' confuso ma felice, ecco, per questa sua partecipazione. Allora, domani Ferragosto, le città sono aperte, quelle aperti i musei, tante attività da poter svolgere se si rimane in città, da Roma a Milano, da Napoli a Torino, da Genova a Bologna. Allora vediamo un po' che cosa accade a Roma, per esempio, tanti gli appuntamenti culturali alle Terme di Caracalla, Jazz and Image, chiude l'edizione 2026 con il concerto gratuito di Girotto, mentre alle 22 il Village Celimontana ospita Mafalda Minnozzi, e anche in questo caso ad ingresso libero. Poi il 15, domani, nella capitale restano aperti numerosi musei, parchi archeologici e luoghi della cultura. Tra quelli statali spiccano Castel Sant'Angelo, il Pantheon, il Parco Archeologico dell'Appia Antica, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, i Musei Capitolini. Poi tra le strutture civiche la Rapacis, la Centrale Montemartini, Palazzo Braschi, i Mercati di Traiano, i musei di Villa Torlonia, apertura straordinaria anche per il bunker e i rifugi antiaerei di Villa Torlonia, mentre la sera l'Ara Pacis prosegue, l'Ara si rivela con appuntamenti alle 21, alle 22 e alle 23. Al Circo Massimo si può partecipare all'esperienza immersiva in realtà aumentata e virtuale, e poi insomma tante altre manifestazioni da vivere a Ferragosto. Tante le cose da fare anche a Milano, magari ne parliamo più tardi.

Michael Jackson per riprendere il nostro viaggio alle 17:38 minuti, lo facciamo dalla 1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, traffico intenso e rallentato. Una novità tra Firenze e Scandicci, la 11 verso Bologna, dove è avvenuto un incidente, un mezzo in fiamme invece sulla Napoli-Salerno tra Vietri sul Mare e Salerno verso Salerno. Code per la viabilità esterna che non riceve in A5 tra Courmayeur Sud e la statale 26 diramazione della Val d'Aosta verso il Monte Bianco, per un mezzo fermo invece sulla Milano-Varese all'uscita di Lainate da Varese ci sono code. Code anche sulla Genova Ventimiglia, 2 km verso Ventimiglia a partire da Bordighera, e code ora sulla 23 la Palmanova Tarvisio all'uscita di Udine Nord in entrambe le direzioni. Traforo del Monte Bianco, l'attesa di 15 minuti al piazzale francese, le code sono verso Courmayeur, le code al piazzale italiano verso Chamonix, quindi verso nord, con un'attesa di 2 ore e 30 minuti.

0: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
1: La Piadineria,
0: la più buona perché è mia. Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Rai su Radio.
7: Salita del volo con destino

0: Carol G, siamo in attesa di collegarci con Autostrade per l'Italia, centro multimediale. Intanto ci chiedete notizie dalla Parma alla Spezia. Allora, noi abbiamo code a tratti per 3 km per traffico intenso e per lavori tra Borgotaro e 21 km prima di Pontremoli, direzione La Spezia. Questa che è la notizia che arriva dalla A15. Sulla Pontina, attenzione, c'è un incendio. Siamo all'altezza di Pratica di Mare in direzione di Terracina. Andiamo anche sulla 32, la Torino-Bardonecchia, dove ci sono code, traffico locale per Bardonecchia con uscita consigliata Ulks Ovest. Le code sono appunto tra la circonvallazione Ulks e Bardonecchia, direzione Bardonecchia. Allora, adesso andiamo sulla 1, dove il traffico intenso è rallentato, Sasso Marconi Nord, direzione Bologna. Allora, siamo pronti? Chiedo a Emanuele Rinaudo se siamo pronti per collegarci con Autostrade per l'Italia. Pronto il collegamento, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei, a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Il traffico al momento è regolare su gran parte della nostra rete, agevolato anche dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22 di oggi. Poche le eccezioni al momento, partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di 2 ore e 30 minuti. Di conseguenza sulla 5 Aosta Monte Bianco è in atto una regolazione traffico tra Morgé e il Monte Bianco per far defluire veicoli in coda diretti al traforo stesso. Mentre in direzione dell'Italia l'attesa stimata sul piazzale francese è di circa 15 minuti. Andiamo poi sulla 8 Milano Varese, dove per un veicolo in avaria a Lainate ci sono code in uscita per chi proviene da Varese. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano Napoli, dove per il traffico intenso si procede a rilento tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione per lo Sabetto e la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle e Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!
2: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.
3: Allora, per stasera pensavamo cinema, sì, certo. Però magari prima andiamo da Giulia, e poi
4: come da Marco, no?
3: E poi da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che metti d'accordo tutti.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Luca Carboni con La mia città, 17:53 proprio in questo istante. Stiamo per salutarci, prima però voglio ringraziare Emanuele Rinaudo che si è occupato della parte tecnica insieme ad Andrea Di Marco. Tra pochissimo arriverà al mio posto Simone Mercurio, che sarà con voi fino alle 21. Quindi l'augurio di una buona serata e di un buon viaggio da Giusy Panara. Buon Ferragosto, ma ci sentiamo domani. Stare con

del tempo di Raiso Radio con le Spice Girl direttamente dagli anni 90. What do you think you are? Tra l'altro ho scoperto recentemente, avendo delle nipoti molto giovani, insomma, che le nostre Spice Girl sono ascoltate anche dai giovanissimi. Simone Mercurio al microfono, la parte tecnica Emanuele Rinaudo, musica, e tra un po' ci diamo le coordinate.

Un andamento reg per questo che è il nuovo singolo di Saif, Parlare d'amore, alle 18:07 in questo istante su Rai So Radio. Allora rifacciamo le coordinate, salutiamo, facciamo Simone Mercurio al microfono, piacere, ben trovati ancora una volta. Abbiamo Emanuele Rinaudo questo pomeriggio alla parte tecnica e diamo le coordinate.

preferiti Raiso Radio sulla vostra autoradio se siete su strada in questo 14 d'agosto. Il nostro numero è il 348 103 10 10, 348 103 10 10. Dunque scriveteci, raccontateci in questo 14 agosto, in questo sabato, anche se strano sembra, è giusto, Dio, no, è venerdì, è oggi, è venerdì 14 agosto, è un weekend un po' strano. Domani è sabato 15 agosto, si conclude il weekendone lungo di Ferragosto, domenica 16 agosto, quindi diciamo allunghiamo di un giorno quello che potrebbe essere l'idea del fine settimana ferragostano. Dunque 348 103 10 10 su strada, ci sono poche notizie in questo momento, evidentemente ci sono stati dei movimenti un po' più ragionati per questo Ferragosto, i movimenti verso le vacanze. Sulla 12 c'è un incidente tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti, siamo in direzione nord verso Livorno, il chilometro interessato dall'incidente, il 205. Altro incidente sulla A1 a Barberino del Mugello, uscita in entrambe le direzioni, chilometro interessato in questo caso è il 261 e 500. Poi segnaliamo anche del fumo per incendio al chilometro 744 e 700 della 1 tra Caserta Sud e il nodo con Villa Literno Pomigliano. Ancora la situazione, per così dire, più critica, ma sono appena 2 km di coda sulla 10 Genova Ventimiglia tra Bordighera e la stessa Ventimiglia in direzione ovest verso Ventimiglia. Poi traffico rallentato ancora sulla 1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, e poi viabilità esterna che non riceve, breve coda anche sulla 5, la Torino Aosta Montebianco tra Courmayeur Sud e l'allacciamento con la stessa 5 in direzione nord verso il Montebianco. E adesso questi signori ultra ottantenni che non smettono, e meno male, di fare buon rock.

E anche questa canzone, quando Vasco la fa dal vivo, scatta, come tutte tra l'altro le sue canzoni, la standing ovation, il coro dello stadio, del luogo dove si trova, ed è tutto pronto, insomma, prossimo anno già per questo giubileo del Blasco, le 10 date, come sappiamo, allo Stadio Olimpico di Roma per celebrare i 50 anni di carriera di Vasco Rossi, che sui suoi social, insomma, oggi, ieri, in questi giorni, fa vedere immagini di repertorio. È naturalmente uno dei suoi grandi classici, se non sbaglio anni 80, è proprio "voglio andare al mare quest'estate, voglio proprio andare al mare ed esagerare quest'estate, devo anche riposare". 18 e 18, torniamo su strada, perché abbiamo parlato forse troppo presto. Sulla 12 viene segnalato un incidente tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti, siamo in direzione nord verso Livorno al chilometro 205, e per conseguenza di questo incidente si è creata una coda, al momento non quantificata, ma c'è il traffico bloccato nello stesso tratto, quindi tratto della A12 Genova-Roma tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti verso nord, verso Livorno, c'è il traffico bloccato. Andando ai tratti non gestiti da autostrade, segnaliamo anche code sulla statale 131, siamo in Sardegna, sulla Carlo Felice, prima della variante di Uras, in direzione di Porto Torres. Traffico rallentato anche sulla statale Inglesiente, prima di Assemini verso Iglesias, poi sulla statale 285 di Palagonia per Alberi sulla Careggiata, e sulla statale 18 Tirrena Inferiore, prima della variante di Pestum, per un incidente. In questo caso ovviamente siamo in Campania. Sulla A32 Torino Bardonecchia un chilometro di coda tra la circonvallazione di Olz e Bardonecchia in direzione della stessa, per il traffico locale consigliata l'uscita di Olz Ovest. Rallentamenti anche sulla 5 Torino Courmayeur in direzione Courmayeur, e infine sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro, chiuso lo svincolo di Acerra San Felice a Cancello in entrambe le direzioni per un incidente sulla provinciale 338, dove si è ribaltato un mezzo pesante. Cominciano a fioccare i vostri messaggi che ci raccontano cosa farete per Ferragosto.

0: Ed eccola qui, Siena Spyro, Material Lover, 18 e 29. Andiamo un attimo agli aggiornamenti prima di dare la linea al meteo. E dunque, si è sbloccato il traffico sulla 12 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in seguito a un incidente direzione nord verso Livorno, ma permane una coda al momento di 2 km, ma con tendenza in aumento nello stesso tratto, quindi tra raccordo Rosignano e Colle Salvetti direzione nord verso Livorno. Restando nel genovese, andando nel genovese, in questo caso sulla 10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure, qui invece c'è una coda di 4 km in direzione ovest verso la stessa Ventimiglia per un veicolo fermo. Poi sulla 1 c'è un incidente anche qui a Barbenito del Mugello, in uscita in entrambe le direzioni, chilometro interessato del 261 e 500. E poi ribadiamo ancora il fumo per incendio sulla 1 tra Caserta Sud e il nodo A1 Villa Literno Pomigliano. E ci colleghiamo adesso con il meteo e con il primo maresciallo Nello Chicchirichi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e ben ritrovati ai gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento un campo di alta pressione di matrice subtropicale sul nostro paese, che garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane, nubi più compatte hanno dato origine a rovesci e temporali sui rilievi alpini di Piemonte e Valle d'Aosta, Appennino ed entroterra ligure, sulle aree interne della Sicilia e della Sardegna e della Calabria centro-meridionale e sulle coste della Puglia ionica. Fenomeni precipitativi attualmente ancora presenti sul basso Piemonte ed entroterra ligure, sui rilievi alpini e prealpini tra Lombardia e Trentino Alto Adige e sulle aree intere della Sardegna. In serata nubi e fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi, lasciando spazio ad un generale miglioramento delle condizioni del tempo, che sarà accompagnato da ampie schiarite. I venti, generalmente deboli variabili, e a regime di brezza lungo le coste. Moderati settentrionali sulle regioni adriatiche e del centro-sud. Infine le temperature. Anche nella giornata odierna abbiamo avuto condizioni di onda di calore, con picchi massimi fino a 38-39 gradi sulle aree interne di Sardegna, Toscana, Lazio e Nord Campania. Temperature massime elevate su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con punte fino a 36-38 gradi, e sulle zone pianeggianti centro-occidentali del nord con valori massimi fino a 36-37 gradi. E con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabbi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio e Media Partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Un wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
6: Rai su Radio.

0: eccoli qui, pinguini tattici nucleari. 18:45, siamo perfettamente in punto per collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Da Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. Circolazione complessivamente scorrevole sulla rete, vediamo le eccezioni attive al momento, partendo dalla notizia principale che riguarda la 8 Milano-Varese. Infatti tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano si è reso necessario il blocco del traffico a causa di un veicolo in fiamme. Al momento registriamo una coda e si consiglia di uscire a Busto Arsizio per poi rientrare successivamente in autostrada alla stazione di Castellanza. Andando poi sulla A12 Genova Rosignano Marittimo, invece tra il raccordo di Rosignano e Colle Salvetti in direzione di Livorno riscontriamo 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 205. Per qualunque ulteriore informazione in merito a questo incidente potete contattare il numero 800 840 708. Siamo ora in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, dove dal piazzale italiano in direzione della Francia i tempi di attesa si attestano a circa 3 ore. Per tale motivo sulla 5 Aosta Monte Bianco il tratto tra Murgei, d'accordo con la strada statale 26 verso il Monte Bianco, il tratto è chiuso proprio per la regolazione del traffico. Vi informo invece che per lavori di ammodernamento sulla diramazione di Predosabetole la stazione di Novi Ligure è chiusa in entrata in direzione della 26 e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino al prossimo 31 agosto. Alternativamente consigliamo la stazione di Serravalle sulla 7. Ancora per lavori in chiusura sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare in modalità continuativa fino al prossimo 28 di agosto. Queste al momento sono le nostre principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è davvero tutto e vi auguro quindi buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Nell'ultimo periodo stanno spopolando sul web i centri di medicina estetica falsi. Numerose inchieste condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce strutture completamente abusive e finti specialisti che pubblicizzano iniezioni di Botox o filler sui social network forti di migliaia di follower. Ma ricorda che l'apparenza inganna. Diffida dei trattamenti a prezzi stracciati. L'utilizzo di questi prodotti da parte di personale non autorizzato, privo di competenze e di una reale formazione medica rappresenta un rischio gravissimo per la tua salute. Ricorda che l'esercizio abusivo della professione medica è un reato. Non mettere a rischio la tua salute per risparmiare. Affidati solo a centri riconosciuti e verifica sempre l'iscrizione del professionista agli albi ufficiali.
2: Estate con Rai Isoradio.

Lola Young, Messi. Allora, Ferragosto, diciamoci la verità, carissimi ragazzi, carissimi ascoltatori, questa abitudine in qualche modo di serrare i battenti, fingere che il mondo si fermi, è una vera e propria pausa di riflessione di 3 settimane che ci concediamo ogni anno, condivisa in pieno con l'Europa meridionale e il Sud America, perché poi insomma tra i paesi occidentali non c'è tanto questa abitudine, ma c'è in Spagna per esempio, c'è in Grecia, c'è in Argentina. Ad agosto o a gennaio da loro, perché insomma l'estate è al contrario se siete in Sud America, avviene quando da noi è inverno, le città rallentano vistosamente, però se andiamo nel Nord Europa, negli Stati Uniti, in Asia, la produzione è tutta la vita, non si ferma ad agosto, e le scuole riaprono proprio in questi giorni. Da noi questo grande letargo nazionale, per così dire, ha alimentato un'intera cultura. Pensate anche a capolavori del cinema come Domenica d'Agosto di Luciano Emmer, il classicone che andrà in onda sicuramente anche in questi giorni, Un sacco bello di Carlo Verdone, o Pranzo di Ferragosto di Gianni Di Gregorio, per parlare del nostro cinema. Nella musica ovviamente Azzurro di Celentano, e poi altre cose, altre canzoni come i Coma Cose per esempio hanno fatto Agosto Morsica, uno spaccato raccontato benissimo anche in un saggio molto interessante che vi invitiamo a leggere se volete, dello storico Guido Crains, un saggio che si chiama Storia del Miracolo Italiano, e racconta anche bene di questa che appunto abbiamo definito una pausa di riflessione di 3 settimane del nostro paese. Storia del Miracolo Italiano di Guido Crains. Oggi nel 2026 forse un po' antica questa cosa, fa sorridere, crea soltanto appunto vertigini e prezzi alle stelle in questo periodo, non si può fare niente, tutto carissimo. Ma voi che ci ascoltate, siete già spiaggiati, state andando già verso il mare, o state in qualche modo presidiando la città, le città fantasma in questi giorni? È bellissimo, Emanuele, capita anche a te, torni a casa, trovi il parcheggio sotto casa come mai accade. 348 103 10 10.

Irene Grandi, Che vita è? 18:57, tra un po' accendiamo la TV. Sulla 8 c'è il traffico bloccato, ribadiamo, su tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione sud verso Milano. Quindi accendiamo la TV tra un pochino, perché arriveranno come al solito, come di consueto, alle 19 i titoli del TG3. Intanto arrivano i Muse. Questo è Pressure.

0: L'assedio dei coloni israeliani al villaggio di Kusra in Cisgiordania, 5 italiani costretti a lasciare le case delle famiglie palestinesi. La Farnesina segue la vicenda con l'unità di crisi. Migranti a Ceuta, cresce l'allerta per il rischio di una nuova ondata di arrivi a Ferragosto. Spagna e Marocco blindano la frontiera, rafforzate le misure di sicurezza. Meloni, l'Europa difenda i suoi confini, con noi l'economia è più forte, le opposizioni, la Premier racconta un paese che non c'è, nuovo record del debito pubblico. Tragico incidente nel Cuneese, si ribalta, un trattore muore, una ragazza di 22 anni stava lavorando assieme allo zio tra i filari di un vigneto nell'azienda di famiglia. 8 anni fa il crollo del ponte Morandi a Genova, prima commemorazione dopo la sentenza, i familiari delle 43 vittime, ci ha ridato speranza, critiche per l'assenza del governo. Francia, la Corte Costituzionale boccia il divieto di utilizzare i social ai minori di 15 anni, limita la libertà di espressione, Macron pronti a riscrivere la legge.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA.
3: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
1: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Ed eccoli, Bronski Beat, questa intramontabile Small Town Boy 1984, che all'epoca fu una vera e propria bomba atomica, in qualche modo estremamente trasgressiva per l'epoca. Infatti Bronski Beat in qualche modo rompevano i tabù sociali dell'epoca, portando in cima alle classifiche mondiali il tema dell'omofobia e il dolore di un ragazzo costretto a fuggire dalla provincia. Un pezzo coraggioso. Pensate che il videoclip di questa canzone, cantata dal inconfondibile falsetto di Jimmy Somerville, venne censurato da mezza TV mondiale. 19:07, giuro, siamo puntuali, siamo in diretta, 19:07, Simone Mercurio al microfono, adesso c'è Andrea Di Marco alla parte tecnica. 348 103 1010 rimane il nostro numero al quale state scrivendo in tanti. Salutiamo Franco, camionista, che si sta dirigendo in questo Ferragosto verso la Spagna. Ciao, salutiamo

bloccato con 2 chilometri di coda in aumento a causa di una vettura che ha preso fuoco proprio al chilometro 20 e 500. A chi viaggia verso Milano, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Busto Arsizio e rientrare in autostrada a Castellanza dopo aver percorso la statale 33 del Sempione. In direzione opposta si è formata, ai noi, lo diciamo sempre, una coda per curiosi. E questo per quanto riguarda la 8. Si è risolto invece l'incidente sulla 1 a Barberino del Mugello, che era segnalato in entrambe le direzioni al chilometro 261 e 500. Sulla 12 c'è ancora un incidente al chilometro 205 scusate, tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione nord verso Milano. Si tratta dello sbandamento di un'auto sulla corsia di sorpasso. Si sono creati in questo caso 2 chilometri di coda proprio tra il raccordo Rosignano Colle Salvetti in direzione Colle Salvetti in direzione nord verso Livorno. E c'è un tempo d'attesa invece, lo leggiamo adesso, piuttosto lungo al traforo del Monte Bianco sul piazzale Italiano in direzione nord verso Chamonix. C'è un tempo di attesa di 3 ore, quindi insomma pazientate. Poi sulla 11 Firenze Pisa Nord segnaliamo dei pedoni, chissà perché, a Firenze Ovest, segnalati in entrambe le direzioni. Queste le notizie. Voi continuate a scriverci, continuate a raccontarci del vostro Ferragosto, che abbiamo visto è un'abitudine, diciamolo, quasi soltanto nostra, italiana. Spagna e Grecia e Portogallo.

Somber, my body isn't ready, il mio corpo non è pronto, alle 19:20. Il mio corpo non è pronto per cosa, Andrea? Il mio corpo non è pronto per andare fuori con 45 gradi, no? Si sta benissimo qui con la temperatura così, quella che abbiamo qui dentro di 24 gradi fissi. Quando è il momento di uscire per andare da una palazzina all'altra, così come accadrà a voi, carissimi ascoltatori, uscire. Caro, stamattina esci e vammi a fare la spesa. Devi arrivarci al supermercato, però, perché ci sono quei, se siete insomma vicino, avete tutto vicino, ci sono sempre quel centinaio di metri che vi separa dal portone all'ingresso del supermercato, che è sempre molto piacevole, devo dire, soprattutto quando ti carichi le bottiglie d'acqua, carico, come diceva Vasco. Allora andiamo sui tratti non gestiti da autostrade. In Sardegna code sulla statale 131 Carlo Felice, prima di Terralba, siamo in direzione Porto Torres, traffico rallentato sulla statale 130 Inglesiente, siamo ad Assemini verso Iglesias, sempre rallentamenti ma da un'altra parte sulla statale 385 di Palagonia per alberi sulla carreggiata, e poi sulla statale 18 Tirrena Inferiore sulla variante di Pestum per un incidente. Un chilometro di coda anche sulla 32 Torino-Bardonecchia tra Ulx e Bardonecchia per il traffico locale diretto alla stessa Bardonecchia, è consigliata l'uscita di Ulx Ovest. Rallentamenti anche sulla 5 Torino-Courmayeur. Firenze-Pisa-Livorno, direzione Livorno, segnaliamo veicoli scortati tra Firenze-Scandicce e Lastrassigna per maltempo e perdita di carico. Sì, perché in queste giornate, come abbiamo anche visto qui a Roma, da dove vi stiamo parlando, sono state parecchi momenti, sempre più o meno nel pomeriggio, adesso non vedo fuori cosa sta facendo il tempo, ma sono stati più o meno a quest'ora quelle che noi volgarmente definiamo bombe d'acqua, ma i climatologi, i meteorologi ci dicono non si chiamano così. Incidenti e code anche sulla statale 47 della Val Sugana tra San Cristoforo al Lago e Tenna in entrambe le direzioni, e anche così sulla statale 639 dei laghi di Pusiano e di Garlate prima dell'innesto con la statale 36 e sulla statale 223 di Paganico verso Grosseto. Infine andiamo in Sicilia, anche qui code a tratti sulla tangenziale di Catania, sulla 18 Messina-Catania, allo svincolo di Taormina verso Messina. Sulla statale 280 dei Due Mari si segnala un incidente in direzione di Lamezia Terme, ma qui siamo decisamente da un'altra parte, siamo al nord rispetto alla Sicilia, in Calabria. Io quando abitavo in Sicilia e dovevo dire, io vado in continente, vado al nord, e giustamente il viaggio più grosso che avevo fatto, vi ricordo che era a vedere i Bronzi di Riace in Calabria, insomma andavo al nord. Venditti adesso!

ci piace questo brano di Giselle. Adesso mi avventurerò a pronunciarlo in francese. Proviamo. Dimanche midi pill. Dimanche midi pill. Traduzione non è quella che state pensando tutti, no, ma significa domenica a mezzogiorno in punto. Significa così perché midi è mezzogiorno in francese, pill è in punto, spaccato. E quindi questa nuova canzone alle 19:25 in punto su Reso Radio. Ancora ben trovati. Allora andiamo in autostrada, andiamo sui tratti stradali dove c'è sempre questa situazione di veicolo in fiamme sulla A8 tra Busto Arsizio e Castellanza, 3 km adesso di coda. Non c'è più il traffico bloccato, quindi abbiamo una buona notizia, però insomma diamo completamente la notizia che ci dice Autostrade per l'Italia. Il traffico defluisce su due corsie, l'indicazione per chi viaggia verso Milano è di uscire a Busto Arsizio, poi rientrare in autostrada a Castellanza dopo aver percorso la statale 33 del Sempione. La direzione opposta si è formata una coda, ai noi per curiosi, ovviamente sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. E sì, questa di direzione opposta tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, abbiamo detto, ai noi code per curiosi. Sulla 12 anche qui un incidente tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti, c'è stato lo sbandamento di un'auto sulla corsia di sorpasso direzione nord verso Livorno. Poi sulla 10 Genova Ventimiglia tra Bordighera e Ventimiglia segnaliamo delle code definite a tratti, 2 km in direzione ovest verso la stessa Ventimiglia, mentre permangono le 3 ore di tempo d'attesa sul piazzale Italiano al traforo del Monte Bianco in direzione nord verso Chamonix. E adesso agitiamo bene che cosa? La Coca-Cola con Tommaso Paradiso su Iso Radio.

You are beautiful, James Blunt, 19:33 su Raiso Radio. Allora parliamo di cinema e parliamo della incredibile in qualche modo estate che stanno passando le sale cinematografiche in questo momento. In genere luglio, agosto, i mesi estivi, soprattutto da noi in Italia, c'è il deserto dei tartari, per così dire, nelle sale cinematografiche. Invece, complice l'uscita del Colossal di Christopher Nolan, l'Odissea, lanciata in piena estate, una scelta azzardata appunto per il mercato italiano, si è sfondato il muro e la notizia di oggi dei 5 milioni di biglietti venduti proprio in questa estate per l'Odissea, che si è piazzata al 22esimo posto di tutti i tempi dal 1996 ad oggi. Ma vediamo un po' chi c'è nell'Olimpo dei primi 10 posti di incassi in Italia. Primo posto svetta Imbattibile, un film che nel 1997 chi c'era ha visto sicuro e poi avrà visto e recuperato, ovvero Titanic, con ben 13 milioni e 800 mila spettatori. Sul podio c'è la commedia del record, il film italiano più visto in assoluto della storia del cinema, è Quo Vado di Checco Zalone, 2016, con 9 milioni e 900 mila spettatori. Poi il capolavoro da Oscar di Roberto Benigni, La vita è bella, nel 97, anche qui siamo sui 9 milioni e 700 mila. Al quarto posto poi Buen Camino, torna ancora Checco Zalone al quarto posto dei film più visti negli ultimi tempi, seguito da un altro Zalone, Sole a catinelle, con 8 milioni e 600 mila. Stessa posizione per Il ciclone di Pieraccioni. Poi il Colossal Sci-fi Avatar di James Cameron, con 7 milioni e 900 mila spettatori, e poi insomma Fuochi d'artificio ancora con Pieraccioni. Chiude la top 10 il dibattuto Tolo Tolo, 7 milioni, e poi Aldo Giovanni e Giacomo con Chiedimi se sono felice, che in coda, ma insomma mica tanto, 10 decimo posto tra i film più visti della storia cinematografica italiana, 6 milioni e 800 mila spettatori per Aldo Giovanni e Giacomo. La dimostrazione che quando il film è forte la gente va al cinema pure a Ferragosto, e poi vediamo insomma cosa accade in quest'estate nei cinema oltre Odissea.

0: singolo di Martin Garrix, Fireflies, si chiama così, fuoco, volare nel fuoco, sembra quasi assonante con quello che stiamo leggendo e vedendo in questi giorni, anche con l'ultima ora che vediamo nelle varie TV di All News, no? Etna stop ai voli a Catania fino al 15 di Ferragosto. Questa insomma è l'ultima notizia che arriva proprio dall'aeroporto di Catania e come sappiamo l'Etna ha ripreso a sputare cenere e dunque è scattata la chiusura immediata dello spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa. Le compagnie aeree stanno dirottando gran parte dei voli sullo scalo di Palermo Falcone Borsellino Punta Raisi, trasformando purtroppo le vacanze anche di migliaia di turisti in una vera e propria odissea nel senso brutto del termine, non cinematografico, ai noi, odissea di trasferimenti da un capo all'altro dell'isola. L'opzione più rapida ed economica per arrivare da Catania a Palermo è un autobus di linea diretto che copre circa 200 km, distanza 2 ore e 40 minuti, con biglietti che variano indicativamente tra le 11 e le 15 euro. Ma come potete immaginare, c'è praticamente sold out in queste ore. Poi c'è anche un treno regionale che impiega poco meno di 3 ore e costa una ventina d'euro. Chi sceglie un taxi, ai noi, però insomma dovrà fare i conti con prezzi molto molto esosi. Stiamo leggendo di situazioni non belle probabilmente, quindi insomma situazione problematica per chi aveva deciso di andare in vacanza dalla sponda, come dire, orientale della Sicilia. E d'altronde, come dire, costruire un aeroporto sotto l'Etna forse non è stata una grande idea, no? Così, insomma, è successo ormai decine d'anni fa, ma è così. E a proposito di Catania, guarda chi arriva, carissimo Andrea. Voi raccontateci se ci state ascoltando dalle parti proprio di Catania, dalla Sicilia, se state affrontando in qualche modo questa situazione. Poi insomma alle 20 circa, poco prima, avremo i titoli del TG1 e naturalmente ogni ora le notizie del GR1 qui su Rai So Radio per raccontare in maniera dettagliata quanto sta accadendo. E dunque da Catania direttamente arriva il maestro Franco Battiato.
1: Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale

0: Ciao Simone, io sono Rosa di Empoli e devo andare in Sicilia. Mi auguro che quando andrò io il 26 sarà tutto a posto.
1: Speriamo.
0: Vorrei andare a Porto Empedocle e ho già fissato il volo per Catania. Guarda un po'.
1: Quindi
0: vabbè, prendiamola con spirito così di vacanza.
1: Prova,
0: ciao,
1: a vedere se
0: lavoro.
1: Riesci a spostare per Palermo, visto che Porto Empedocle sta, se non sbaglio, nell'Agrigentino. Dunque, quindi vedi un po'. Sì, la situazione insomma non è semplice. D'altronde si sa da decenni che l'Etna è un vulcano attivo. E dunque la situazione è questa. Andiamo su strada, tra un pochino accenderemo la TV per i titoli del TG1, come dicevamo prima. Andiamo dunque sulla 1, dove c'è sempre questo incidente tra il Bivia 1 variante Rivalico e Sasso Marconi. Siamo in direzione nord verso Bologna, poi code per veicolo fermo nello stesso tratto, un chilometro quantificata nonostante la causa risolta, con tendenza in aumento per quanto riguarda questo incidente e il veicolo fermo. Ricordiamo, non c'è stato lo sbandamento di un'auto in galleria in prima corsia. Sulla 8 si è un po' stabilizzata la situazione, dunque dicevamo prima di una nota che è chiusa, rimane ovviamente il veicolo in fiamme che sembrerebbe sia stato spento. Ci sono al momento 3 km di code e la sola indicazione da parte di autostrada ci dice che a chi viaggia verso Milano viene consigliato appunto di uscire a Busto Arsizio e rientrare in autostrada Castellanza dopo aver percorso la statale 33 del Sempione. 3 km di coda per veicolo in fiamme verso sud, verso Milano, un chilometro sulla 10 tra Bordighera e Ventimiglia, code a tratti, poi materiali dispersi. Questa è la notizia nuova, un pneumatico in corsia di sorpasso tra Loreto e Ancona Sud in direzione nord verso Ancona, appunto un chilometro poi questo incidente sulla Fipili tra Pontedera Est e Pontedera Ovest. Verso Livorno, verso ovest. Charlie XX Camera, e subito dopo arriverà il TG1.

Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Yes, it's the story of my baker, the meanest cat from-

0: L'attentato a Sigfrido Ranucci, PM vogliono sentire il conduttore, Tavares al TG1, torno, anche se mi arresteranno non posso credere che la Vitola abbia confessato. Meloni, Italia in crescita, è più forte di prima, l'Europa difende i suoi confini, opposizioni, solo propaganda, famiglie in difficoltà. La minaccia dei droni sul fianco est della NATO, un caccia italiano abbatte un velivolo sospetto, il comandante al TG1 intercettato in pochi minuti. Cisgiordania, continua l'assedio dei coloni al villaggio palestinese di Qusra, l'esercito dichiara l'area zona militare, 5 attivisti italiani sgomberati. A Crano, ho perso i miei migliori amici, voglio tornare per ricordarli, parla Francesca, l'ultima tra i feriti ad uscire dall'ospedale. Case vuote e rischio furti durante le ferie, attenzione al trucco del foglietto attaccato alla porta e poi evitare i post dai luoghi di vacanza. Francia, la Corte Costituzionale boccia il divieto dei social ai minori di 15 anni, limita la libertà di espressione, Macron, riscriviamo la legge. Ferragosto, bollino rosso sulle strade, 24 milioni di spostamenti nel weekend, slitta ancora la riapertura dell'aeroporto di Catania, ultimi giorni di caldo e afa, da lunedì calano le temperature, a Cortina nuove regole contro i turisti maleducati.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Hai perso dei soldi con un finto investimento online? Attenzione, perché il pericolo non è finito. Oggi i truffatori utilizzano un'ulteriore strategia spietata, il falso recupero di somme. Funziona così. Ti contatta qualcuno che si presenta come investigatore privato o come gestore della blockchain, affermando di aver rintracciato i fondi che hai perso, promettendo di recuperarli. Ovviamente in cambio di un pagamento anticipato per le spese di sblocco. È una doppia truffa. Ricorda che la blockchain per sua natura è decentralizzata ed anonimizzata. Questo significa che non esiste un amministratore centrale, un ufficio reclami o un gestore che possa cercare, bloccare o muovere le criptovalute a tua insaputa. Se qualcuno promette di sbloccare i tuoi fondi in cambio di denaro, ti sta mentendo. Non cascarci.
1: Estate con Rai Isoradio.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Doobie Brothers, Long Train Running alle 23 minuti su Rai Radio, il lungo treno che corre e correrà per tanti di voi che insomma andrete in vacanza, state andando in vacanza, magari chi in treno appunto, chi in auto, chi in aereo, raccontatecelo se lo state raccontando in tanti a 348 103 10 10. Buon ultimo, c'è un'ascoltatrice, una famiglia addirittura, Antonio, Silvia, Elisa, Elena, che ci scrivono e stanno andando da Venezia a Caserta. Buone vacanze, ci chiedono una canzone di ultimo, vediamo insomma se in programmazione. 24 minuti dicevamo, 348 103 10 10, se volete collaborare anche con noi alla stesura dei nostri testi con i vostri messaggi molto simpatici in cui ci raccontate dove state andando, cosa fate in questo weekendone di Ferragosto, oppure semplicemente ci segnalate magari qualcosa che accade su strada. Andiamo proprio in autostrada sulla Firenze Pisa Livorno, dove c'è un incidente tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione ovest verso Livorno. L'abbiamo già detto, lo ribadiamo a beneficio di chi si sta mettendo in ascolto soltanto adesso: c'è un chilometro di coda con tendenza in aumento ovviamente nello stesso tratto. Sulla 1 anche qui un incidente, bivio 1 variante di valico Sasso Marconi direzione nord verso Bologna, si tratta di uno sbandamento di un'auto in galleria in prima corsia al chilometro 213. Risolto tutto quello che fino a pochi minuti fa avevamo segnalato sulla 8, c'era stato un veicolo in fiamme tra Busto Arsizio e Castellanza, c'era stato il traffico bloccato nello stesso tratto in direzione sud verso Milano, ovviamente del fumo, ovviamente delle code, sembrerebbe in questo momento tutto risolto fortunatamente. Sulla 8 Milano-Varese si è trasformata in grigio la notizia sui nostri sistemi, code a tratti tra Bordighera e Ventimiglia, siamo in direzione ovest verso la stessa Ventimiglia con un chilometro al chilometro più o meno 150 e 500, 151 e 800.

agosto, devo dire, sensazionale per quanto riguarda il cinema. Torniamo a parlare di cinema, i dati sono quelli del Cinetel, ovvero l'organismo ufficiale che traccia e monitora gli incassi e le presenze del cinema in Italia, con oltre il 90% delle sale nazionali. E dunque quello che sta succedendo nei cinema esclusivamente qui in Italia in questa metà di agosto è davvero dell'incredibile. Grazie appunto a questi dati ufficiali di Cinetel per il mercato italiano scopriamo che il botteghino nostrano sta polverizzando ogni record come mai probabilmente accaduto durante l'estate. Pensate che nei primi 12 giorni di agosto nelle sale italiane sono stati staccati quasi 4 milioni e mezzo di biglietti, con un più 281% rispetto allo stesso periodo del 2025, e a trascinare il pubblico italiano nelle sale cinematografiche c'è una coppia di titani, di blockbuster davvero imbattibili. Al primo posto, no, non c'è l'Odissea, al primo posto in Italia si conferma in realtà il cinecomic Spider-Man Brand New Day, che solo mercoledì scorso ha incassato oltre 710.000 euro, portando a 29 milioni e mezzo di milioni di euro totali di incasso, una roba mai sentita. Subito dietro al secondo posto arriva, ovviamente, per il box office nazionale, resiste l'Odissea di Christopher Nolan con altri 596.000 euro e vola dunque a un totale di 46.200.000 euro complessivi, diventando il secondo incasso assoluto in Italia dell'era post-Covid, quindi post 2020, dietro soltanto all'italianissimo Buon Camino

di Checco Zalone. Tra le nuove uscite nelle sale italiane esordiscono al terzo posto il thriller fantascientifico La fine di Oak Street con Anne Hathaway e Ewan McGregor, poi il docufilm sulla K-pop band Katsey, Wild Heart al quarto, e al quinto posto la versione dark di Robin Hood con Hugh Jackman. Questa mi incuriosisce veramente tanto. Chiudono la top 10 italiana i grandi titoli d'animazione come Minions, Toy Story 5 fino al biopic su Michael Jackson, che persiste ancora al cinema con quota 25.700.000 euro. Le sale climatizzate, insomma, non sono mai state così piene ad agosto. E voi cosa andate a vedere? Cosa vedrete? 348 103 10 10.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Rai Radio.

Cucumari, lui si chiama, si fa chiamare Napoleone ed è un cantautore, produttore campano originario di Capo ed è una delle figure più interessanti della scena funk e soul contemporanea italiana. Avete sentito un sound capace di riscoprire il patrimonio della musica partenopea un po' anni 70 e 80 per fonderlo con il pop moderno, quasi funk swing questa canzone che abbiamo appena ascoltato, perfetta in questo preserale 20:31, quasi un suono da aperitivo qui su Rai Su Radio. Stiamo giungendo al termine delle nostre 3 ore insieme alle 21, dalle 21 sino a mezzanotte e dintorni sarà invece con voi Davide Santirocchi a tenervi compagnia, a tenervi informati per quanto riguarda le ultime notizie che in questa tarda ora della sera, quasi ora di cena o comunque già ora di cena per tanti di voi, soprattutto al nord, che c'erano un pochino più presto. È una serata tranquilla anche su strada. C'è sempre la notizia di questo incidente sulla Firenze Pisa Livorno. Siamo tra Pontedera Est e Pontedera Ovest. Chilometro interessato è il 52 900, direzione ovest verso Livorno, e c'è una coda al momento di 1 chilometro nello stesso tratto. Sulla 14, pneumatico in corsia di sorpasso che è cascato da un'auto, da un camion, non è specificato, tra Loreto e Ancona Sud in direzione nord verso Ancona. Diminuiscono da 3 a 2 ore e 30 i tempi d'attesa sul piazzale italiano al traforo del Monte Bianco in direzione nord verso Chamonix, e infine sulla 3 Napoli-Salerno a Castellammare di Stabia c'è una coda per viabilità esterna che non riceve. Siamo dunque in uscita da Napoli. E come dire, passiamo a un altro grande brano, un artista che ci ha lasciato se non sbaglio proprio lo scorso anno, a proposito di eleganza, chitarre avvolgenti, linee di basso che non passano mai di moda. Correva il 1985 e c'era questo gigante della musica britannica che cantava Josephine.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Rai Isoradio.

Gaia con questa bossa nostra, probabilmente uno dei pezzi più belli di questa estate 2026, almeno di quelli che non stancano, si ascolta sempre in maniera piacevole. Manca poco al termine delle nostre tre ore insieme, alle 21 arriverà il GR che approfondirà anche questa che è la notizia, una delle notizie di questa giornata, ovvero che la Corte Costituzionale francese ha bocciato la legge che voleva vietare l'accesso ai social per gli under 15. Ha ufficialmente dunque bocciato questa legge. La norma pretendeva il consenso dei genitori prima di potersi iscrivere, prima che i figli potessero iscriversi a piattaforme come TikTok, Instagram, ma i saggi cosiddetti del Consiglio Costituzionale, della Corte Costituzionale francese, hanno stabilito che un blocco di questo tipo è un'ingerenza, sarebbe un'ingerenza sproporzionata sulla libertà di espressione e di comunicazione garantita dalla Costituzione francese. L'intento di proteggere i ragazzini è nobile, dicono i giudici, ma non si può chiudere internet a una fascia d'età. E dunque, come dire, Macron non ci sta e ha già chiesto al governo, al suo governo, di riscrivere il testo da capo per trovare una via legale in qualche modo praticabile, insomma. Ma guardiamo la realtà in qualche modo senza ipocrisie: si può realisticamente recintare il mondo digitale? La storia dimostra che ogni volta che la società ha provato a proibire qualcosa di così radicato nella vita quotidiana, soprattutto di chi è un nativo digitale, non è mai stata la scomparsa del fenomeno, ma solo la ricerca in qualche modo di bypassarlo. Vietare forse non serve a nulla se non c'è consapevolezza condivisa, perché trasformare un'abitudine in un frutto proibito in qualche modo lo rende ancora più desiderabile. Quindi, più che leggi e lucchetti, non lo so, raccontateci anche la vostra opinione. I nostri ragazzi hanno bisogno di strumenti per difendersi e capire cosa c'è dietro lo schermo di uno smartphone. Voi cosa ne pensate? Siete per la linea dura stile francese o per l'educazione digitale? 348 103 1010, se volete. Arriva Benny Blanco. Yeah!

Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Teo Olvido, 20:51. Diamo un po' di aggiornamenti prima dei saluti. E dunque andiamo sulla 3 Napoli-Salerno, dove c'è a Castellammare di Stabia, in uscita da Napoli, una coda per viabilità esterna che non riceve. Veicolo fermo sulla 14 Faenza-Forlì, questa è una novità, in direzione sud verso Ancona, in corsia d'emergenza al chilometro 77 e 700, appunto c'è fermo questo veicolo. Incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno, come dicevamo, tra Pontedera Est e Pontedera Ovest, direzione ovest verso Livorno, con una coda che si è formata in questo momento stabile, parrebbe di un chilometro. 2 ore e 30 minuti invece il tempo di attesa sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, in direzione nord verso Chamonix, andando ai tratti non gestiti da autostrade, sulla statale 268 del Vesuvio, per un incidente dopo l'incrocio con la provinciale Passanti Flocco in direzione San Giovanni e Teduccio. Insomma, c'è una coda e traffico rallentato non quantificato. Rallentamento anche sulla statale 691, Fonte della Sele, prima Valle della Sele, prima dell'incrocio con la statale regionale 91, per lavori di manutenzione in direzione di Liorni. Poi in Sicilia code sulla 18 Messina-Catania, lo svincolo di Taormina in direzione di Messina. Infine traffico rallentato per un incidente sulla statale dei Laghi Pusiano e Garlate, prima dell'innesto con la statale 36 in direzione di Cisano Bergamasco. In Sardegna infine code sulla statale 131 Carlo Felice, prima di Terralba in direzione di Porto Torres. Ringrazio il nostro Emanuele Rinaudo che ci ha aiutato alla console, prima ancora di lui Andrea Di Marco. Tra un po', dopo il GR1 delle 21, arriverà Davide Santirocchi fino a mezzanotte e dintorni. Da Simone Mercurio è tutto, ciao.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura agli europei di nuoto con l'oro di Simona Quadarella, che a Parigi ha vinto i 1500 metri. Per la romana è la seconda vittoria in questa edizione. Conquista una medaglia anche la staffetta 4% stile libero mista, che con il nuovo record nazionale ha vinto il bronzo. Ora andiamo all'estero. Yemen, di almeno 6 morti il bilancio del nuovo attacco degli Houthi contro l'area strategica Al-Maka nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb, controllata da forze governative. Lo affermano fonti militari yemenite. Altre fonti riferiscono che nel corso della giornata gli Houthi hanno lanciato 44 droni e tentato un attacco via mare poi fallito. 8 i ribelli uccisi. La cronaca. A Livorno nel pomeriggio una donna di 56 anni è morta in seguito al crollo del balcone della sua abitazione. Il cedimento ha distrutto anche il balcone sottostante. Sono in corso tutti gli accertamenti necessari per stabilire cosa abbia provocato il crollo della struttura e ricostruire con precisione gli ultimi momenti prima della tragedia. Giallo nel Vicentino, dove due coniugi sono stati trovati morti in casa. Dall'autopsia si attendono elementi utili a chiarire la vicenda.
3: Avevano scelto una vita appartata nella loro villetta a Fara Vicentino, uscite solo per andare a fare la spesa. I corpi di Lanfranco Simonato, 71 anni, e della moglie Gianna Cunico, 66, sono stati trovati giovedì pomeriggio dopo l'allarme lanciato dalla sorella di lei, che non riusciva a mettersi in contatto. L'uomo era esanime nella vasca da bagno, la donna per terra. Era nel disimpegno vicino all'ingresso. Sorpresi i vicini, che li descrivono come persone molto riservate.
4: Per noi è stato uno shock.
5: Sembrava quasi una casa disabitata.
6: Erano persone per bene, insomma, disponibili, perché mi andavo a chiedere le uova, me le davano.
3: Gli inquirenti hanno dato la triste notizia alla figlia 44enne, che ha abitato con i genitori fino a pochi mesi fa.
7: Lui aveva avuto un gravissimo incidente, sicuramente qualche lesione se l'è portata dietro.
3: Dopo aveva fatto il bidello, la moglie era casalinga.
0: Lucia Zorzi per GR1.
2: A Parma recuperati i quadri rubati a marzo, tele di Cézanne, Matisse e Renoir, 5 i fermati.
8: Entrano nel museo di notte da una finestra, staccano da una parete 3 quadri, passano il bottino ai complici che aspettano fuori. Così sono stati trafugati lo scorso 23 marzo dalla villa dei capolavori della Fondazione Magnani Rocca a Traversetolo i dipinti recuperati dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale con i colleghi del comando parmense. L'operazione è scattata in un'abitazione alla periferia nord di Parma. Un Cézanne, un Renoir e un Matisse del valore di oltre 9 milioni di euro. Le tele erano nella scatola di un televisore dentro uno sgabuzzino. Sgominata una banda di ladri moldavi. Fermati 4 uomini e una donna. Altre 4 persone sono indagate. Andrea Pagliaro, comandante provinciale dei Carabinieri di Parma.
9: È un'attività investigativa complessa che parte da piccoli dettagli che abbiamo raccolto nel corso degli indagini, da una mole di intercettazioni notevole.
8: In questi mesi i quadri rubati sarebbero rimasti sempre nascosti nel parmense. Difficile piazzarli sul mercato nero dell'arte per l'alto valore e per il clamore del colpo. Negli ultimi giorni i malviventi avevano avviato trattative all'estero. Questo ha fatto scattare le perquisizioni. Parma, Maria Chiara Perri, GR1.
2: Vigilia di Ferragosto segnata dai disagi in Sicilia. Per l'eruzione dell'Etna, lo scalo di Fontana Rossa rimarrà chiuso almeno fino alle 15 di domani, come comunicato dalla società di gestione. Riaperto invece quello di Comiso.
10: Alle 18 la riapertura dello scalo e la ripresa degli imbarchi finisce così all'aeroporto Pio La Torre di Comiso. Un'attesa durata 4 ore e mezza per centinaia di passeggeri, molti riprotetti da Catania. Partenze e arrivi erano stati sospesi alle 13.30 a causa della cenere vulcanica dell'Etna.
11: Finalmente sembra che stiamo partendo.
10: In poche ore il piccolo scalo a una ventina di minuti da Ragusa si è riempito all'inverosimile. È stato aperto anche il secondo piano e sono state sistemate delle brandine per i passeggeri. In attesa alla ripresa dei voli, sollievo e incredulità tra chi aspettava di partire, ma non per tutti l'attesa si è conclusa con un imbarco. Una compagnia aerea ha cancellato i voli per Verona e Milano Malpensa. Da Comiso, Lucia Basso, GR1.
2: In chiusura il cinema e il Festival di Locarno si avvia a conclusione. Domani sera la consegna dei Pardi d'Oro, stasera di scena il film di Darren Aronofsky, che riceverà anche un riconoscimento. Stamane l'incontro con il pubblico di Asia Argento, la sua emozione ieri sera nel ricevere il Pardo alla carriera davanti agli 8.000 spettatori della Piazza Grande. Emozione che ha fatto il giro dei social. Sentiamo
12: Asia Argento. Io là fuori nel mondo non sono capace, sono proprio una disagiata, sono una persona troppo timida per farcela. Il set è sempre stato l'unico luogo dove parlavo la lingua degli altri, mi sentivo come gli altri. Ringrazio Locarno che quest'anno ha preso due dei miei film.
11: Grazie
12: ai miei figli che hanno reso questa mia solitudine immensa più vivibile.
2: Ed è tutto per questa edizione, la linea torna a tutti gli europei minuto per minuto, prossimo GR alle 22, buon ascolto.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre due mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!

Robbie Williams, dopo il GR1 delle 21 siamo tornati in musica con questa Feel. Intanto si giocano le finali e si corrono le finali, oppure si saltano le finali nel caso di Tamberi, nullo il primo salto in questa finale che lo vedrà, speriamo, protagonista. Buonasera e buon viaggio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con Emanuele Rinaudo alla parte tecnica. Abbiamo poche notizie, anche meno di quelle che prima avete ascoltato dal nostro Simone Mercurio, perché molte sono venute meno. Abbiamo la fine delle code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Est e Ponte d'Ovest verso Livorno. L'incidente che ha generato queste code è stato già risolto e quindi tutto si è normalizzato. Domato anche l'incendio sulla Genova-Rosignano tra Colle Salvetti e la diramazione per Livorno. Non ci sono più neanche le code a Castellammare di Stabia in uscita sulla A3, e l'incendio sulla 1 a Caserta Sud, anche questo è stato domato. Invece non ancora situazione difficile sul traforo del Monte Bianco, al momento un'attesa importante per chi dall'Italia viaggia in direzione Chamonix. È infatti 2 ore e 30 minuti l'attesa prevista per chi viaggia in direzione della Francia con questo appunto traforo che evidentemente è difficile da conquistare. Abbiamo anche le code sulla 5, la Torino Aosta Monte Bianco tra Courmayeur Sud e la statale 26, segnalate per traffico ovviamente intenso in direzione del Monte Bianco. Abbiamo notizie anche dalle statali, allora andiamo subito sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro, un incidente a Pomigliano d'Arco con rallentamenti in entrambe le carreggiate. L'incidente ha reso necessario chiudere lo svincolo, c'è un mezzo pesante che si è ribaltato. Abbiamo una novità dal raccordo Siena-Firenze, un veicolo in avaria all'altezza di San Donato con rallentamenti verso Siena, mentre è presente anche sulla statale 691 Fondo Valle Sele un rallentamento dovuto a lavori all'altezza di Calabritto verso la statale 7 Appia. Ci sono questi rallentamenti. E poi la nebbia che non t'aspetti il 14 di agosto è presente all'altezza di Livorno sulla 12, la Genova Rosignano. Poi vedremo naturalmente anche le notizie meteo tra poco con tutti i dettagli del caso. Sulla statale 268 del Vesuvio il traffico è tornato regolare, risolto l'incidente all'altezza di dello svincolo per San Giovanni a Teduccio. Anche sulla Messina-Catania sono terminate le code all'altezza di Taormina, e sulla statale 36639 dei laghi di Pusiano e di Garlate risolto l'incidente, anche qui terminate le difficoltà che si erano formate, i rallentamenti dovuti a questo incidente. C'è un numero per i vostri messaggi, 348 103 1010, da digitare in sicurezza mai mentre siete alla guida.

Yego, il nuovo di Empire of the Sun insieme a Danny Ocean. Nadia Battocletti, oro anche nei 10.000, ha dato praticamente un incredibile distacco alle sue avversarie. Quando mancavano circa 300 metri alla fine della gara, se n'è andata, ha preso il taxi e è arrivata con un quarto d'ora d'anticipo rispetto a tutte le altre, quindi grandissima vittoria. Intanto anche il nostro Tamberi riesce nel primo salto, ma insomma vi cercheremo di raccontare mentre siete in viaggio anche questo viaggio nell'atletica Birmingham per gli europei che sono in corso, che arridono ai nostri atleti, che ci stanno regalando grandi soddisfazioni, come quelli che a Parigi si giocano gli europei del nuoto, e anche lì insomma grandi soddisfazioni. Ne parleremo. Allora andiamo subito a vedere gli ultimi aggiornamenti, qualcosa che può interessare chi viaggia sulla Bologna-Bari-Taranto: dei materiali dispersi all'altezza dell'area di servizio Montefeltro Est. Non sappiamo al chilometro 133 in direzione Bologna cosa sia stato lasciato sulla carreggiata, c'è qualcosa però evidentemente da evitare, quindi date conto, tenete conto anche di questa situazione. Salutiamo Vincenzo che viaggia con noi, anche Luciano che è in questo momento sulla Bologna-Bari-Taranto ma viaggia in direzione sud, quindi non è interessato da questo disagio che ho appena segnalato. Il numero è il 348 103 1010 da digitare in sicurezza, ma mentre siete alla guida del vostro veicolo fate una bella pausa e durante la pausa vi potrete tranquillamente dedicare a quell'affare elettronico che distrae come poche altre cose nella vita. Nadia Battocletti, adesso è stata battuta anche l'ANSA, bissa la vittoria nei 5.000 metri, perché in effetti lei arriva a questo oro dei 10.000 già con altre medaglie, una in particolare quella nei 5.000 metri agli europei di atletica di Birmingham. La mezzofondista trentina ha conquistato il primo gradino con il tempo di 31, 41 e 18, molto molto vicino ai record attuali, ma evidentemente anche molto molto stanca, perché continua a fare appunto queste corse incredibilmente lunghe, la 5.000 e la 10.000, parliamo di 10 km e di 5 km. Ecco, vedere il suo scatto 300 metri prima, quindi al chilometro 9.700, vederla scattare come in effetti ha fatto, è stata veramente una magia.

0: E come promesso siamo all'appuntamento con le notizie meteo. Buon pomeriggio, anzi buonasera, Giuseppe Mucci di Rai Meteo.
1: Grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori di Rai Isoradio. L'anticiclone subtropicale africano, seppur in fase di lento indebolimento, continua ad interessare il bacino del Mar Mediterraneo e l'Europa centrale, con temperature ben oltre le medie del periodo su Francia e Germania. Sulla nostra penisola invece la stabilità atmosferica nel corso della giornata di domani sarà interrotta dallo sviluppo di precipitazioni a carattere temporalesco su Alpi, Sardegna ed estreme regioni meridionali. In questo momento gran parte d'Italia è interessata da cieli sereni o poco nuvolosi. Fa eccezione il settore alpino centro-occidentale e l'Appennino Calabro, dove sono in atto residui temporali in fase di esaurimento. L'evoluzione notturna non subirà sostanziali variazioni, con buona parte della penisola ancora sotto l'azione di cieli in prevalenza sereni, con delle nubi sparse su Piemonte e Valle d'Aosta, associate a possibili isolati acquazzoni. Nubi irregolari saranno presenti anche su Salento e Calabria, mentre delle foschie faranno la loro comparsa localmente sulla pianura veneta fino al primo mattino. Domani al settentrione la mattinata comincerà con cieli sereni o poco nuvolosi, eccezion fatta per il nord-ovest, dove già dalle prime ore sarà presente nuvolosità irregolare. Dalla tarda mattinata assisteremo poi allo sviluppo di nubi cumuliformi ad iniziare dall'arco alpino, soprattutto centro-occidentale, ed Appennino-Ligure, con temporali sparsi, localmente forti e accompagnati da intense raffiche di vento su Valle d'Aosta e Piemonte. Fenomeni più deboli e sparsi sul settore dolomitico, con precipitazioni in esaurimento entro la serata. In pianura padana, nubi in aumento dal pomeriggio, ma con generale assenza di piogge. Sarà una giornata tipicamente estiva al centro, con cieli sereni o poco nuvolosi. Maggiore nuvolosità durante le ore più calde interesserà le aree interne, con veloci ed isolati acquazzoni sull'Appennino laziale ed abruzzese. Al sud peninsulare e sulle due isole maggiori, dopo una mattinata caratterizzata anche qui da cieli sereni o poco nuvolosi, seguirà un rapido aumento delle nubi sia sui settori montuosi che sulle aree di pianura interne. Saranno possibili precipitazioni sotto forma di rovesci sulle Murge e occasionalmente sul Salento, mentre dei temporali interesseranno l'Appennino Calabro, Siciliano e le aree interne della Sardegna, con isolati sconfinamenti alle coste ioniche calabresi e siciliane. Anche qui i fenomeni tenderanno ad esaurirsi tra il tardo pomeriggio e la serata. Le temperature nei valori minimi domani saranno in calo al sud peninsulare, valori massimi in aumento in Valle d'Aosta, in flessione su Trentino Alto Adige, Liguria e Basso Piemonte, nonché su Sardegna, regioni tirreniche e settore ionico. Attesi valori fino a 38 gradi sulle aree interne della Toscana, fino a 34-36 gradi sulla pianura padana e sulle restanti aree interne tirreniche. La ventilazione risulterà debole o moderata e a regime di brezza, con i mari generalmente quasi calmi o localmente poco mossi. Anche per questa sera abbiamo terminato, per cui da Giuseppe Mucci di Rai Meteo è tutto. Non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai
3: Radio
4: Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
5: Estate con Rai Isoradio.
7: quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

Carré, un brano in napoletano ma che ha tutte le qualità di un pezzo internazionale, proprio perché il napoletano quando è espresso così in musica diventa internazionale. 21:40 minuti, siete sintonizzati su Raizo Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con una novità che riguarda la 12, la Genova Rosignano del Pietrisco, quindi attenzione, è segnalato tra Rapallo e Recco verso nord, più o meno al chilometro 22 800, c'è questa novità, questo materiale disperso. Restano le attese importanti, meno importanti di prima, però al traforo del Monte Bianco sul lato italiano l'attesa ora di 1 ora e 30 minuti, la conseguenza è le code sulla A5 tra Courmayeur Sud e la statale 26 ancora segnalate in direzione del Monte Bianco. Non cambia la situazione sul raccordo Siena-Firenze, per un veicolo in avaria all'altezza di San Donato ci sono rallentamenti segnalati in direzione di Siena. E abbiamo sentito insomma queste incredibili performance appunto di Nadia Battocletti, che è la sua quarta medaglia d'oro in questi europei, non sappiamo più come definirla, e neanche insomma chi sta commentando su Rai 2 questa diretta entusiasmante non sa più come commentare le gesta di questa grande atleta. Gli atleti insomma hanno un percorso, poi alla fine vanno in pensione giovanissimi, è quello che sta accadendo a Ciro Immobile. Lui ha detto, questa è un'Ital Press battuta poco fa: è un momento difficile per me, è la fine di una bellissima parte della mia vita, amo questo lavoro davvero, ho dato tutto il mio cuore, ma voglio essere onesto con me stesso. Quindi evidentemente non si sente più quell'atleta che lo ha reso noto sui campi di calcio di tutta Europa. Quindi sono trovato benissimo con tutti, anche col nuovo allenatore, ma è ora il momento di passare un po' più di tempo con la mia famiglia. E questa è appunto la storia breve dell'addio di Ciro Immobile, che ha annunciato così ai suoi compagni del Paris Football Club la decisione di mettere fine a questa carriera. Mi hanno sempre supportato in questi 17 anni, parla naturalmente dei suoi familiari, e ora loro hanno bisogno di me. Non siate tristi per me, è l'inizio di una nuova avventura, di nuovi progetti per il futuro. Queste le parole dell'ex attaccante amatissimo della Lazio, Ciro Immobile.

White Girl Wasted, il nuovo di Anna, come sempre molta energia nei suoi dischi. A proposito di energia, diamo conto di Gianmarco Tamberi e del post che ha dedicato alla figlia. Lui sta facendo la finale, sta andando bene, ha già saltato 2,23 metri, in pochi sono riusciti in questa impresa. La finale naturalmente ancora tutta aperta e tutta da giocarsi. Lui ha scritto appunto questo post alla figlia: ci sono giorni nei calendari delle nostre vite che per qualche strano motivo sembrano delle vere e proprie congiunzioni astrali. Oggi, un anno fa, continua ancora Tamberi, nascevi tu. Venivi al mondo, ha scritto su Instagram l'Olimpionico, celebrando il primo compleanno della piccola con un carosello di scatti che ritraggono alcuni momenti di famiglia insieme alla moglie Chiara Bontempi. In un solo anno hai stravolto la nostra vita, mi hai dato la forza di reagire in uno dei momenti più duri, tutto questo in un solo anno di vita, amore mio, sono follemente innamorato di te. Per Jimbo, guarda naturalmente a questa finale, dice: oggi il tuo babà ti farà vedere ciò che sa fare meglio, averti seduta sugli spalti questa sera a battere le mani a tempo è un privilegio immenso, forse una congiunzione astrale o forse un segno del destino. Resta il fatto che oggi tenterò di tornare a volare per te, e c'è quasi riuscito, comunque insomma ci sta riuscendo. Speriamo che tutta l'energia della figlia Camilla riesca a dargli le ali.

0: appartiene al suo ultimo lavoro, L'ornamento delle cose secondarie, questo pezzo delicatissimo di Max Gazzè, Intermezzo bianco. Pochi minuti ci separano dalle 22. Intanto Gianmarco Tamberi ha saltato 2,27. Non solo lui, anche il nostro Matteo Sioni ha già saltato 2,27 metri, quindi due italiani nella finale del salto in alto agli europei di Birmingham. Si stanno comportando alla grande e questo era prevedibile. Intanto sul raccordo Siena-Firenze non ci sono più rallentamenti all'altezza di San Donato, il traffico regolare in direzione di Siena, rimosso quel veicolo fermo che aveva dato vita appunto a questi rallentamenti. Restano le code al traforo del Monte Bianco, l'attesa 1 ora e 30 minuti, conseguenza anche la coda sulla A5, ci sono appunto incolonnamenti tra Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione sempre del Monte Bianco. Queste poche notizie in nostro possesso, non ci sono al momento chiusure da segnalare, è difficile che si lavori molto tardi questa notte, perché insomma a mezzanotte ufficialmente siamo nel famoso Ferragosto. E allora ci sono poche notizie ma tanti atleti. Parlavamo e cercavamo di celebrare Nadia Battocletti, 26 anni, trentina di Cavareno, che detiene ben 7 record italiani tra pista e strada sui 10.000 metri e argento olimpico e mondiale in carica, portacolori delle Fiamme Azzurre. Il trionfo questa sera anche nei 10.000 metri oltre che nei 5.000 metri ai campionati europei. È diventata l'atleta italiana più vincente nella storia della rassegna continentale, l'unica con 4 ori, superando i 3 di Adolfo Consolini, Pietro Mennea, Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs. Inoltre Nadia è diventata la 4ª atleta di sempre che è stata capace di centrare la doppietta 5.000-10.000 metri nella stessa edizione, e l'ha fatto questa sera.
1: Rai Isoradio.

0: per te, per lei.
1: Vuoto cosmico, il nuovo di Giusy Ferreri, l'abbiamo ascoltato in viaggio insieme su Raiso Radio. C'è un incendio sulla Bologna-Bari-Taranto, attenti tra Faenza e Forlì, segnalato all'altezza del chilometro 77. Il fumo sta invadendo entrambe le carreggiate. Saluto anche Andrea Di Marco che sta curando la parte tecnica, il tizio che parla è Davide Santirocchi, incuriosito da questa notizia battuta dall'Ansa che ci parla delle donne che potrebbero essere la chiave negli sforzi per capire come invecchiare in buona salute, riproduzione e longevità. A lungo sono state ritenute due forze biologiche in contrasto tra loro, potrebbero invece essere delle potenti alleate, spiegando così perché le donne vivono in media più a lungo degli uomini e perché alcuni degli animali più fertili in natura, come le api regine, hanno anche una vita eccezionalmente lunga e quanto sostiene lo studio pubblicato sulla rivista Cell e guidato dallo statunitense Buck Institute per la ricerca sull'invecchiamento. La biologia femminile dovrebbe essere una priorità, afferma Parminger Sight, primo firmatario di questa ricerca, non solo per colmare una lacuna storica nella ricerca biomedica, ma perché potrebbe rivelare meccanismi di resilienza utili a comprendere come allungare il periodo di vita in buona salute sia per gli uomini che per le donne. Appunto, i ricercatori sostengono che la cosiddetta ipotesi della resilienza riproduttiva sia la chiave di volta per capire questo meccanismo. Questo quadro teorico sostiene che, visto che il successo riproduttivo dipende dalla capacità di sopravvivere abbastanza a lungo da riprodursi più volte, così come di prendersi cura della prole e dei propri consanguinei, l'evoluzione abbia favorito programmi biologici che potenziano la capacità dell'organismo di resistere allo stress. Ciò offre anche un nuovo modo di intraprendere la menopausa. Secondo i ricercatori, questa non dovrebbe essere considerata semplicemente come la fine del periodo fertile, ma un punto di svolta nella progressiva perdita di resilienza nel corso dell'età riproduttiva. Infatti, i segnali inviati dalle ovaie influenzano il metabolismo, il mantenimento delle ossa, la risposta immunitaria, la funzione cerebrale, la risposta allo stress. Quindi continuano a studiare le donne per cercare, speriamo, di far campare a lungo in buona salute anche i maschietti.

Una giornata uggiosa, questo era il titolo di un disco speciale che Battisti e Mogol hanno confezionato diversi anni fa, una delle ultime grandi collaborazioni. Allora andiamo sulla statale 7 bis di Terre di Lavoro. Risolto l'incidente a Pomigliano d'Arco, risolti anche i problemi legati ai rallentamenti, c'è una novità però sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga: per un veicolo in avaria all'altezza di Abbadia Lariana è segnalato un rallentamento in direzione di Monza. E anche sulla statale 24 del Monginevro, a causa di una frana, abbiamo rallentamenti all'altezza di Clavier in entrambe le carreggiate. Quindi c'è questa notizia ancora attiva, quella della statale 691 Fondo Valle Sele. Qui per lavori abbiamo all'altezza di Calabritto rallentamenti verso la statale 7 Appia. Gianmarco Tamberi ha saltato 2,30 m. Ci ha provato anche Matteo Sioni, però nel primo tentativo, che non è riuscito, si è fatto male, un problema muscolare, quindi probabilmente finisce qui la sua gara, anche se è ancora ufficialmente il terzo, quindi dovrebbe anche poter essere medagliato. Vedremo.

0: canto d'amore. Angelina Mango, Marco Mengoni, questa canto d'amore, e un canto d'amore si è elevato anche allo stadio di Birmingham, dove si giocano appunto partecipano questi grandi atleti all'Europeo di atletica. Beh, Gianmarco Tamberi ha superato i 2,32 m, è stato il primo, era in combutta, se la giocava con Doroshuk, che era stato il primo ad aver siglato un 2,30 al primo colpo. Adesso improvvisamente è diventato secondo in classifica. Terzo rimane Matteo Sioni, che ha comunque saltato 2,27 m. Gianmarco Tamberi in questo momento in vantaggio, rischia la medaglia d'oro, e quindi questa serata davvero da ricordare. Siete pronti per ricordare invece qualche estate del passato?
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: Viaggeremo indietro nel tempo fino al 2018 con un pezzo di quelli insomma molto conosciuti nelle scorse estati, e poi un salto indietro nel passato, un salto carpiato, perché arriveremo al 1963 con una delle canzoni più belle che le estati abbiano conosciuto. Però iniziamo con un pezzo di appena 22 anni fa, era il 2004.
2: Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu.

Occorreva il 1963 quando ci regalava Gino Paoli questo capolavoro. Sapore di sale è uno dei tre momenti con cui abbiamo ricordato le estati passate. Rovazzi con Faccio quello che voglio del 2018 e nel 2004 Caleidoscopio con Vosé Mie Parasau. Siete pronti per un paio di buone notizie? Non sono notizie di viabilità, ma notizie d'atletica. Gianmarco Tamberi e medaglia d'oro nel salto in alto agli europei di Birmingham. Matteo Scioli si prende il bronzo. Il marchigiano ha saltato in 2.32 i 2.32 al secondo tentativo, 2 centimetri in più dell'ucraino Doroshuk che è argento, e invece il milanese, perfetto fino ai 2.27, si ferma dopo il primo tentativo per un risentimento muscolare. Quindi altre due medaglie, una d'oro e una di bronzo, ma tutti gli abbracci che Tamberi ha regalato al suo avversario, quello che è appunto arrivato secondo, in primis, e poi a tutti i suoi compagni e agli altri saltatori della squadra azzurra. Non solo, Fausto Desalu è medaglia di bronzo nei 200 metri agli europei. L'azzurro chiude terzo dopo il fotofinish col tempo di 20:26. C'era anche un altro azzurro che è arrivato settimo, Dezza, Filippo Dezza, e quindi insomma ha vinto Owen Hansa, il tedesco che si è portato a casa l'oro. Però insomma noi nel medagliere siamo i primi con 5 ori, 2 argenti e 3 bronzi.

Partenope, Serena Brancale, The Colors, tutto con la regia di Mark and Cremont che hanno firmato questa produzione. Allora, buone notizie per la A5, l'ultima coda, quella segnalata tra Curma e Ersud, la statale 26 verso il Monte Bianco è terminata. Al Monte Bianco c'è ancora però un'attesa di 1 ora e 30 minuti sul lato italiano per chi viaggia in direzione della Francia. Domato l'incendio sulla Bologna-Bari-Taranto, prima segnalato tra Faenza e Forlì. Abbiamo notizie invece di animali che scorazzano sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lastra Assigna e Ginestra Fiorentina. Prudenza in direzione Livorno al chilometro 12 è segnalato questo animale, non sappiamo la razza, però evidentemente c'è qualcosa che va evitato e quindi moderate la velocità. Pochi minuti e poi le notizie del GR1, il prossimo pezzo lo firmano i Negramaro con tutta l'energia di cui sono capaci, con questo pezzo intitolato Parlami d'amore.

0: come on, come on. Show em.
1: Shaka Khan, Snoop Dogg e questa Boogie's in My Soul, un gran pezzo che abbiamo ritrovato in viaggio insieme. Allora, se siete dalle parti di Capri, nei prossimi giorni potreste incontrare uno degli yacht più grandi al mondo. Lo so, è grande, no, ogni tanto vediamo dei bei yacht con appunto delle misure consistenti, ma un super yacht che è lungo 111 metri, è praticamente una nave da crociera, è uno dei più grandi al mondo, ha scelto Ischia come tappa della sua crociera nel Mediterraneo, nelle acque dell'isola è arrivato il Dreamboat, imponente imbarcazione costruita da un cantiere olandese alla fine del 2025. Può accogliere fino a 28 ospiti in 14 cabine, assistiti da un equipaggio, pensate, di 34 persone. Il proprietario, indicato come il miliardario statunitense Arthur Blank, di 83 anni e che è fondatore della catena Home Depot, è proprietario degli Atlanta Falcons che giocano nella NFL. Il nuovo Dreamboat ha raccolto l'eredità di un precedente omonimo yacht di 90 metri appartenuto allo stesso Blank. Durante la sosta ischitana lo yacht ha fatto da sfondo al borgo di Ischia Ponte, dominato dal castello aragonese, affacciato sulla baia di Carta Romana. Proprio qui gli ospiti a bordo hanno scelto di dedicare parte della loro permanenza sull'isola a una visita particolare, quella ad Aenaria, il sito archeologico sommerso custodito nelle acque di Carta Romana, percorso che consente di scoprire le testimonianze dell'antico insediamento romano oggi conservate sotto il livello del mare. Uno spettacolo meraviglioso sotto il mare, oltre che sopra il mare, per questo splendido yacht. Se vi domandate quanto costa uno yacht così, ecco, sappiate che costa intorno ai 200 milioni di dollari.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Sport, ancora un trionfo per l'Italia agli europei di atletica di Birmingham dopo la schiacciante vittoria della Battocletti sui 10.000 pochi minuti fa. Anche Jimbo Tamberi ha vinto l'oro nel salto in alto, bronzo per Matteo Sioli nella stessa specialità, ottimo nei 200 metri anche Fausto De Salu che conquista il bronzo. L'Italia sale così in cima al medagliere della competizione. E altra impresa storica agli europei di Parigi di nuoto per Simona Quadarella che ha vinto anche i 1500 metri dopo l'oro negli 800. Le altre notizie: Donald Trump torna a parlare di Iran, è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio americano, ha detto il presidente degli Stati Uniti durante un comizio a New York, ribadendo che non permetterà mai all'Iran di avere armi nucleari. Prima dell'evento Trump aveva affermato ai microfoni di Fox News che Washington avrebbe colpito Teheran in modo pesante economicamente. È stato trovato morto a Londra Jason Hardy, 41 anni, ex professore di sociologia dell'educazione a Cambridge. L'accademico si era dimesso nei giorni scorsi dopo essere stato accusato di plagio per la sua tesi di dottorato. Sotto esame anche alcune sue dichiarazioni sull'attività sportiva e sulla raccolta di fondi per beneficenza. Nel 2023 Hardy era diventato il più giovane professore di colore dell'Università di Cambridge. È morta in ospedale la donna precipitata dal terzo piano di un'abitazione a Livorno dopo il cedimento del balcone su cui si trovava.
3: Un boato assordante che ha scosso il quartiere nel tardo pomeriggio, poi il panico. Sono i residenti della zona, allarmati dal forte rumore, a dare l'allarme e a chiamare immediatamente i soccorsi. La tragedia si è consumata in via Bonomo a Livorno. La 56enne si trovava sul terrazzo del suo appartamento al terzo ed ultimo piano della palazzina quando la struttura ha ceduto all'improvviso. La massa di cemento e calcinacci è precipitata nel vuoto, travolgendo a catene due balconi sottostanti. Per la 56enne non c'è stato scampo, un volo di oltre 10 metri, inutile la corsa disperata in ospedale, dove la donna è deceduta poco dopo a causa delle lesioni riportate. Resta ora da chiarire cosa abbia provocato il cedimento strutturale. Per motivi di sicurezza, la polizia municipale ha chiuso al traffico le strade adiacenti per delimitare l'area, mentre i vigili del fuoco, in attesa di verifiche sulla stabilità dell'edificio, hanno interdetto l'accesso ad altri tre balconi del palazzo. Le indagini sono in corso. Federica Sevi, GR1.
2: Scontro nel porto di Vibo Marina tra un gommone e un'imbarcazione da diporto. Un uomo tra i 20 e i 30 anni è morto. Soccorso e rinaminato sul posto, è stato trasportato all'ospedale di Vibo Valentia, ma è arrivato già privo di vita. Ferita anche una ragazza, la capitaneria di porto sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. E non ce l'ha fatta il cinquantenne colpito da un pugno mentre cercava di difendere il figlio a Fossa Cesia sul litorale abruzzese.
4: Ha lottato fra la vita e la morte per giorni nel reparto di rianimazione del Santo Spirito di Pescara, dove era ricoverato in stato di coma da domenica 9 agosto. È stato sottoposto a due interventi chirurgici, ma per Diomede Barchesi, 50 anni, non c'è stato nulla da fare. È stata dichiarata la morte cerebrale. L'uomo aveva riportato un grave trauma nell'episodio in cui era rimasto coinvolto sul lungomare di Fossa Cesia. Era intervenuto nel corso di una lite fra alcuni giovani per difendere i due figli intorno alle 4 del mattino, dinanzi a un locale della Movida. Forse ha tirato uno schiaffo uno di loro, un 18enne atleta di arti marziali miste, che in cambio gli ha sferrato un pugno violentissimo sul viso. L'operaio è caduto rovinosamente battendo il capo sull'asfalto e dopo la caduta il coma. Le sue condizioni erano subito apparse gravissime. Si sta ora valutando la possibilità di poter espiantare gli organi se la famiglia lo permetterà e solo dopo il nulla osta della procura. Si aggrava la posizione del ragazzo che l'ha colpito, inizialmente accusato di lesioni personali aggravate. Con la morte cerebrale del cinquantenne potrebbe profilarsi il reato di omicidio preterintenzionale. Celeste Acquafredda, GR1.
2: Paura per Massimo Boldi, ricoverato in ospedale dopo una caduta a Forte dei Marmi. L'attore, 81 anni, stava passeggiando con alcuni amici quando è caduto sul marciapiede battendo la testa, ma non è chiaro se prima abbia avuto un malore. Soccorso dal 118, è stato portato inizialmente all'ospedale Versilia e poi trasferito a Livorno per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, secondo quanto riferito, non desterebbero al momento particolari preoccupazioni. La società di gestione dell'aeroporto di Catania ha sospeso i voli fino alle ore 15 di domani per la cenere lavica prodotta dall'attività eruttiva dell'Etna e ha dichiarato che non è possibile indicare o ipotizzare una data per la ripresa dell'operatività, poiché la situazione può cambiare repentinamente. Potrebbe esserci più di un delfino nei canali di Venezia e il sindaco chiede prudenza nella navigazione per tutelarli.
0: Nane potrebbe non essere solo. Il delfino che da più di un anno Venezia osserva stabilmente nel bacino di San Marco potrebbe essere lo stesso visto a sorpresa in Canal Grande, in acque pericolose, proprio sotto il ponte di Rialto, ma è presto per stabilirlo e secondo gli esperti la pescosa laguna potrebbe aver attirato altri esemplari. Sarà il CERT dell'Università di Padova, specializzato in cetacei spiaggiati, a poterlo dire, ma soltanto dopo le ferie di Ferragosto. Nel dubbio che sia Nane o un suo fratello, si moltiplicano gli appelli a proteggerlo e a tutelarlo, navigando piano e con attenzione, lì dove il traffico di gondole e vaporetti si fa intenso. Il primo a farlo è stato il sindaco Simone Venturini. Il decalogo del comune prevede, in caso di avvistamento, di mantenere una distanza di almeno 50 metri, di non creare rumori fastidiosi e tantomeno di dargli da mangiare. Nei giorni scorsi un delfino era stato notato da alcuni pescatori anche a Burano, dove si era spinto fino ai canali del borgo. Potrebbero essere due, magari anche tre. Venezia, Nicola Accardo, GR1.
2: È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Era il 1984 quando il grande Prince firmava questo brano infilato in un album omonimo, questa Purple Rain. 14 minuti dopo le 23, questo è il viaggio su Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, come c'è Emanuele Rinaudo alla parte tecnica, e c'è anche una novità importante sulla 1 all'altezza dell'area di servizio Secchia Ovest. Siamo più o meno al chilometro 156 in direzione sud, c'è un veicolo segnalato in fiamme, quindi attenzione se viaggiate sulla 1, anche chi viaggia in direzione nord, all'altezza del chilometro 156 ci sarà sicuramente del fumo in carreggiata per tutte e due le carreggiate. Poi chi viaggia in direzione sud ancora più cauti. Abbiamo sempre le attese al traforo del Monte Bianco di 1 ora e 30 minuti. Queste tutte le notizie in nostro possesso. Poi le statali, è stato risolto il problema sulla statale 691 Fondo Valle del Sele a Calabritto, non vengono più segnalati rallentamenti. Invece ne rimangono sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga per un veicolo in avaria all'altezza di Abbadia Lariana, ci sono rallentamenti in direzione di Monza. Sulla statale 24 del Monginevro anche qui ci sono rallentamenti all'altezza di Claviere ed è una frana a determinare questi rallentamenti su entrambe le carreggiate. Poi un incidente da poco avvenuto sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, in questo caso i rallentamenti sono su entrambe le carreggiate all'altezza di Rosarno. Queste tutte le notizie, tutti i vostri messaggi al 348 103 1010. Salutiamo Daniele che ci fa sapere appunto della situazione dalle sue parti a Capovalle, pioggia leggera con una temperatura di 23 gradi. Salutiamo anche Carla che viaggia spesso con noi e Simone che in questo momento è in viaggio sulla A4 senza difficoltà.

ascoltarci, augura un buon Ferragosto. Ferragosto che piano piano, sgomitando, sta per arrivare. Abbiamo celebrato le gesta dei nostri atleti agli europei di Birmingham di atletica leggera. Parliamo di Simona Quadarella, che è medaglia d'oro nei 1500 metri stile libero donne agli europei di nuoto in corso a Parigi. Romana, classe 98, ha già vinto gli 800 qualche giorno fa nella rassegna continentale. Ha staccato le avversarie nella parte finale della lunga gara e si è imposta con un tempo importante, 15:46:22, nuovo record dei campionati, davanti alla tedesca Gose e all'altra tedesca Werner. Cosa ha detto lei subito dopo la gara? Oggi è stata veramente dura, ho provato a partire un po' più forte, ma penso che non sia stata una buona idea. Sono comunque contenta di aver vinto, felicissima, è sempre un oro europeo, però speravo di fare qualcosa in meno, non ero mai riuscita a fare sotto i 15:50 e ha fatto 15:46, però insomma sperava ancora meno Simona Quadarella dopo la vittoria nei 1500 stile agli europei di Parigi stile libero. E c'è stata anche la staffetta mista 4% stile libero mista dell'Italia, lì abbiamo vinto un bronzo grazie a Carlos D'Ambrosio, Thomas Ceccon, Sara Curtis, questa specie di aliena, perché ha fatto delle cose incredibili Sara Curtis negli ultimi giorni, e Emma Virginia. Sono questi i nostri staffettisti che hanno concluso appunto la gara in 3:20:80, che è anche il nuovo record italiano.

Il nuovo di Beyoncé, molto rilassante questa Morning Dew, Dunk Dunk, 23 e 25 minuti. C'è una novità che ci porta a parlare della situazione del veicolo in fiamme sulla 1. È stato spento questo veicolo all'altezza dell'area di servizio Secchia Ovest. Ora però abbiamo delle code sulla 9 segnalate tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera per le operazioni doganali. Oggi è anche l'ottavo anniversario del crollo del Ponte Morandi, la Gonanza battuta nel pomeriggio, che ci parla appunto di un ricordo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che rinnova il proprio commosso pensiero alle 43 vittime di una delle più gravi tragedie che hanno colpito il nostro paese, e si stringe con profondo rispetto ai loro familiari. Il 14 agosto 2018, pochi istanti dopo il crollo del viadotto sul torrente Polcevera, ricorda appunto il Corpo dei Vigili del Fuoco, scattò una delle più imponenti operazioni di soccorso degli ultimi decenni. In poche ore oltre 400 vigili del fuoco raggiunsero Genova da tutta Italia. Di questi, oltre 100 appartenevano a team della Lombardia, del Piemonte, della Toscana. Sullo scenario operarono 44 unità cinofile per riuscire a recuperare appunto le persone ancora in vita. Ci furono naturalmente appunto degli atterraggi di elicotteri anche molto complicati, vista la situazione. Fra i diversi salvataggi che fecero si ricorda quello fatto sospesi sulle corde a 20 metri d'altezza, quando riuscirono a recuperare un uomo ferito rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo del furgone sul quale viaggiava, assieme al collega che era invece deceduto. L'impegno dei vigili del fuoco proseguì anche nei mesi successivi, garantendo la sicurezza durante le operazioni di demolizione del viadotto e nelle attività di supporto al cantiere che portò poi alla realizzazione del viadotto Genova-San Giorgio. Questo per ricordare le 43 vittime che 8 anni fa appunto caddero dal ponte.

Laura Pausini, che insieme a Tiziano Ferro ha dato vita a questa Non me lo so spiegare, una versione ovviamente in coppia, davvero bella la armonia che si è creata con queste due voci. Allora, abbiamo parlato ampiamente del fatto che Tamberi ha vinto una medaglia d'oro a distanza di parecchio tempo, dopo un anno evidentemente complicato, difficile. Lanza, battuto poco fa, ci parla di quello che ha detto appunto poco dopo la gara: è una serata speciale, è il primo compleanno di mia figlia Camilla, è stata lei a darmi la forza di reagire dopo Parigi, è stata il motivo per cui ho continuato e mi sono rimesso in gioco. Non poteva continuare a vedere il suo papà prendere schiaffi a destra e a sinistra, sono avversari fortissimi, mi spronano. Già in Italia gliel'ho detto a Matteo Scioli, che è arrivato terzo, e anche grazie a te che sono riuscito a fare quello che ho fatto questa sera, dei compagni così ti danno la forza di reagire a discapito di tutto e tutte le persone che stanno passando momenti di difficoltà. Credeteci e continuate a lottare, è solo una cosa vostra, giocatevela con voi stessi sempre, perché chi continua ad investire alla fine vince. Queste le parole di Gianmarco Tamberi ai microfoni della RAI e in un fiume in piena dopo la vittoria nel salto in alto agli europei di Birmingham. Bellissime anche le immagini in cui praticamente scavalca le paratie dello stadio per andare ad abbracciare la moglie che aveva in braccio la figlia Camilla, che oggi appunto, come abbiamo capito, compie un anno coronato con un oro.

fantasia. Biagio Antonacci insieme a Giulia, e questa è la sua l'ultima canzone, 23:44. Noi ne abbiamo ancora diverse di canzoni, però intanto diamo conto della soluzione dell'incidente a Rosarno, quindi sulla statale 18 Tirrena inferiore non ci sono più rallentamenti dovuti a questo incidente. Ne segnaliamo invece sulla via Appia, la statale 7, per un incidente avvenuto al confine tra le province di Matera e Teramo. Siamo più o meno al chilometro 580, i rallentamenti in direzione sud a causa di questo incidente. E poi una notizia molto particolare, un matrimonio, di solito è un momento di grande gioia, è maturato piano piano, però non sempre è così. Vi parlo di una coppia che si è sposata in un ospedale per motivi che poi capirete. Questa è un'ansa battuta nella sera di oggi, che ci parla appunto di questi due, un uomo e una donna, che hanno deciso di sposarsi all'ospedale infermi di Rimini, mostrando che l'amore va oltre la malattia e inviando un messaggio di speranza. Protagonisti un uomo e una donna riminesi, diventati marito e moglie, che hanno pronunciato il loro sì al pronto soccorso, un sì scandito davanti al testimone e all'ufficiale di stato civile, complice l'improvviso peggioramento delle condizioni di salute dell'uomo, che è affetto da una grave patologia. La cerimonia, la presenza dei quattro testimoni, di alcuni familiari, degli ufficiali dell'anagrafe del comune e della dottoressa Tiziana Perin, che è la direttrice del pronto soccorso. Si è tenuta appunto nella stanza medica questa cerimonia, commuovendo l'intera struttura sanitaria. È stato un momento di pura emozione, racconta la dottoressa Perin. Eravamo tutti profondamente commossi nel vedere quanto amore unisse queste due persone, come se con quel lo voglio, una sorta di giuramento eterno, avessero in qualche modo fermato il tempo e sconfitto il male. Ci siamo adoperati perché tutti fossero, per quanto possibile, tutto fosse per quanto possibile perfetto, sforzandoci di regalare loro un po' di intimità in quella stanza addobbata con alcuni fiocchi azzurri ricavati da grembiuli da lavoro. È stato un onore per me e per gli operatori del pronto soccorso contribuire nel nostro piccolo a realizzare il loro grande desiderio. Questa storia triste e bella allo stesso tempo, e l'amore, l'amore.

0: fatto con riscatto Vasco Rossi qualche anno fa, ha firmato questo brano che ci ha accompagnati per circa 6 chilometri. Attenzione a dei pedoni che vengono segnalati sulla A4 tra Cormano e Milano Est, più o meno al chilometro 138 vengono segnalati, non è chiaro se siano sulla carreggiata ovest o su quella est, siate comunque cauti. Invece sulla 9 restano le code tra Como, Monti Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera per le operazioni doganali. Al traforo del Monte Bianco l'attesa ancora molto ampia, 1 ora e 30 minuti prima di poter transitare sul piazzale italiano all'interno del traforo del Monte Bianco in direzione Chamonix. Ricordo anche la statale 36 del Lago di Como dello Pluga con rallentamenti all'altezza di Abbadia Lariana per un veicolo in avaria, sono in direzione Monza. A Claviera sulla statale 24 del Monginevro per una frana, anche qui rallentamenti su entrambe le carreggiate. Da poco abbiamo segnalato anche un incidente sulla via Appia al chilometro 580, anche qui i rallentamenti solo in direzione sud all'altezza del confine tra le province di Matera e Taranto. Queste le notizie, vi lascio con la musica fino al giornale della mezzanotte, quando appunto ritroveremo tutte le notizie dall'Italia e dal mondo e le tante notizie sportive che hanno coronato questa giornata davvero incredibile. E ci sentiremo subito dopo il giornale della mezzanotte in pieno Ferragosto.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

sarà di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle

senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Un'Italia tutta d'oro, atletica e nuoto, l'azzurro trionfa a Birmingham e Parigi. Tamberi, Battocletti e Quadarella sul tetto d'Europa. Arrivano anche tre bronzi. Trump, l'Iran è pesantemente sconfitto, molto presto dichiarerò Hormuz territorio degli Stati Uniti, annunciate sanzioni economiche mai viste. Migranti, occhi puntati su Ceuta e Melilla, in calo gli ingressi irregolari nell'Unione, dati Frontex meno 37% nei primi 7 mesi, Giorgia Meloni proteggere i confini europei. La Vitola potrebbe chiedere un nuovo interrogatorio al vaglio cellulari e PC. I magistrati sentiranno Ranucci, forse a settembre. L'Etna non dà tregua, boati e lava, i venti continuano a spingere la cenere a valle. Aeroporto di Catania chiuso fino alle 15, tornato operativo lo scalo di Comiso. Ferragosto, i classici del cinema raccontano la festività estiva per eccellenza. I fan di Verdone si danno appuntamento come ogni anno al Palo della Morte, musei e monumenti aperti per gli amanti dell'arte. Buonasera da Sonia Oranges, giornata trionfale per l'Italia agli europei di atletica. Oro per Gianmarco Tamberi nel salto in alto e per Nadia Battocletti nei 10.000 metri. Due vittorie che portano gli azzurri in testa al medagliere, l'inviato.
3: Il meglio d'Europa, i migliori ancora, 4 medaglie. In meno di 2 ore Tamberi e Battocletti oro, le 2 di bronzo di Scioli nell'alto di Desalu. Foto finish nei 200 vinti dal tedesco Ansa. Tamberi da finale, entra male, errore, poi ritrova i suoi salti, la mente, il corpo, la fiducia, come aveva scritto sul braccio per ricordarselo. La serata forse gli restituisce 2 anni di dolori, salta 2,32 m e Doroshuk, il favorito, si confonde e sbaglia. Prima aveva dovuto ritirarsi per infortunio Scioli, bronzo. Nadia Battocletti è stata ancora perfetta, ha controllato nei 10.000, ha cambiato passo, vorticosa alla fine. Altri 2 ori per lei come a Roma, 5.000 e 10.000 agli europei, non era mai successo. Il bronzo atteso da sempre da Desalu nei 200, a 2 giorni dalla fine degli europei l'Italia è prima nel medagliere, oggi si ricomincia dalla marcia, si potrebbe fare festa anche per le strade di Birmingham. Daniele Fortuna, GR1.
2: Ottimo risultato anche agli europei di nuoto di Parigi con Simona Quadarella che fa il bis e vince nei 1500 metri.
4: Simona Quadarella, padrona assoluta del mezzo fondo europeo, imbattibile. Dopo gli 800 stile si impone anche nei 1500, sempre superando la tedesca Gose, nuotando a ritmi che la concorrenza non riesce a sostenere. I grandi numeri della 27enne romana, quarto trionfo europeo nella distanza più lunga della piscina, decimo oro continentale di una carriera splendida e duratura. A Parigi 2 anni fa le delusioni olimpiche, i 2 quarti posti e le lacrime. Proprio a Parigi Simona si prende la sua personale rivincita, sorridente e felice, sostenuta in tribuna dalla sua famiglia, anche dalla sua nipotina. L'Italia che continua a collezionare medaglie è di bronzo la staffetta 4% stile mista, uomini e donne, giovane e di prospettiva, terza dietro a Russia e Olanda, col nuovo primato nazionale, con una Sara Curtis ancora in grande spolvero. Tanto azzurro anche nella penultima giornata di finali, non solo la Curtis nei 50 stile, tra le gare più attese, i 50 run al maschile, Cerasuolo e Martinenghi, i migliori delle semifinali. Manuela Collazzo, GR1.
2: Negli Stati Uniti, dall'Accademia di Polizia di Long Island, il presidente americano rilancia il tema sicurezza. L'attenzione anche sul dossier cruciale, la guerra contro l'Iran.
5: Dichiarerò lo stretto di Hormuz, territorio americano, afferma Trump dal palco dell'Accademia di Polizia di New York. Non mi pento degli aumenti di benzina per la guerra in Iran, pagate un po' di più perché un paese malvagio non deve avere il nucleare, ribadisce il leader della Casa Bianca, che poco prima aveva affermato a Fox News di voler colpire senza tregua anche l'economia di Teheran, mentre il ministro del tesoro Bessent è pronto a scoccare contro l'Iran sanzioni definite senza precedenti. E sempre Trump, a proposito l'assalto della portaerei Lincoln, finita al centro delle polemiche per le condizioni di vita dei marinai imbarcati per quasi 9 mesi nei mari del Medio Oriente, aveva detto: il periodo non è così lungo. Centinaia gli agenti all'evento sulla pubblica sicurezza, organizzato anche per sostenere la corsa del candidato repubblicano a governatore, accolto a suoni di applausi. Trump rilancia i temi a lui cari: ordine pubblico e impermeabilità delle frontiere americane, rivendicando il calo dei delitti. Intanto, secondo il Wall Street Journal, dopo lo scontro di un anno fa con Musk, la pace sarebbe fatta sul volo per Pechino, dove Musk avrebbe promesso di investire almeno 100 milioni di dollari a sostegno dei repubblicani nelle elezioni di midterm a novembre. Claudia Stamerra, GR1.
2: L'Iran replica Trump ribadendo che Hormuz è e resterà sotto il controllo di Teheran, decisa a mantenere il blocco dello stretto. Intanto il ministro degli esteri Araghchi fa sapere che resta aperto il canale di comunicazione con Qatar e Pakistan, senza confermare però negoziati in corso. E nello Yemen, nuovo attacco degli Houthi a Dalmacca, almeno 6 morti. Prosegue l'assedio di alcune abitazioni palestinesi nei pressi di Nablus in Cisgiordania da parte di un gruppo di coloni israeliani. Le forze israeliane hanno allontanato gli attivisti italiani che si trovavano all'interno delle case in segno di solidarietà con i residenti. Il corrispondente.
0: A Kusra, dopo 5 giorni di assedio da parte dei coloni, la famiglia del signor Youssef Hassan è sempre più scossa. Bisogna controllare che i coloni non entrino in casa. Domenica scorsa alcuni di loro hanno tagliato l'acqua e l'elettricità, intrappolato gli abitanti nelle case. Avevano piazzato anche una tenda in mezzo alle case, poi distrutta dall'esercito israeliano. Raggiungiamo al telefono Youssef Hassan.
6: Sono ore piene di paura. I coloni intensificano gli attacchi proprio di notte. Tirano sassi e grossi massi. Urlano contro di noi, cercano di entrare. I coloni continuano il loro assedio intorno alla casa, però si nascondono quando arriva l'esercito.
0: In casa con le famiglie palestinesi anche un gruppo di italiani, 4 donne e un uomo. Stamane però sono stati costretti ad andare via dalla polizia di frontiera, come ci dice una donna che chiameremo Hur.
7: Sono stati momenti di paura così come ne vivono tutti i giorni i componenti di questa famiglia. Quello che chiediamo è la possibilità che queste famiglie vivano una vita vivibile in luoghi che legalmente occupano.
0: Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: L'immigrazione resta sempre in primo piano nel dibattito europeo. L'agenzia di Bruxelles Frontex diffonde i dati sugli ingressi illegali nell'Unione, mentre allerta massima a Ceuta nel giorno di Ferragosto, indicato dall'intelligence spagnola come la data di un possibile tentativo di attraversamento di massa. L'inviato.
8: Migliaia di agenti da entrambe le parti del confine di Ceuta monitorano ogni movimento. Impossibile avvicinarsi, perché l'obiettivo è scongiurare un nuovo ingresso di massa che molti canali social annunciavano per oggi.
9: Ceuta vive un momento straordinariamente difficile.
8: Ceuta sta attraversando il periodo più difficile della sua storia recente, ha detto il presidente dell'enclave Juan Jesús Vivas, incontrando il presidente del Senato spagnolo. La risposta di Madrid, dice, non è stata proporzionata alle dimensioni della crisi. Serve un intervento più energico e misure speciali, come bloccare la possibilità di presentare richiesta d'asilo a Ceuta. Massima la vigilanza anche da parte europea, ma secondo gli ultimi dati di Frontex, i flussi sono già in netto calo. Nei primi 7 mesi del 2026 c'è stata una riduzione del 37% degli ingressi irregolari in Europa, un calo generalizzato che tocca un meno 55% nel Mediterraneo centrale. Unica rotta in controtendenza, quella del Mediterraneo occidentale verso la Spagna, con un più 37%, numeri che non includono chi è arrivato a Ceuta a luglio. Il calo, secondo Frontex, è dovuto al potenziamento della collaborazione con i partner e alle misure di prevenzione nei luoghi di partenza. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: 11 cadaveri sono stati avvistati in mare al largo delle coste della Libia a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in un'area di responsabilità SAR libica. La presenza dei corpi è stata segnalata dal velivolo di una ONG alla Guardia Costiera italiana, che ha informato l'autorità competente per il coordinamento dei soccorsi in mare nell'area. E della questione migranti parla Giorgia Meloni, intervistata dal direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella, rivendicando le scelte fatte dal nostro paese.
10: La Presidente del Consiglio guarda con la massima attenzione la grave crisi migratoria aperta in Spagna e indica la priorità dell'Italia nel proteggere le frontiere esterne dagli arrivi incontrollati, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo e difendere la libertà di circolazione alla base di Schengen. Poi rivendica gli hub per i rimpatri in paesi terzi ed evidenzia che la stabilità del suo governo ha permesso al nostro paese di affrontare con maggiore sicurezza la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Anche in economia, ricorda che al suo insediamento i titoli di Stato erano ad un passo dall'essere declassati a spazzatura, con lo spread 3 volte più alto rispetto ad oggi. Definisce incoraggianti i dati sulla crescita all'1%, il PIL pro capite è aumentato di 4.500 euro e i livelli record di occupazione ed export. I conti sono in ordine, aggiunge la Premier, che mira ad uscire presto dalla procedura di infrazione europea. Giorgia Meloni traccia la strada per il futuro, confermando sostegno a famiglie e imprese contro il caro energia, e definisce un fardello i 174 miliardi del superbonus. Un disastro di PD e 5 Stelle, dice, rivendicando i 21 miliardi che ogni anno il governo ridà agli italiani grazie a nuove misure fiscali, ed aggiunge di voler fare di più per alleggerire il carico fiscale del ceto medio che sostiene l'Italia, spiega, e va premiato. Carla Macrellino, GR1.
2: Il tema dei migranti e le questioni economiche restano anche al centro del confronto tra i partiti.
11: La posizione del governo e della maggioranza è chiara sulla sospensione di Schengen con la Spagna, se ne riparla dopo Ferragosto. Forza Italia ribadisce che è una misura in linea con l'Europa. Dalla Lega Matteo Salvini critica Vannacci sulla parola rastrellamenti e avverte sulla gestione dei migranti. I cittadini europei chiedono sicurezza, soprattutto ai confini.

0: Il governo si occupi di migranti per non parlare, dicono i 5 Stelle, dei costi che pagheranno gli italiani a settembre. Secondo AWS la Premier Meloni si inventa un'emergenza al giorno come Ceuta per non parlare di stipendi e crisi energetica. Per più Europa su Schengen dal governo un atto imbarazzante. Vasco Pirri, GR1.
1: È morto James Sardey, il più giovane professore nero della storia dell'Ateneo di Cambridge. Il 5 agosto si era dimesso dalla cattedra di sociologia dell'educazione dopo essere stato accusato di plagio nei suoi lavori scientifici.
2: È stato trovato nella sua casa a Battersea, nel sud di Londra, James Sardey, privo di sensi, è stato dichiarato morto sul posto. Secondo la polizia è stata una morte inaspettata, ma non sospetta quella di Sardey, 41enne, il più giovane professore nero nella storia dell'Università di Cambridge. Aveva lasciato la cattedra di sociologia dell'educazione, si era dimesso, in seguito alle accuse di aver plagiato la sua tesi di dottorato presso la John Moores University di Liverpool. Erano state sottoposte a verifica anche alcune delle sue affermazioni, quale quella di aver corso per beneficenza oltre 900 km in 6 giorni, e aver raccolto fondi per 5 milioni di sterline. Sardey aveva sempre rigettato ogni accusa, benché avesse ammesso di aver commesso degli errori nel suo lavoro. Si era difeso finché aveva deciso di abbandonare la cattedra per via di quello che aveva definito l'incessante livello di attenzione pubblica e di attacchi. Il costo personale era diventato troppo elevato, aveva affermato nel momento in cui aveva annunciato le dimissioni. Enzo Arcieri, GR1.
1: Rai Radio 1, a 12:13, il caso La Vitola. Il faccendiere chiede di essere nuovamente interrogato a proposito dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Intanto in Rai si continua a discutere su una possibile sostituzione nella conduzione di Report. L'amministratore delegato Giampaolo Rossi ha ricevuto la relazione del comitato etico e a breve arriverà la decisione. Il giornalista intanto va avanti e lavora alla nuova stagione del programma. Federica Frangi, consigliere Rai, dichiara: indipendenza sì, impunità no.
3: Dopo la confessione e le dichiarazioni di Walter La Vitola, a cui i magistrati non credono, l'inchiesta sull'attentato davanti alla casa di Sigfrido Ranucci sembra pronta a ripartire con un nuovo giro di approfondimenti. Il primo a voler essere risentito è lo stesso imprenditore, ma anche i presunti esecutori materiali, che la prima volta non avevano risposto. Adesso vogliono essere reinterrogati. Dopodiché è la procura stessa che potrebbe voler sentire la vittima, Sigfrido Ranucci, dopo aver completato l'esame di telefoni e PC del mandante. Il tutto per cercare di schiarire un quadro a dir poco opaco. Gli inquirenti infatti parlano di consolidata capacità di La Vitola di inquinare l'attività investigativa, dando vita a vere e proprie opere di depistaggio. L'indagato ha ammesso di aver ideato l'attentato, ma sostiene di aver ordinato solo di sparare contro il muro, il tutto per far aumentare la scorta all'amico giornalista, a sua insaputa. La sua difesa ne chiederà di nuovo la scarcerazione. L'avvocato Arturo Cola.
4: Ordinanza cautelare che non condividiamo sotto più profili. In primo luogo la contestazione del metodo mafioso, a nostro modo di vedere, è errata in punto di diritto.
3: Claudio Vigolo, GR1.
1: Non ce l'ha fatta Diomede Barchiesi, 50 anni di Lanciano, provincia di Chieti. L'uomo è morto all'ospedale di Pescara, dove era ricoverato in rianimazione da domenica dopo essere stato colpito con un pugno al volto durante una lite sul lungomare di Fossa Cesia. Barchiesi era intervenuto per difendere il figlio 18enne coinvolto in una discussione con altri ragazzi. A colpirlo sarebbe stato un giovane del posto, coetaneo del figlio. L'eruzione dell'Etna ha riaperto lo scalo di Comiso, chiuso invece almeno fino alle 15 l'aeroporto di Catania, la cui società di gestione esclude previsioni sul ritorno alla normalità a breve.
5: Non accenna a diminuire l'attività stromboliana del cratere voragine dell'Etna, con l'emissione di cenere spinta costantemente dal vento verso sud. Dalla sala operativa dell'osservatorio etneo dell'INGV si monitorano le oscillazioni nel tremore vulcanico, che resta su valori alti, intensi, come accade da 8 giorni consecutivi. Nel frattempo la colata lavica avanza lentamente all'interno della Valle del Bove, ha raggiunto quota 1340 metri. Per i vulcanologi un fenomeno con caratteristiche simili e così persistente non si vedeva da tempo. il direttore dell'osservatorio etneo dell'INGV Salvatore Gambino.
6: Alla fine degli anni 70 c'erano emissioni nella Valle del Bove e l'attività era non alla voragine ma al cratere di sud-est e durò circa un 6-7 giorni.
5: Seppur siano enormi i disagi legati al traffico aereo, l'attività di questi giorni non rappresenta un pericolo per le comunità che vivono ai piedi del vulcano. Oltre ai vulcanologi, a monitorare la situazione dell'Etna sono impegnate forze dell'ordine e protezione civile, confermate le limitazioni per l'accesso nelle zone sommitali e sul fronte.

0: e Lavico. Fabio Butera, GR1.
1: A Parma ritrovati tre quadri rubati a marzo dalla Fondazione Magnani Rocca. Le opere di Cézanne, Renoir e Matisse valgono quasi 10 milioni di euro. 5 fermi.
2: Entrano nel museo di notte da una finestra, staccano da una parete tre quadri, passano il bottino ai complici che aspettano fuori. Così sono stati trafugati lo scorso 23 marzo dalla Villa dei Capolavori della Fondazione Magnani Rocca a Traversetolo i dipinti recuperati dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale con i colleghi del comando parmense. L'operazione è scattata in un'abitazione alla periferia nord di Parma. Un Cézanne, un Renoir e un Matisse del valore di oltre 9 milioni di euro. Le tele erano nella scatola di un televisore dentro uno sgabuzzino. Sgominata una banda di ladri moldavi, fermati quattro uomini e una donna, altre quattro persone sono indagate. Andrea Pagliaro, comandante provinciale dei Carabinieri di Parma.
3: È un'attività investigativa complessa che parte da piccoli dettagli che abbiamo raccolto nel corso degli indagini, da una mole di intercettazioni notevole.
2: In questi mesi i quadri rubati sarebbero rimasti sempre nascosti nel parmense. Difficile piazzarli sul mercato nero dell'arte per l'alto valore e per il clamore del colpo. Negli ultimi giorni i malviventi avevano avviato trattative all'estero. Questo ha fatto scattare le perquisizioni. Parma, Maria Chiara Perri, GR1.
1: Sicurezza cibernetica. Aumentano le segnalazioni dell'Agenzia Nazionale, più 53% rispetto al primo semestre 2025. Nel mirino, attacchi alle imprese e falsi colloqui di lavoro.
4: 250 alert preventivi al giorno che l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale invia a soggetti pubblici e privati. Un dato più che raddoppiato che vede nei finti colloqui di lavoro un fenomeno emergente. Alessandro Curioni, esperto di sicurezza cibernetica.
5: La forma è vecchia, la sostanza è nuova. Si sa che LinkedIn è il più grande ufficio di collocamento del mondo, lo sanno anche i criminali e ovviamente sfruttano l'opportunità.
4: E capita anche l'esatto contrario, finti candidati che cercano l'assunzione per rubare dati alle aziende.
5: Qualche anno fa c'è stato un caso clamoroso di un hacker criminale nordcoreano che è riuscito a farsi assumere da una nota multinazionale statunitense semplicemente impossessandosi dell'identità di un'altra persona e trasformandola in un deepfake.
4: Compromissioni che oggi come ieri sfruttano sempre il medesimo principio: ambizioni, leggerezze e fragilità dell'essere umano. Mauro Zanda, GR1.
1: Il Consiglio Costituzionale francese con una sentenza boccia la legge per proteggere i minori dai rischi e dagli influssi potenzialmente negativi dei social, fortemente voluta dal presidente Macron. La corrispondente.
6: Il Consiglio Costituzionale ha bocciato la legge che vietava l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore era prevista per settembre prossimo. Accolto il ricorso presentato dai deputati del Partito della France Insoumise, l'istituzione ha stabilito che la legge viola in modo sproporzionato la libertà di espressione e di comunicazione. Nello specifico ha ritenuto che il divieto di accesso alle piattaforme di social media come TikTok o Instagram potesse applicarsi anche a servizi di comunicazione online per i quali non sono stati accertati rischi per la salute e la sicurezza dei minori. Il Consiglio ha evidenziato una violazione del diritto alla riservatezza e soprattutto che la legge non definisce le condizioni in base alle quali i genitori potrebbero, nell'interesse del minore, decidere di revocare il divieto, limitarne la portata o autorizzare l'accesso a servizi specifici. Misura chiave del mandato di Macron, che in una nota dell'Eliseo si legge ha già incaricato il primo ministro Le Cornu di lavorare a una nuova bozza da completare il prima possibile. Il testo dovrà tener conto della decisione del Consiglio Costituzionale e del quadro normativo europeo. L'obiettivo è di approvarla entro la fine del suo mandato, nella primavera del 2027. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Se la Corte Costituzionale francese ha respinto la legge, il principio che l'ha ispirata è valido, secondo lo psicologo Giuseppe Lavenia, presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche.
7: Questo divieto è stato negato, ma sono stati bocciati i social con gli algoritmi che scrutano i nostri adolescenti e quindi bisogna lavorare affinché i social attivino procedure migliori di controllo e dall'altro lato applicare l'educazione digitale obbligatoria.
1: Ferragosto all'insegna delle vacanze, ma non per tutti. Per chi resta in città, garantiti i supermercati aperti ed è subito polemica. In Calabria e Toscana, sciopero contro il lavoro nei giorni festivi.
8: Non è la prima volta di una protesta che dal punto di vista sindacale vuole riaffermare il valore del riposo insieme con la propria famiglia e soprattutto contestare il ricorso a contratti part-time, spesso involontari, più flessibile con salari più bassi. Giuliana Mesina, coordinatrice della segreteria Filcams CGIL.
9: Il modello organizzativo di queste strutture commerciali è basato sul part-time strutturale, quindi la gran parte del personale è assunta con contratti part-time, per lo più almeno per due terzi involontari.
8: Per le imprese invece tutto avviene nel rispetto delle regole degli accordi firmati proprio con i sindacati. Quindi no all'accusa di sfruttamento e di lavoro povero. Mauro Lusetti, vicepresidente di Confcommercio.
10: Ci sono 13 milioni di persone che sono in vacanza e si concentrano in queste settimane del mese d'agosto. E quindi il ricorso al part-time è un ricorso assolutamente indispensabile per gestire flussi straordinari.
8: Fabio Comini, GR1.
1: E se c'è chi si lamenta del fatto di dover lavorare in un giorno festivo, c'è invece chi gioisce per la possibilità, anche nel bel mezzo dell'estate, di visitare musei e monumenti che resteranno aperti senza variazioni di tariffe e orari.
11: La novità di questo Ferragosto al museo purtroppo è sold out. A godersi la visita guidata una notte al Colosseo, estesa per tutto il mese di agosto anche al venerdì e al sabato, saranno solo quelli che hanno già in tasca il biglietto. Resta invece disponibile l'acquisto della visita serale al Pantheon. Comunque i musei statali saranno regolarmente aperti in questo Ferragosto in tutta Italia con consueti orari e tariffe d'ingresso. Consultare però sempre la lista esatta nel sito del Ministero della Cultura anche per eventuali obblighi di prenotazione. Aperti anche i musei civici in tutte le grandi città e aperte anche le mostre nei musei e quelle di numerosi sedi espositive come a Milano Palazzo Reale o a Firenze Palazzo Strozzi, dove si può approfittare per vedere le opere di Mark Rothko a pochi giorni dalla chiusura, domenica 23, facendo poi tappa al Museo di San Marco per l'entusiasmante confronto tra l'astrattista del Novecento Rothko e gli affreschi quattrocenteschi di Beato Angelico. Federico Pietranera, GR1.
1: In un'estate torrida come quella che stiamo vivendo, in cui complici grandi titoli come Odissea e Spider-Man, le sale sono state prese d'assalto, è arrivato il 15 agosto, sinonimo di città vuote amatissime dal cinema.
12: Beh, ci vediamo là, Paolo della Morte, al solito posto. Sbrigati!
13: Carlo Verdone e l'appuntamento a Renato Scarpa nel suo film d'esordio, Un sacco bello, Il palo della morte, dove oggi, come da tradizione, si daranno appuntamento i fans del film, che racconta la Roma del Ferragosto, quella Roma deserta che affascina il cinema dai tempi di Dino Risi.
12: Vabbè, ma oggi è Ferragosto. Mamma dice che il lavoro dei giorni festivi non rende.
13: Il sorpasso, Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant, ma anche Nanni Moretti in Vespa, Sergio Citti nel Casotto, ma qui eravamo già in spiaggia, ma si torna tra i vicoli del centro storico in vista dell'ora di pranzo.
14: Evviva! Bravo! Buon Ferragosto!
15: Buon Ferragosto!
16: Buon Ferragosto a tutti!
13: Con Gianni Di Gregorio e le invitate al suo pranzo di Ferragosto.
14: In alto i calici alla nostra bella amicizia di Ferragosto.
13: Miriam Mauti, GR1.
1: Ed ora la musica con la sorpresa arrivata dagli archivi di David Bowie. Quella che stiamo ascoltando è la registrazione di Today che David Bowie registrò nel 1965, quando diciottenne usava ancora il suo nome all'anagrafe David Jones. È un inedito che sarà contenuto nell'album atteso per il 18 settembre con le 22 registrazioni fatte dal giovanissimo Bowie con il produttore Shel Talmy. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Sergio Ciani e Francesco Pionaglieri. Da Sony Oranges l'augurio di una buona notte.
17: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

La canzone che ci ha accolto dopo il giornale della mezzanotte, mezzanotte 29 minuti, siamo in pieno Ferragosto e quindi un augurio di buon Ferragosto a tutti, al nostro Emanuele Rinaudo che fin qui ha curato la parte tecnica, a Stefano Siani che invece prende le redini per questa notte. Andiamo a vedere quali sono gli ultimi aggiornamenti. Uno è positivo perché sulla A9 le code tra Como, Monti Olimpino e Chiasso verso la Svizzera non sono più segnalate, il traffico è tornato regolare. Abbiamo un incendio sulla A30, attenzione, tra Maddaloni e Nola, il fumo ha invaso entrambe le carreggiate al chilometro 12, prudenza. E poi c'è ancora un'attesa importante, nonostante l'ora, l'attesa al traforo del Monte Bianco di 1 ora e 30 minuti. Queste le notizie dalle autostrade. Sulle statali, sulla 36 del Lago di Como dello Spluga ancora segnalati rallentamenti all'altezza di Abbadia Lariana in direzione Monza per un veicolo in avaria. Sulla 24 del Monginevro rallentamenti per una frana a Claviera in entrambe le direzioni. Poi sulla via Appia un incidente segnalato al confine tra le province di Matera e Taranto in direzione sud, siamo più o meno al chilometro 580. Giunta la notizia di un altro incidente che si è verificato invece sulla statale 45 di Val di Trebbia, si sono formate code all'altezza dello svincolo di Piacenza, in effetti qualche chilometro prima dello svincolo di Piacenza, della tangenziale di Piacenza, sono code che interessano entrambe le carreggiate. Questa al momento è la situazione, vi lascio con la musica di Fred De Palma, Amy Schilla e Anitta e la loro La testa gira, da Davide Santirocchi, l'augurio di un buon Ferragosto. Hey!

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
1: Avendo tre, il titolo è Amami e sgonfiami.

Applicami, stracciami, applicami, yeah. E dopo stringimi, dammi le braccia dei tendini, oh yeah. E prendimi.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il tema dell'immigrazione che resta sempre in primo piano nel dibattito europeo. L'agenzia di Bruxelles Frontex diffonde i dati sugli ingressi illegali nell'Unione, mentre è allerta massima a Ceuta. Proprio nel giorno di Ferragosto, indicato dall'intelligence spagnola come la data di un possibile tentativo di attraversamento di massa. Monito della premier Giorgia Meloni, che chiede di proteggere i confini europei. E 11 cadaveri sono stati avvistati in mare al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in un'area di responsabilità della SAR libica. La presenza dei corpi è stata segnalata da ONG alla Guardia Costiera Italiana, che ha informato l'autorità competente per il coordinamento dei soccorsi in mare nell'area. Il presidente americano è tornato a parlare del conflitto in Medio Oriente. L'Iran è pesantemente sconfitto. Molto presto dichiarerà Hormuz territorio degli Stati Uniti e annuncia sanzioni economiche mai viste. L'Iran replica però al tycoon, ribadendo che lo stretto è e resterà sotto il controllo di Teheran, deciso a mantenere il blocco. Intanto il ministro degli esteri Araghchi fa sapere che resta aperto il canale di comunicazione con Qatar e Pakistan, senza confermare però i negoziati in corso. E nello Yemen, nuovo attacco degli Houthi ad Al-Mahqa, almeno 6 i morti. E la vitola potrebbe chiedere un nuovo interrogatorio al vaglio cellulari e PC. I magistrati sentiranno Ranucci forse a settembre. Rai si continua a discutere su una possibile sostituzione della conduzione di Report. Il giornalista intanto va avanti e lavora la nuova stagione del programma. Federica Frangi, consigliere Rai, dichiara: indipendenza sì, impunità no. Ed è c'è stato uno scontro nel porto di Vibo Marina tra un gommone e un'imbarcazione da diporto. Un uomo tra i 20 e i 30 anni è morto, soccorso e trasportato all'ospedale di Vibo Valentia, è arrivato già privo di vita. Ferita anche una ragazza. La capitaneria di porto sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. E a Livorno, nel pomeriggio, una donna di 56 anni è morta in seguito al crollo del balcone della sua abitazione. Il cedimento ha distrutto anche il balcone sottostante. In corso gli accertamenti per stabilire cosa abbia provocato il crollo della struttura. E l'Etna non dà tregua, i venti continuano a spingere la cenere a valle. L'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 15 di oggi. La società di gestione intanto esclude previsioni sul ritorno alla normalità a breve. Tornato operativo invece lo scalo di Comiso. E un'ultima ora, un sisma di magnitudo 7.7 si è verificato al largo dell'isola di Flores in Indonesia. L'epicentro del sisma è stato localizzato al largo della costa settentrionale dell'isola, circa 68 km a nord-ovest di Ende. E chiudiamo con lo sport. Giornata trionfale per l'Italia agli europei di atletica: oro per Gianmarco Tamberi nel salto in alto e per Nadia Battocletti nei 10.000 metri. Due vittorie che portano gli azzurri in testa al medagliere. Ottimo risultato anche agli europei di nuoto di Parigi, con Simona Quadarella che fa il bis e vince nei 1500 metri. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: In vacanza con i tuoi amici a quattro zampe? Ecco cosa devi sapere. Se viaggi nell'Unione Europea, puoi portare con te fino a 5 animali, tra cani, gatti e furetti, che abbiano età superiore ai 3 mesi. I requisiti fondamentali per non rischiare sono passaporto europeo, microchip o tatuaggio validi, vaccinazione antirabbica e dati di animale proprietario registrati sul passaporto. Attenzione, per alcune mete come Malta, Irlanda e Finlandia potrebbe essere necessario anche un trattamento specifico contro l'echinococco. Se invece arrivi da un paese extra-UE, i controlli sono più stringenti. Oltre a microchip e vaccino, serve un certificato sanitario e spesso la titolazione degli anticorpi antirabbici. Ricorda che la prima vaccinazione è valida solo se fatta dopo l'identificazione e almeno 21 giorni prima della partenza. Per uccelli, pesci o tartarughe valgono invece le regole dello stato di destinazione e le ulteriori restrizioni per le specie protette. Non rischiare il respingimento o la quarantena del tuo animaletto. Viaggio informato.
0: Estate con Rai Isoradio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi e apriamo con il violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia orientale. Il sisma si è verificato al largo dell'isola di Flores. L'epicentro è stato localizzato al largo della costa settentrionale dell'isola, circa 68 km a nord-ovest di Ende. È stato lanciato anche un allarme tsunami. Al momento non si hanno però notizie di danni a persone o cose. L'Indonesia e i paesi limitrofi sono spesso colpiti da terremoti a causa della loro posizione all'interno della cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, un arco di intensa attività sismica che si estende dal Giappone attraverso il sud-est asiatico fino al bacino del Pacifico. Ed è allerta massima a Ceuta nel giorno di Ferragosto, indicato dall'intelligence spagnola come la data di un possibile tentativo di attraversamento di massa. Intanto l'agenzia di Bruxelles Frontex diffonde i dati sugli ingressi illegali nell'Unione, meno 37% nei primi 7 mesi, monito della premier Giorgia Meloni che dice proteggere i confini europei.
3: Migliaia di agenti da entrambe le parti del confine di Ceuta monitorano ogni movimento. Impossibile avvicinarsi perché l'obiettivo è scongiurare un nuovo ingresso di massa che molti canali social annunciavano per oggi.
4: Ceuta vive un momento straordinariamente difficile.
3: Ceuta sta attraversando il periodo più difficile della sua storia recente, ha detto il presidente dell'enclave Juan Jesús Vivas incontrando il presidente del Senato spagnolo. La risposta di Madrid, dice, non è stata proporzionata alle dimensioni della crisi. Serve un intervento più energico e misure speciali, come bloccare la possibilità di presentare richiesta d'asilo a Ceuta. Massima la vigilanza anche da parte europea, ma secondo gli ultimi dati di Frontex i flussi sono già in netto calo. Nei primi 7 mesi del 2026 c'è stata una riduzione del 37% degli ingressi irregolari in Europa, un calo generalizzato che tocca un meno 55% nel Mediterraneo centrale. Unica rotta in controtendenza, quella del Mediterraneo occidentale verso la Spagna, con un più 37%.